0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: ...1942, una conferenza per progettare il grande sterminio, di Gianni Bragato, dalla rivista History.

La villa di stile classico, ampia ed elegante su tre piani, immersa in un vasto parco che costeggia il lago Wannsee alla periferia sud di Berlino, era il luogo ideale per una riunione ad altissimo livello che si voleva riservata. Gli ospiti cominciarono ad arrivare nella tarda mattinata del 20 gennaio 1942, 80 anni fa. Erano 15 gerarchi nazisti chiamati, per ordine di Hitler e su iniziativa di Göring, a discutere sul problema legato alla soluzione finale della questione ebraica, allo scopo di escogitare i modi e i tempi per risolverlo. Le lettere di convocazione portavano la firma del potente e temuto capo dell'ufficio sicurezza del Terzo Reich, il generale delle SS Reinhard Heydrich, che giunse dalla Boemia, dove era governatore, con un aereo da turismo pilotato da lui stesso, e fu l'ultimo ad arrivare. La riunione iniziò alle 12 in punto, come da programma, e sarebbe stata seguita da una colazione. Gli invitati presero posto intorno a un grande tavolo ovale, mentre camerieri in livrea distribuivano bicchieri di cognac e boccali di birra. Fra i partecipanti, tutti i funzionari superiori dei ministeri, della cancelleria e della pubblica amministrazione, così che l'intero apparato statale fosse rappresentato, si distinguevano Alfred Mayer, segretario di Stato e viceministro, Georg Leibbrandt, in nome di Alfred Rosenberg, ministro per i territori occupati a est, Wilhelm Stuckart, del Ministero dell'Interno, Roland Freisler, del Ministero di Giustizia. L'auspicata colonia ebrea in Madagascar. Molti anche gli alti ufficiali delle SS. A capotavola sedette Heydrich, che illustrò il problema e introdusse il dibattito. Al suo fianco un compunto e diligente Adolf Eichmann in veste di segretario. Prendeva appunti e redigeva il verbale di ciascuna seduta. Il frutto di quel suo lavoro si è conservato, uno dei pochissimi documenti scritti sulla Shoah sfuggiti alla sistematica distruzione operata dai nazisti prima della fine della guerra. È grazie a quella dimenticanza e alla puntigliosa relazione di Eichmann se oggi siamo in grado di ricostruire per intero la conferenza di Wannsee, con gli interventi, i suggerimenti, i dubbi, le proposte, le valutazioni dei partecipanti. Il modo con cui si realizzò il processo decisionale che portò allo sterminio degli ebrei in Europa è dunque scritto nero su bianco, con tanto di nomi e tabelle a disposizione di chiunque voglia conoscerlo. Con teutonica precisione, Heydrich cominciò ad elencare l'entità delle popolazioni ebraiche presenti in Europa, in tutti i paesi, non solo quelli sotto il dominio tedesco. Figuravano persino gli ebrei inglesi, che erano 330.000, e che dopo l'immancabile vittoria tedesca sarebbero finiti come gli altri nelle mani delle SS. La cifra complessiva ammontava a 11 milioni, di cui 5 milioni in URSS, quasi 3 in Ucraina. In Italia, secondo quei dati, si contavano 58.000 ebrei. Manca il numero relativo alla Germania e per una ragione molto semplice. Nel 1942 non c'erano quasi più ebrei entro i confini del Reich. La gran parte della popolazione di razza semitica era stata infatti confinata in un territorio situato nel sud della Polonia, ai confini con la Boemia e la Moravia, denominato Governatorato Generale. Qui si accalcavano, alla data di stesura del documento, 2.284.000 ebrei provenienti, oltre che dalla Germania, dagli altri paesi dell'Europa orientale già conquistati.
Tutti, in attesa di essere trasferiti nelle steppe dell'Unione Sovietica, destinazione prevista una volta che l'invasione in corso di quei territori fosse stata portata a termine. Nel 1942 non si parlava ancora apertamente di sterminio. La soluzione del problema ebraico a cui ancora si faceva riferimento era quella del trasferimento in luoghi lontani e disabitati. Già nell'estate del 1940, subito dopo la vittoria lampo contro la Francia, si era pensato di trasportare gli ebrei residenti nei paesi sotto il controllo tedesco, dai 4 ai 6 milioni di individui, nella colonia francese del Madagascar, in pieno Oceano Indiano, con il proposito dichiarato di tenerli come ostaggi della Germania a garanzia della buona condotta dei loro compagni di razza americana, vale a dire azioni ostili al Terzo Reich da parte di ebrei statunitensi, considerato che gli ebrei americani occupavano posti di grande rilievo nell'amministrazione USA. Ma il vero scopo era di lasciare che quella massa enorme di individui, abbandonata senza mezzi in un territorio così inospitale, fosse destinata a una inevitabile estinzione. La complessa operazione di quel trasferimento non poté avere luogo stante la superiorità navale degli inglesi e il loro controllo sul canale di Suez, da dove sarebbero dovuti transitare i convogli carichi di ebrei. Lasciata cadere l'ipotesi Madagascar, ecco presentarsi la ben più concreta possibilità di utilizzare le pianure sconfinate della Russia. Nel giugno del 1941 era infatti scattata l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'URSS, che nei programmi di Hitler doveva portare al rapido crollo del gigante comunista e alla conquista di quello spazio vitale che avrebbe assicurato alla superiore razza tedesca un impero addirittura millenario. Se non che, alla fine dell'anno, l'invasione era ancora lontana dal dirsi compiuta e l'apparentemente invincibile macchina bellica della Wehrmacht restava bloccata nel gelo davanti a Mosca e Leningrado. Per di più, in quello stesso decisivo mese di dicembre, il proditorio attacco giapponese a Pearl Harbor aveva convinto gli americani a entrare in guerra, oltre che con il Giappone, anche con i suoi alleati nel patto tripartito, ossia Germania e Italia. Meglio sopprimere che trasferire. In quel mese di gennaio 1942, le prospettive per il futuro della Germania erano quindi un po' meno rosee e il progetto di confinare gli ebrei nei territori marginali orientali dell'Europa non era più così sicuro. Occorrevano soluzioni diverse per non perdere altro tempo. La conferenza di Wannsee, già prevista per la fine dell'anno precedente e poi rinviata, aveva carattere di urgenza. Hitler aspettava una risposta concreta e immediata alla domanda: che ne facciamo degli oltre 11 milioni di ebrei? Tutti i convocati erano convinti che la questione dei trasferimenti, date le circostanze, fosse stata superata o quantomeno accantonata, e si aspettavano di dover escogitare nuove modalità per la soluzione finale. Invece, i trasferimenti erano già in corso dall'inizio della campagna di Russia. Man mano che le truppe corazzate della Wehrmacht procedevano a grande velocità nelle campagne dell'Ucraina e della Bielorussia, si approntavano nei territori liberati campi di raccolta affidati al controllo delle SS, dove venivano parcheggiati in attesa della loro destinazione finale. Non tutti, però. Molti degli ebrei che finivano nelle mani delle SS venivano massacrati sul posto. Nei dintorni di Kiev, per dire, ne furono uccisi più di 30.000 in una sola operazione di trasferimento.
Venivano fatti allineare sui bordi di un fossato e abbattuti a colpi di mitragliatrice. Ci vollero alcuni giorni per completare l'opera, ma era un modo per portarsi avanti col lavoro. Anche in certe zone paludose della bassa Polonia, intorno a Lublino, si erano attrezzati campi di concentramento per detenuti ebrei che, obbligati ai lavori forzati in un territorio tanto malsano, morivano come mosche. Tutti ebrei in meno, anche se briciole della imponente massa di 11 milioni in attesa di destinazione. Capo dell'operazione, Reinhard Heydrich. In ogni caso, a Wannsee, Reinhard Heydrich lasciò intendere che i trasferimenti erano un progetto superato. Il nuovo programma della soluzione finale ruotava ormai intorno a un altro termine, tanto ambiguo quanto aperto a imprecisate possibilità: evacuazione. La soluzione finale del problema stava tutta nell'evacuare gli ebrei da ogni angolo d'Europa. Per portarli dove? Non più a est, oltre gli Urali, come si era programmato, dato il prolungarsi della guerra. E dunque dove? Nessuna destinazione veniva indicata. Non serviva, dato che evacuazione significava ormai per Heydrich pura e semplice eliminazione, anche se questa parola badò bene a non pronunciarla mai. Peraltro tutti i presenti sapevano che già da un paio di mesi, dall'8 dicembre 1941, si era cominciato nel campo di Chełmno, dalle parti di Poznan, a usare il monossido di carbonio per uccidere gli ebrei provenienti dal vicino ghetto di Lodz. A Chełmno si utilizzava il sistema già sperimentato negli anni precedenti per eliminare i disabili e i malati di mente. Quei poveri disgraziati venivano chiusi nei cassoni sigillati di 3 autocarri, trasformati in modo che vi confluissero i tubi di scarico e funzionassero da camere a gas. La tecnica era rudimentale, il processo di eliminazione lento, ma quel primo esempio sarà il modello per gli altri impianti di sterminio come Belzec, Sobibor, Treblinka, che in pochi mesi verranno attrezzati con camere a gas fisse e forni crematori per distruggere i cadaveri, e invece del monossido di carbonio si sarebbe utilizzato un gas più rapido ed efficace che si stava sperimentando nel nuovissimo impianto di Auschwitz-Birkenau, la più efficiente macchina di uccisione di massa mai realizzata dall'uomo. La soluzione che stava prendendo corpo, dunque, era niente più trasferimenti di folle disordinate verso improbabili stanziamenti dove sarebbero state destinate a una lenta estinzione, ma una ordinata evacuazione verso i campi di sterminio, guai però a chiamarli così, dove la soluzione finale avrebbe avuto luogo in modo rapido e sicuro. Heydrich, a questo proposito, chiarì subito che la responsabilità generale dell'operazione spettava al comandante in capo delle SS Heinrich Himmler, dunque a lui stesso, che di Himmler era l'uomo di fiducia e aveva il compito di portare a compimento la soluzione finale in tutti i territori del Reich. La delega formale la teneva in tasca ed era un'autorizzazione firmata da Hermann Göring, numero 2 del regime, che diceva: «Con la presente vi assegno l'incarico di adottare tutte le misure preparatorie necessarie sul versante dell'organizzazione, dell'attuazione e dei mezzi materiali per ottenere una soluzione totale della questione ebraica nella zona di influenza tedesca in Europa. Tutti gli altri organismi governativi devono operare con voi allo scopo». Era quello il documento che già alla fine di luglio dell'anno precedente gli aveva affidato la titolarità del processo di sterminio degli ebrei. Affermata la sua autorità sul tema in discussione, Heydrich fissò i termini del problema: niente più trasferimenti,
quantità dei soggetti da sottoporre al processo di evacuazione e modalità, a cominciare dalla localizzazione dei nuovi campi di lavoro. Qui gran parte della manodopera impiegata, spiegò Heydrich, si eliminerà da sé per il suo stato di insufficienza fisica. Per la maggior parte di loro, in un tempo più o meno breve, allo sterminio avrebbe provveduto la fatica, la fame e il freddo. E chi, nonostante tutto, fosse sopravvissuto a questa selezione naturale, verrà trattato di conseguenza, si limitò a dire Heydrich ai suoi ascoltatori che non avevano bisogno di ulteriori dettagli. Distinguere tra ebrei e mezzi ebrei? Nella approfondita discussione non mancò qualche obiezione. E gli ebrei che avevano combattuto eroicamente in difesa della patria nella Prima Guerra Mondiale, molti dei quali erano invalidi e magari decorati con la croce di ferro? Come si poteva riservare quel trattamento a degli eroi di guerra? La questione era delicata e venne dibattuta a lungo fra chi suggeriva una soluzione di compromesso e chi, intransigente contro chiunque avesse una goccia di sangue ebreo, ne pretendeva l'eliminazione. Heydrich, che ben conosceva la volontà di Hitler di non risparmiare nessun barbaro giudeo, decise infine che gli ex combattenti sarebbero stati confinati nel campo di concentramento di Theresienstadt, a 60 chilometri da Praga, territorio da lui governato, dove già venivano avviati ebrei meritevoli di considerazione perché esponenti dell'arte e della cultura conosciuti in tutta Europa. In tal modo, concluse, si renderanno superflui tutti gli interventi a titolo individuale. Intendeva che esaminare ogni singolo caso avrebbe fatto perdere tempo e rallentato l'evacuazione. Dunque, tutti nel campo di Theresien, un borgo fortificato costruito due secoli prima e dedicato all'imperatrice Maria Teresa, che lui sapeva essere solo una sistemazione provvisoria, in quanto destinato a diventare presto un centro di smistamento verso i lager polacchi. Ancora più complessa fu la questione dei Mischlinge, i mezzi ebrei mezzi ariani, nati cioè da genitori di razze diverse, e degli ebrei sposati con tedeschi. La cosa riguardava solo la popolazione del Reich, non dei territori acquisiti con la guerra, e fu dibattuta a lungo. La discussione si portò via gran parte dell'incontro. Non ci si poteva sottrarre alla necessità di catalogare diversi gradi di ebraizzazione, distinguere i Mischlinge di primo grado, i mezzi ebrei, che le leggi razziali di Norimberga discriminavano dagli ariani, ma privilegiavano rispetto agli ebrei puri. Se non che i successivi decreti attuativi tendevano a ridurre le differenze e le autorità delegate a preparare le deportazioni spingevano perché si unificassero le categorie in una sola, ebrei e basta, in modo da sottoporre tutti allo stesso trattamento, più comodo e più funzionale. E mentre a Berlino si discuteva, nei territori occupati si agiva in base all'arbitrio dei singoli governatori, che non stavano lì a preoccuparsi troppo della quantità di sangue ariano presente nei loro prigionieri ed eliminavano chiunque fosse anche lontanamente imparentato con gli ebrei. Heydrich, che non amava affatto le discussioni astratte e mal sopportava le disquisizioni giuridiche, concluse infine che anche i Mischlinge di primo grado dovevano essere equiparati agli ebrei per quanto riguarda la soluzione finale della questione ebraica. Con poche eccezioni, in particolare per chi avesse ottenuto una speciale autorizzazione da parte delle massime autorità del partito e dello Stato. La loro condizione andava comunque esaminata caso per caso e tutti dovevano accettare di sottoporsi a sterilizzazione volontaria. Molte vite innocenti per un criminale.
Superati i due scogli principali, gli ebrei ex combattenti e i mezzi ebrei, si passò a esaminare la situazione nei vari paesi da cui sarebbero stati deportati i soggetti da eliminare. Fu stabilito che i funzionari del Ministero degli Esteri incaricati di concordare le varie operazioni con le autorità locali sarebbero stati coordinati da Adolf Eichmann, che in pratica fungeva da braccio destro di Heydrich. Si previde che ci sarebbero stati problemi con alcuni alleati, come l'Ungheria e la Romania. Problemi ancora più gravi con Danimarca e Norvegia, dove era opportuno studiare procedure diverse e di minore impatto sulla popolazione. Per quanto riguardava l'Italia, si suggerì di cominciare a mettersi in contatto con il capo della polizia locale. I territori del Reich sarebbero stati i primi a essere investiti dalla soluzione finale, perché i deportati che vi erano ammassati costituivano un grave problema sociale e avevano prodotto una grave penuria di alloggi. La priorità sarebbe stata data ai pochi che ancora si trovavano in Germania e ai tanti che affollavano i territori denominati Governatorato Generale, il cui governatore Hans Frank aveva ottenuto da Hitler in persona la promessa che i suoi ebrei sarebbero stati trattati per primi. Del resto, il suo rappresentante a Wannsee, Josef Buhler, assicurò che in Polonia non c'erano problemi di trasporto data la vicinanza ai luoghi della soluzione finale e che gli individui da eliminare erano per lo più inabili al lavoro e quindi improduttivi per il Reich. «Ci manca solo che dobbiamo mantenerli noi», commentò. Erano i dettagli finali di un meccanismo ormai ben congegnato e pronto a mettersi in moto. Eichmann ebbe l'incarico di far preparare 30 copie del resoconto della riunione da distribuire fra i ministeri coinvolti nel piano e gli uffici principali delle SS. Un ultimo giro di cognac e la seduta fu dichiarata chiusa. Mentre alcuni gerarchi si trattenevano a commentare e a mangiare qualcosa, Heydrich raggiunse il suo aereo e partì subito per Praga. Era contento dei risultati ottenuti e si aspettava complimenti dal suo capo Himmler e dallo stesso Führer. Ora aveva fretta di tornare in Boemia, dove aveva instaurato un regime del terrore così ossessivo e feroce da essere indicato a modello per tutti i Gauleiter del Reich. Soprattutto veniva considerato un luogo sicuro, al riparo da azioni partigiane e terroristiche. Tanto sicuro che lui non temeva di attraversare la città su un'auto scoperta, convinto che bastasse la sua presenza a mantenere l'ordine. Fu così che neanche 3 mesi dopo il suo ritorno da Berlino, una squadra di partigiani, finanziati e addestrati dagli inglesi, lanciò una bomba a mano contro l'auto sulla quale viaggiava. Se la sarebbe cavata se non fosse che un'infezione provocata dalle imbottiture del veicolo gli fu fatale. Morì una settimana dopo. Quando ne fu informato il suo amato Führer, questi commentò sprezzante: «È morto come un idiota». Per rappresaglia furono sterminati tutti gli abitanti, compresi donne e bambini, del villaggio da cui proveniva uno degli attentatori.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Venezuela.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Noi, bambini, prigionieri della setta. Abusi e violenze. Hope aveva solo 3 anni quando il patrigno cominciò a violentarla. Le sorelle Celeste e Cristina hanno subito lo stesso destino. In una serie TV, la ricostruzione delle storie di chi fu costretto a vivere con i bambini di Dio, di Federico Ferrero. Hope Bastin è una psicologa a 42 anni ed è nata nella setta di dissidenti hippie dei Children of God, i bambini di Dio. Il suo nome significa speranza, ma la sua vita si è sostanziata in abusi e segregazione fin dalla nascita. Mia madre entrò nella setta a 19 anni. Non aveva idea di come funzionasse il mondo e si fece convincere dal love bombing, una esplosione di attenzione, calore umano e amore da parte degli adepti che cercavano di attirarla nella family. Era una ricetta facile e faceva presa su persone fragili in cerca di affetti mai avuti. La setta di cui parla la donna nasce da The Family, il movimento nato in California nel 1968 dalle idee bislacche di David Berg, un personaggio che per discrezione amava firmarsi Mosè David e le cui profezie, la distruzione degli Stati Uniti nel 1973 per l'impatto di una cometa, la seconda venuta di Cristo nel 1993 e altre predizioni assortite, spiccavano per non essersi mai realizzate. I bambini di Dio solevano ripetere di rifarsi alla dottrina cristiana, in particolare alla legge dell'amore, liberamente reinterpretata in chiave erotica. Ciascuno poteva, se non addirittura doveva, avere rapporti con altri membri della setta, senza legami preferenziali. Non solo. Ispirati dalle teorie di Berg, sostenevano che ai bambini fosse consentita la promiscuità sessuale con gli adulti. Bastin racconta che quando aveva 8 anni, e altre 2 sue sorelle 5 e 3 anni, Un pomeriggio ci fecero fare un'attività che mirava a farci imparare una danza sessuale. Il tutto venne filmato e mandato a Berg. Intanto mia madre aveva avuto 7 figli da un membro della famiglia, Derek Lincoln. Le mie prime memorie di suoi abusi su di me iniziano all'incirca quando avevo 3 o 4 anni ed erano le violenze più estreme che si possano immaginare. La testimonianza dei sopravvissuti e il materiale video finora mai reso pubblico su questo fenomeno, dapprima bollato come una coda folcloristica delle rivoluzioni del 68, poi sempre più caratterizzato dai tratti della setta governata con violenze fisiche e psicologiche, danno i brividi. È quella la sensazione che trasmette la docu-serie in 5 puntate Children of the Cult, che la piattaforma Discovery Plus trasmetterà in esclusiva dal 27 settembre. Le storie che guidano il racconto, insieme a quella di Hop, sono le orribili esperienze di Verity Carter e Celeste Jones. Verity ha 41 anni, oggi fa la mamma, ma la sua esistenza è stata segnata dall'appartenenza forzata a un culto spietato. Fin da piccola non avevo accesso al mondo esterno, niente TV, niente radio, niente musica. Avevamo soltanto materiale di culto da leggere e ascoltare, così come le riviste edite dalla setta. Quei testi insistevano sul convincerci che non esistesse la violenza sessuale e che mi sarei dovuta concedere non importa a chi ed essere felice per quella opportunità. Quando avevo 11 anni, fui stuprata da un membro della mia famiglia. A un certo punto entrò nella stanza una donna. Pensavo che mi avrebbe salvata, invece girò i tacchi e se ne andò, facendomi capire che nessuno mai mi avrebbe aiutata. Celeste, 46 anni, è riuscita a rimettere insieme i cocci della sua vita e lavora come terapista, ma la sua mente è segnata da esperienze orribili. La psicologia sociale insegna che in gruppo si fanno cose che singolarmente non si oserebbe neanche pensare. La nostra famiglia venne divisa. Mia madre e mia sorella Cristina furono allontanate da me e da mio padre. Io finii in Grecia, in una cosiddetta comune. Dall'età di 10 anni fui costretta ad assistere ad atti sessuali di gruppo e siccome all'inizio lo rifiutavo, venivo punita. Alcuni adulti poi mi presero con la forza. La dottrina diceva che i nostri genitori non erano genitori, quindi le loro responsabilità parentali erano state completamente eradicate e nessuno poteva proteggerci. Nella variegata popolazione dei bambini di Dio, cresciuti in quell'ambiente tossico e violento, spiccano anche personaggi celebri. Dalla cronaca riemergono i trascorsi di River Phoenix, attore e musicista di talento e personalità tormentata, e dei suoi 5 fratelli, tra cui il famoso attore Joaquin Phoenix. Pure lui, costretto già nell'età dell'infanzia a sperimentare pratiche sessuali, e poi, poco più grande, convinto a fare proselitismo per la sua setta con le medesime modalità. A partire da quella personale reinterpretazione del comandamento dell'amore, dietro al quale sono affastellate migliaia di storie di dolore e di esistenze disgraziate. La sua vita, tra abuso di alcol e droga, si è conclusa con una overdose di speedball nel 1993, quando aveva poco più di 20 anni. Non è così complicato comprendere le radici di un malessere tanto profondo e autodistruttivo. Per la fortuna di chi lo guarderà, Children of the Cult è anche una storia di rivincita e di rinascita. le protagoniste della serie, hanno avuto il coraggio di capire, razionalizzare e affrontare la realtà. Mettendosi contro i genitori e i capi spirituali, hanno abbandonato la setta e si sono messi in cerca della propria vita, ripartendo dal piano zero. Hop ha trascinato in tribunale il patrigno. A più di 15 anni dagli abusi, una corte scozzese ha riconosciuto Derek Lincoln colpevole di reati sessuali a danno di minori e lo ha condannato a 12 anni di reclusione. Per ogni anno in cui ha abusato di me, gliene è stato dato uno di galera, racconta Bastin. Verity andò dalla polizia pensando che avrebbero riso di lei e delle sue storie strampalate. Invece le diedero retta. La magistratura indagò su quel mondo chiuso e oltranzista. Al processo, suo padre ritirò la dichiarazione di non colpevolezza e fece un patto con l'accusa, pur di non essere messo pubblicamente a confronto con sua figlia e di non dover ammettere responsabilità raccapriccianti. Fu condannato, ma altri seguaci della setta che mi hanno sottoposto a pratiche vergognose sono ancora a piede libero, non hanno pagato e questa cosa mi indigna. Invece mio padre, quando lasciai il culto, decise di non seguirmi e continuò a difendere le teorie di Berg, le fa eco Celeste. Non ha mai riconosciuto i danni che quella setta mi ha procurato. Diventare madre mi servì a prendere consapevolezza di quanto mi stava succedendo ed avere la forza di andarmene. Lei, Cristina, e un'altra sorella, Giuliana, si sono ritrovate e hanno raccontato la loro storia in un libro che narra di cambi di continente e di identità comandati dai leader dei bambini di Dio per sfuggire alle inchieste delle autorità. Berg, racconta Celeste, ci aveva scritto una lettera per spiegarci che nessun figlio era dei genitori, ma che i figli di tutti erano a disposizione di tutti, che i padri e le madri che si occupavano solo dei loro figli sbagliavano. Eravamo tutti un'unica famiglia, nella quale lui era padre David e noi piccoli lo potevamo chiamare nonno. David Berg è morto nel 1994, lasciando la gestione del culto alla moglie Karen Serbi, il cui figlio, Ricky, nel 2005 decise di farsi giustizia da sé. Tagliò la gola al suo aguzzino nella setta e si suicidò. Berg, padre adottivo e profeta, non aveva previsto neanche quello.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Che bella età, Figli di nessuno, di Rosa Cusimano. Ricerca d'amore. La loro stanza sembra quella dei giochi di figli qualunque, cavallino a dondolo con il naso consumato, pioggia di palloni arcobaleno, il castello di Harry Potter compreso di cielo e fulmine. Non sembrano abbandonati né infelici. Non sembra che un padre o uno zio abbiano portato via per sempre la purezza e la pace dei sogni. D'improvviso dietro un muro uno strano e lungo lamento, come di un piccolo leone prigioniero. Gli altri figli di nessuno non ci badano. Ancora quel miagolio roco, forte, fortissimo, come se quella cantilena terribile fosse l'unica colonna sonora di quella casa. E ancora bambini che giocano, come se niente fosse. Vedo attraverso una porta un bimbo con i capelli castani, una tuta jeans e un braccio più corto dell'altro. Avrà circa 7 anni. Dondola avanti e indietro, come una scimmia incarcerata, dentro un letto con la ringhiera. Gli parlo, lo accarezzo. Inutile. L'unica risposta è quel lamento sordo. Il rumore del dolore gli ha lacerato il cuore e il cervello. Dondola soltanto e ulula. Ci saranno da qualche parte un padre e una madre veri per lui? Forse sì, ma anche se ci fossero, come far sapere loro che quel figlio esiste? Questo bimbo ormai è un numero, un'ombra zoppa persa dentro la stanza ghiacciata di una casa senza madre. Eppure questa stanza ghiacciata è l'approdo e la speranza di bambini condannati alla solitudine forzata, bollati dunque come figli di nessuno all'infinito. Questi figli di nessuno rimangono piccoli fantasmi dimenticati dentro castelli cattivi, bimbi ormai ombre zoppe, persi dentro la stanza ghiacciata senza madre. La parola mamma per loro è solo un nome che li ha traditi. Figli che aspettano un angelo persona che restituisca loro l'amore che non hanno mai avuto. Ficazzi, Palermo.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Perogamvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto però Gramvros. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito scienzenotizie.it. Quali sono i sintomi della celiachia? Di Angelo Petrone. I sintomi della celiachia sono variabili e non sempre si manifestano, soprattutto negli adulti. La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. È una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca il proprio tessuto intestinale quando entra in contatto con il glutine, una proteina presente in molti cereali come il grano, l'orzo e la segale. Questo attacco causa danni all'intestino tenue e può causare una serie di sintomi spiacevoli. Problemi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni della celiachia sono i problemi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, costipazione, flatulenza, dolore addominale e nausea. Questi sintomi sono causati dal fatto che quando il glutine entra in contatto con l'intestino tenue, può causare infiammazione e danni al tessuto intestinale. Perdita di peso. La celiachia può causare anche un improvviso calo di peso, senza alcuna ragione apparente. La perdita di peso può essere dovuta al malassorbimento dei nutrienti dal cibo che viene ingerito. Anemia. L'anemia è un'altra condizione comune tra le persone affette da celiachia. L'anemia si sviluppa quando il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani. La celiachia può causare anemia perché il tessuto intestinale danneggiato non riesce ad assorbire adeguatamente il ferro e altri nutrienti. Disturbi della pelle. Alcune persone con celiachia possono sviluppare disturbi della pelle come la dermatite herpetiforme. Questa è una condizione in cui si sviluppano vesciche pruriginose sulla pelle, particolarmente sui gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto. Sensazione di stanchezza. La celiachia può influire anche sui livelli di energia del corpo. Le persone che soffrono di celiachia possono sentirsi stanche anche dopo aver dormito a sufficienza o nonostante non abbiano svolto alcuna attività fisica. Problemi di fertilità. La celiachia può anche avere un impatto sulla fertilità delle donne. Alcune donne con celiachia possono avere difficoltà a concepire o avere problemi di aborto spontaneo. È importante sottolineare che questi sintomi possono manifestarsi anche in altre diverse malattie o condizioni di salute. Per poter diagnosticare la celiachia, è importante rivolgersi al proprio medico di base, che potrebbe indicare esami del sangue e test specifici per una diagnosi precisa. In caso di sospetta celiachia, è fondamentale sottoporsi ad una dieta priva di glutine, al fine di evitare conseguenze su lunga scala, come ad esempio il rischio di sviluppare cancro nel tratto gastrointestinale.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Focus. Ci si sta accorciando la vista. L'uso massiccio di tecnologie vicine ci disabitua a guardare lontano e la tendenza alla miopia è ormai un'emergenza globale. Ecco come si sta provando a prevenirla e a correggerla. C'è una valanga di miopi all'orizzonte. 30 anni fa gli occhialuti erano 1 su 4. Oggi in alcune zone del pianeta, per esempio il sud-est asiatico, si arriva all'80%. Per il 2050 le previsioni parlano di poco meno di 5 miliardi di miopi in tutto il mondo e fra 30 anni anche in Europa una persona su due sarà incapace di vedere bene da lontano, perché pure la miopia elevata è in crescita esponenziale. I motivi di questa debacle visiva generalizzata sono tanti e negli ultimi decenni si è iniziato a capirci finalmente qualcosa, ponendo anche le basi per interventi di prevenzione e perfino cura della miopia. Negli anni 60, quando i quattr'occhi erano molti di meno, si ipotizzava che fosse tutta colpa della genetica e che quindi si potesse fare ben poco per evitare di mettere gli occhiali se mamma e papà li portavano. I geni creano i presupposti perché si instauri il difetto. Se i genitori vedono male da lontano, è molto probabile che il figlio dovrà mettere gli occhiali. Detto ciò, il coinvolgimento di alcuni fattori ambientali è ormai certo, precisa Paolo Nucci, docente di oftalmologia dell'Università Statale di Milano, l'International Consortium for Refractive Error and Myopia, nel 2018, ha infatti pubblicato il più esteso studio sui fattori genetici che ci rendono miopi, identificandone ben 161, il quadruplo di quanti si supponeva in passato. Ma non troppo a sorpresa, molti di questi geni sono risultati connessi all'elaborazione dei segnali luminosi. In pratica, un'esposizione insufficiente alla luce solare è un fattore scatenante per l'allungamento del bulbo oculare e quindi lo sviluppo della miopia, nella quale le immagini non cadono sulla retina come di norma, consentendoci di vederle nitide, ma un poco davanti, perché appunto l'occhio è troppo lungo. Si è rispolverata insomma una teoria che andava per la maggiore 100 anni fa, quando si riteneva che la causa della miopia fosse la scarsa luminosità delle aule scolastiche. La luce esterna stimola la produzione di dopamina, sostanza che rende meno elastico l'occhio, impedendo che si espanda, come accade ai miopi, spiega Nucci. Stare più possibile fuori, all'aperto, è perciò importante per prevenire la miopia nei bambini. Gli orizzonti limitati degli interni non aiutano l'occhio ad allenare la vista a focalizzarsi lontano. La pandemia non è stata d'aiuto. Fra lockdown e didattica a distanza, tutti, ma soprattutto i giovanissimi, siamo stati per mesi con lo sguardo intrappolato fra le mura di casa, puntato su computer e smartphone ancora più di quanto già facessimo. E purtroppo il lavoro da vicino dà una grossa spinta alla miopia. Il modo di vedere è più funzionale al nostro attuale stile di vita. Tenere libri e quaderni a un palmo dal naso, come fanno spesso i bambini e i ragazzi quando studiano, favorisce la comparsa del deficit. La dimostrazione è che in molte popolazioni asiatiche, geneticamente predisposte alla miopia, il difetto è strettamente correlato al grado di scolarizzazione, dice l'oculista. Tablet, smartphone e computer non sono più deleteri dei libri, ma di fronte a un videogioco o sui social il tempo vola e si passano ore anziché minuti, con gli occhi focalizzati su un punto troppo vicino. E il lungo tempo passato davanti agli schermi negli ultimi mesi sta già chiedendo il conto. Osserviamo un incremento del 30% delle diagnosi di miopia nei bambini. Per salvarsi la vista bisognerebbe tenere gli schermi ad almeno 30 centimetri dagli occhi e fare pause frequenti, guardando fuori dalla finestra per qualche minuto ogni ora. Spesso però non basta e si finisce per dover inforcare gli occhiali, anche da piccoli, perché, dice Nucci, 30 anni fa la diagnosi arrivava a 9-10 anni e si pensava che il difetto si stabilizzasse con la maggiore età. Oggi la miopia compare già a 6 o 7 anni e progredisce anche negli anni dell'università. Ma prima si diventa miopi e più a lungo è il periodo in cui l'occhio può peggiorare, più c'è la probabilità che il deficit diventi elevato. Un guaio, perché una miopia oltre le 6 diottrie non significa solo dover indossare occhiali con lenti spesse, ma soprattutto rischiare conseguenze serie per la salute degli occhi. Christopher Hammond, oftalmologo del King's College di Londra, ha di recente stimato che nelle talpe il rischio di glaucoma è del 50% più elevato e quello di distacco della retina 6 volte più alto, perché l'allungamento del bulbo la tira rendendola più fragile. In più cresce anche la probabilità di degenerazione maculare miopica con la perdita della visione centrale. Fra 30 anni, secondo Hammond, il 10% dei miopi avrà un deficit di grado elevato. Ecco perché occorre intervenire per ridurre la progressione della miopia nei bambini, osserva Nucci. 30 anni fa si pensava che tutto potesse essere risolto con il laser, ma non è così perché la retina del miope corretto resta fragile. Conta molto di più contrastare il peggioramento visivo. Oggi non è un sogno impossibile e lo si può fare con un farmaco, l'atropina con l'ortocheratologia o con lenti di nuova generazione. L'ortocheratologia prevede l'uso notturno di lenti a contatto che modificano la curvatura della cornea, specifica l'oculista. Di notte però la cornea è già più fragile per il minor apporto di ossigeno. L'uso di lenti può aumentarne ulteriormente la sofferenza ed esporre così a infezioni. In più, molti piccoli le tollerano male. Nella mia esperienza, 1 su 2 smette di usarle entro un anno. Ecco perché molte speranze sono appuntate sulle lenti per occhiali a defocus periferico, sviluppate dalla ricerca a partire dagli anni 90 e già in commercio. All'apparenza sono normali lenti per occhiali. In realtà sono un concentrato di tecnologia che inganna l'occhio a fin di bene, come spiega Nucci. Abbiamo capito da studi condotti sui polli che la progressione della miopia si verifica perché quando si corregge il difetto con un occhiale o una lente a contatto monofocale standard, si porta a fuoco l'immagine che cade nella parte centrale dell'occhio, ma non si ottiene lo stesso grado di messa a fuoco sulle immagini della periferia. Questa parte del campo visivo continua perciò a essere corretta male e mantiene una certa ipermetropia oculare, ovvero l'immagine finisce dietro al piano della retina e viene vista sfocata. In pratica, il risultato di questa scarsa correzione periferica è l'invio di un messaggio al cervello che segnala che l'occhio è troppo corto per vedere bene. L'inevitabile reazione è una spinta all'allungamento oculare, quindi al peggioramento della miopia. Questa teoria spiega anche perché, nonostante la correzione, spesso il difetto progredisca. Così si sono messe a punto lenti che portano il fuoco sul piano della retina, anche nella parte periferica o addirittura davanti, con il defocus miopico, punto, contrastando la tendenza all'allungamento ed evitando che la miopia peggiori. Lenti ad altissima tecnologia. Si tratta di lenti con una superficie a curvatura e focali diverse per correggere anche il campo visivo laterale. Al centro dell'occhiale c'è una lente monofocale standard che mette a fuoco l'immagine sul centro della retina per una visione nitida, ma attorno ci sono vari cerchi concentrici che focalizzano l'immagine sulle periferie della retina in maniera differente. Si instaura così una specie di tira e molla con l'occhio, portando il fuoco un poco più avanti rispetto al fondo del bulbo anziché dietro, come avverrebbe con lenti monofocali standard. L'occhio non cerca più di allungarsi per acciuffare le immagini. Le prime lenti di questo genere agivano su un piano, le più innovative ed efficaci su un volume di defocus. Un recente studio condotto su bimbi dagli 8 ai 13 anni con miopie da meno 0,75 a meno 4,50 diottrie della Wenzhou Medical University, Cina, ha dimostrato che le lenti con defocus volumetrico riducono del 67% la progressione della miopia in un anno. Tutto questo con il semplice gesto di indossare un occhiale. Esistono anche lenti a contatto che funzionano con un principio analogo, ma l'utilizzo nei bambini non è sempre agevole. Le lenti antimiopia con la tecnologia volumetrica più innovativa, che da marzo scorso sono disponibili anche in Italia e sono indicate dai 6 ai 18 anni, non hanno invece effetti collaterali. Anche i più piccoli si adattano a portare i nuovi occhiali nell'arco di uno o due giorni. Inoltre, i dati preliminari suggeriscono che l'utilizzo degli occhiali con lenti a defocus periferico in associazione con l'atropina abbia un effetto sommatorio antimiopia, riducendo la progressione del difetto anche dell'80%, conclude Nucci. Collirio a sorpresa. Si chiama atropina ed è contenuta nel collirio usato da tutti gli oculisti per allargare la pupilla e osservare la retina dei pazienti. Una goccia alla sera di un preparato simile a bassa concentrazione potrebbe essere la cura per molti bambini con miopia. L'atropina a bassa dose può infatti ridurre del 65-70% la progressione del difetto in 7 bambini su 10, seguendo la terapia per almeno 3 anni. Quando circa 20 anni fa lo si dimostrò all'Università di Singapore, si pensava che il farmaco agisse interferendo col meccanismo di accomodazione dell'occhio per focalizzare a diverse distanze. In realtà, dice Paolo Nucci, si è capito che l'atropina aumenta il rilascio di dopamina dalle cellule della retina, mandando così un segnale che irrigidisce l'occhio ed evita l'allungamento del bulbo. Alla dose bassa usata per la miopia non provoca fastidio per la luce o difficoltà visive ed è efficace e ben tollerata, soprattutto fra 6 e 12 anni. Va utilizzata sotto controllo medico. Lo svantaggio principale è che il collirio con atropina a bassa dose, a differenza di quello degli oculisti, si trova solo come farmaco galenico da acquistare in farmacie in grado di prepararlo.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov. Parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 chili. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999

Hudson e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Yeltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa a furor di popolo con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo 2 mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte di separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad.

0: impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea, che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che, in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quinta puntata, la rivoluzione neolitica.
3: Il nostro viaggio alla ricerca delle origini è iniziato 65 milioni di anni fa, quando un corpo celeste, una cometa o un asteroide, ha colpito la Terra causando l'estinzione dei dinosauri, che avevano dominato il pianeta per 200 milioni di anni. Questa estinzione ha fatto sì che i mammiferi, che fino ad allora avevano recitato un ruolo da comparse, proliferassero, crescendo in numero di specie diverse e in dimensioni. Circa 6 milioni di anni fa, il lignaggio che avrebbe portato a noi si separò da quello degli scimpanzé, con cui aveva un antenato in comune. Comparvero creature bipedi, gli australopitechi, una cui specie diede origine al genere Homo, cui apparteniamo anche noi, Homo sapiens. A partire da circa 20.000 anni fa, tutte le altre specie umane si sono estinte, lasciando il solo Homo sapiens a dominare il pianeta. Questi nostri antenati erano cacciatori-raccoglitori, vivevano cioè cacciando gli animali e raccogliendo i frutti dei boschi. Erano quindi nomadi, perché dovevano seguire le migrazioni degli animali e adattarsi alla stagionalità dei frutti. Ma circa 10.000 anni fa qualcosa cambiò. Homo sapiens inventò l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, dando il via a quella che fu la prima grande rivoluzione economica della storia umana, nota come rivoluzione neolitica. Ma procediamo con ordine. Ci troviamo nelle vicinanze dei Monti Zagros, una catena montuosa che si estende dalla Turchia fino all'Iraq. Sulle pendici di questi monti crescevano dei cereali selvatici, frumento, avena, segale, farro, di cui gli abitanti della zona mangiavano i semi. Avevano inventato dei falcetti con pietre affilate triangolari che li facevano somigliare alla bocca di uno squalo. Con il passare del tempo, alcune persone si accorsero che i semi che erano caduti in terra, dove tutti andavano ad espletare le normali funzioni corporali, producevano delle piantine. Videro anche che alcune piante avevano semi più grossi e cominciarono a piantare volontariamente questi semi nelle vicinanze del villaggio. Iniziò così non solo la coltivazione, ma anche la selezione, che col tempo porterà alla variante domestica dei cereali, con semi grossi e robusti. La coltivazione dei cereali si sviluppò in tutte le zone dove il clima era favorevole, un territorio denominato Mezzaluna Fertile, che si estende dalla Mesopotamia al Basso Egitto, cioè le zone costiere e la valle del Nilo. I Monti Zagros e la Mezzaluna Fertile erano territori privilegiati da madre natura. Considerato il numero di piante potenzialmente domesticabili, che lì nascevano spontaneamente. Ma in altri continenti si sviluppò indipendentemente l'agricoltura? E quali piante gli uomini avevano a disposizione per tentare l'esperimento? Nell'America centrale era disponibile solo l'antenato selvatico del mais, il teosinte, le cui pannocchie erano di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle che conosciamo al giorno d'oggi. Anche in questo caso furono selezionate le pannocchie più grandi per arrivare alla variante domestica del mais. Ma di disponibile non c'era altro. In Asia c'era solo il riso, che ancora oggi è la fonte primaria di alimentazione per milioni di persone. Nell'Africa subsahariana solo la manioca, un tubero ancora oggi apprezzato perché naturalmente senza glutine. Veniamo ora all'allevamento del bestiame. Ancora una volta ci troviamo sui monti Zagros, dove vivevano animali potenzialmente addomesticabili, come capre, pecore, asini e l'antenato del moderno bue, l'uro. Come nel caso dei cereali, gli uomini si accorsero che alcuni dei suddetti animali erano docili, che potevano essere portati al villaggio e rinchiusi in recinti. Questi animali fornivano lana e cibo, sotto forma di latte, e dall'occorrenza di carne. Andare a caccia non era più indispensabile per la sopravvivenza, come non lo era più la raccolta dei frutti degli alberi. Avendo a disposizione il cibo vicino a casa, l'umanità divenne, per la prima volta nella sua storia, stanziale, abbandonando così la vita nomade. Come abbiamo fatto per le piante selvatiche, vediamo quali animali potenzialmente addomesticabili vivevano in altre parti del mondo. Ebbene, la risposta è nessuno. In America meridionale veniva usato il lama come animale da soma, ma questo animale non è molto socievole e non ha mai tirato nessun carretto, ed è per questo motivo che i nativi non utilizzarono la ruota. Però la conoscevano, dato che sono stati ritrovati dei carretti giocattolo muniti di ruote. In Africa nessuno ha mai addomesticato una zebra, per quanto essa sembri simile ad un cavallo. Quest'ultimo è originario delle steppe dell'Asia. Ricordiamo che i nativi americani non lo conoscevano. Il cavallo fu importato in America dai conquistadores spagnoli. Poi i pelle rossa divennero cavalieri abilissimi. La mezzaluna fertile è stata veramente una terra benedetta da madre natura. La disponibilità di cibo abbondante ha prodotto, innanzitutto, un aumento significativo della popolazione, ma anche, per la prima volta, la suddivisione in classi sociali. Nella preistoria, i componenti delle piccole bande di cacciatori-raccoglitori erano tutti impegnati nella ricerca del cibo o nella cura di cuccioli e anziani. Non c'era posto per capi o gerarchie. Quando non fu più necessario che tutti lavorassero per procacciare il cibo, alcuni uomini divennero guerrieri per difendere campi e bestiame, altri sacerdoti. Nacquero così le prime religioni organizzate. Altri ancora re. Nacquero così anche i privilegi di chi apparteneva alle classi sociali più elevate. Alcuni studiosi, fra tutti lo storico Yuval Noah Harari, dubitano che l'invenzione di agricoltura ed allevamento sia stato un assoluto progresso per l'umanità, mettendo in evidenza principalmente l'avvento di malattie sconosciute nella preistoria. Coltivare un campo significa zappare la terra, costruire canali di irrigazione fra il fiume più vicino, in Mesopotamia il Tigri e l'Eufrate, ed i campi. Per la prima volta le ossa di quegli antichi uomini rivelano tracce di artrosi. Tanti cereali a disposizione significa una dieta ricca di carboidrati, con la comparsa di carie. Molto spesso gli animali addomesticati vivevano insieme agli umani all'interno delle abitazioni. Da loro provengono le malattie infettive come il morbillo. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo, tra le altre, Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico in Israele, Çatalhöyük in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi, quello di Eridu, in Mesopotamia, fu probabilmente il primo. A forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Le città divennero lentamente delle città-stato, con a capo un re, dei guerrieri a protezione e dei funzionari che amministravano per conto del re. Mantenere questa organizzazione richiese la riscossione di tributi dai cittadini, cioè le tasse, e per tener conto di quanto ogni cittadino doveva versare, fu inventata dai Sumeri la scrittura. Per convenzione, l'invenzione della scrittura pone fine alla preistoria e segna l'inizio della storia. Ora infatti l'uomo registra gli avvenimenti, guerre, carestie, inondazioni, e compone i primi poemi epici. Ricordiamo l'epopea di Gilgamesh dei Sumeri, da cui la Bibbia ha tratto la storia del diluvio universale. La terra più importante per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame è stata dunque la mezzaluna fertile. Ma come queste innovazioni si sono propagate in Europa, dato che col passare dei secoli tutte le popolazioni europee erano in grado di coltivare ed allevare animali? Un po' per passaparola, cioè contadini che insegnavano la loro arte ai vicini, e un po' per migrazioni di popoli. Il primo a studiare queste migrazioni fu Luigi Luca Cavalli Sforza, esaminando la frequenza dei gruppi sanguigni nelle popolazioni europee attuali, dato che allora le analisi del DNA erano ancora di là da venire. I risultati di quegli studi confermarono che popolazioni medio orientali migrarono verso ovest lentamente ma costantemente, portando con sé le conoscenze relative all'agricoltura ed all'allevamento del bestiame. Le moderne analisi del DNA di diverse popolazioni hanno confermato questi risultati, evidenziando ad esempio che geni medio orientali sono presenti nelle popolazioni del sud Italia e che la frequenza di questi geni diminuisce spostandosi verso ovest. Appare anche evidente che agricoltura ed allevamento impiegarono diversi secoli per arrivare all'estremità occidentale dell'Europa e nei paesi nordici. Questi risultati fanno anche comprendere perché molte popolazioni attuali nordiche, ma anche nel nostro nord Italia, non digeriscano il latte e i suoi derivati. Sono prive di lattasi, un enzima sviluppatosi per mutazione casuale nelle popolazioni orientali che per prime si dedicarono all'allevamento di pecore e capre.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero, bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta, eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola, che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. «Ti chiamerò Annarella», ti si addice. «Perché è il diminutivo di Anna?» «No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali». Le riprese del calice d'argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia». Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte. e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava, smettere di soffrire, di essere diverso, di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci, musiche originali e montaggio di Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino nelle Confessioni racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del 400. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Dibble dabble shribble shrabble libby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile. Come ci arrivano? Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bullman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale. Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Philaisen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bullman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bullman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bullman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bullman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bullman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bullman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in 4 parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fusobacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri, racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti i batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del fuso bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti, ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bullman. Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito geopop.it. Su Marte c'è acqua liquida. Di Filippo Bonaventura. Arrivano nuove conferme della presenza di acqua liquida su Marte. La prima scoperta di acqua allo stato liquido sul pianeta rosso risale a luglio 2018, quando un team di ricercatori italiani individuò la presenza di un lago d'acqua sotto la calotta polare sud marziana. L'esistenza di questo bacino è stata messa in discussione da alcuni studi pubblicati lo scorso anno, ma un recente studio pubblicato su Nature Astronomy ha mostrato nuovi dati uniti a simulazioni al computer a supporto dell'ipotesi iniziale. E c'è di più. Sotto il ghiaccio del polo sud marziano sembra esserci non un solo lago, ma quattro laghi diversi. Marte è un pianeta freddo, desertico e completamente inabitabile, ma non è sempre stato così. Circa 3 miliardi di anni fa era un mondo ospitale, con temperature confortevoli, una densa atmosfera e soprattutto acqua liquida in abbondanza. Non sappiamo con precisione cosa lo abbia reso il pianeta inadatto alla vita che noi conosciamo oggi, ma sappiamo per certo che a un certo punto della sua storia i suoi oceani, mari, laghi e fiumi sono completamente evaporati, non lasciando più una goccia d'acqua sulla sua superficie. Non per questo, però, il pianeta rosso è completamente asciutto. Nel sottosuolo marziano l'acqua può essersi conservata, infatti, per tutto questo tempo. Nel 2018 la sonda europea Mars Express ha scoperto per la prima volta, grazie al suo radar MARSIS realizzato in Italia, un deposito di acqua liquida a 1,5 chilometri di profondità sotto la calotta glaciale che occupa il polo sud di Marte. MARSIS è in grado di misurare la riflettività dei materiali, da cui si può risalire alla loro densità. Così si può distinguere l'acqua liquida da quella solida. È proprio in questo modo che sono stati scoperti i bacini di acqua liquida sotto le calotte polari terrestri. Dopo aver scartato ogni altra ipotesi, il team tutto italiano di MARSIS aveva concluso che là sotto ci fossero almeno 10 miliardi di litri d'acqua a una temperatura di circa meno 68 gradi centigradi. Come fa l'acqua a essere liquida a quelle temperature? Il sale abbassa la temperatura di congelamento dell'acqua. L'unico modo per avere acqua liquida a meno 68 gradi è che in quell'acqua sia disciolta una grande quantità di sali. Per risolvere la questione, il team della scoperta originaria ha preso in esame i dati dell'altimetro laser MOLA montato a bordo della sonda Mars Global Surveyor, non più operativa, per misurare la topografia della calotta polare sud nella zona larga circa 20 chilometri dove si ritiene che esista il lago. Ebbene, i dati mostrano chiaramente delle anomalie altimetriche. La zona presenta delle ondulazioni del tutto simili a quelle che si riscontrano nel ghiacciaio che sovrasta i laghi subglaciali terrestri. I dati di MOLA e quelli di MARSIS sono stati quindi confrontati con le previsioni di sofisticati modelli computerizzati sviluppati all'Università di Cambridge, che simulano il comportamento di un lago subglaciale nelle condizioni marziane. Nel modello si teneva conto anche di un flusso variabile di calore geotermico proveniente dall'interno del pianeta. I risultati delle simulazioni sposano molto bene i dati osservativi. Spiegare quello che hanno trovato MARSIS e MOLA senza invocare la presenza di acqua liquida è ora decisamente più arduo. Lo studio indica la possibile presenza di altri 3 depositi di acqua liquida nelle immediate prossimità del lago scoperto nel 2018. Questo significa che la presenza di acqua liquida subglaciale potrebbe non essere una situazione molto rara e improbabile, ma al contrario che potrebbe essere un fenomeno diffuso. Ed è qui che entra in gioco il calore geotermico. Stando alle simulazioni, l'età delle anomalie altimetriche sul ghiaccio marziano dipende sensibilmente dal flusso di calore geotermico proveniente dal sottosuolo marziano, 0,5-1,5 milioni di anni se il flusso è elevato, 2-5 milioni di anni altrimenti. In altre parole, tale calore potrebbe derivare da un'attività magmatica avvenuta di recente nel passato marziano. Tutto questo, naturalmente, potrebbe avere un notevole impatto nella nostra conoscenza della geologia marziana e sicuramente verrà investigato più nel dettaglio in futuro. C'è vita laggiù. La prima cosa che si pensa quando si parla di acqua liquida su un altro pianeta è la possibile presenza di vita. Qui però bisogna tenere conto di due aspetti tutt'altro che trascurabili. L'acqua di cui stiamo parlando ha una temperatura molto bassa, più bassa di quanto riescano a sopportare anche gli organismi più attrezzati per il freddo qui sulla Terra. Per rimanere liquida, quest'acqua ha livelli di salinità estremamente alti, probabilmente più di quanto sia tollerabile per un organismo terrestre. Significa che le probabilità che laggiù nuoti qualcosa di vivo, fosse anche un microorganismo unicellulare, sono incredibilmente basse, a meno che non si voglia immaginare un qualche organismo estremofilo incredibilmente resiliente. Purtroppo non potremo recuperare quell'acqua, almeno finché non impareremo a trivellare per 1,5 km su un altro pianeta, cosa che sicuramente non accadrà per molto tempo ancora.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine, il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy, di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi: perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia? Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu John Ronald Reuel Tolkien. L'importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell'esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra Mondiale. Ne Il Signore degli Anelli, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca, una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio de Lo Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks. Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Waverley School. Entrambi, Tolkien e Jax, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi,
6: canzoni e illustrazioni.
5: Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi.
6: E forse proprio il cibo,
5: in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, Il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano. Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto. E come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia, che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica italiana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa due secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo da Lentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante in termini storici e linguistici che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico, in letteratura e nella diplomazia, a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con I Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del Regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni Sessanta si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo sei secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripare costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po, la riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino, Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La signora Harris di Paul Gallico. Traduzione di Nini Boraschi, editore Sperling & Coffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo. Nella testa della signora Harris risuona battagliero il grido che la sta portando oltre manica alla conquista della parigina Ville Lumière e del suo bottino, l'abito del quale non può proprio fare a meno, perché la più che matura vedova londinese di umili natali e ancor più umile professione è stata folgorata sulla via della haute couture mentre svolgeva le mansioni di donna di servizio nell'abitazione della sua cliente più aristocratica. Dentro l'armoire della lady era comparso il vestito più bello che Ada Harris avesse mai visto, e alla bellezza non si resiste. Cuore impavido e spirito indomito, la fragile signora Harris si è armata così del suo cappottino spigato, della borsetta marrone di finta pelle imbottita di risparmi, dell'improbabile cappellino ornato da un fiore più grande di lei, e si è imbarcata sul volo per Parigi, destinazione Avenue Montaigne, la Maison Dior.
3: Buon ascolto. La donnetta mingherlina dalle guance rosse, i capelli grigi e gli occhietti vispi, per non dire maliziosi, sedeva con il naso schiacciato contro il finestrino del Bear Viscount, che stava per iniziare il volo mattutino da Londra a Parigi. Quando l'aereo balzò avanti ruggendo e si librò sopra la pista, anche lo spirito della signora Harris si sollevò. Era nervosa, ma non spaventata, perché sentiva che ormai non poteva più capitarle niente di male. Provava la sconfinata beatitudine di chi sa che al termine dell'avventura l'aspetta il coronamento di un sogno appassionato. Indossava con estrema dignità un logoro cappottino di tessuto spigato e immacolati guanti di cotone marrone e stringeva al petto una borsetta marrone di finta pelle. E faceva bene a non perderla d'occhio, perché conteneva non soltanto 10 banconote da una sterlina, ovvero il massimo che la legge concedeva di esportare dalle isole britanniche, e il biglietto di ritorno in aereo da Parigi, ma anche ben 1.400 dollari, un grosso fascio di banconote da 5, 10 e 20, tenute insieme da un elastico. Solo il cappello rivelava l'esuberante personalità della signora Harris. Di paglia verde aveva cucita davanti sulla tesa un'enorme, improbabile rosa, ballonzolante sul gambo che sembrava seguisse le manovre del pilota mentre l'aereo si inclinava e volteggiava nel prendere quota. A Londra, qualunque padrona di casa che fosse mai ricorsa ai servizi delle illustri campionesse dell'umanità denominate donne a ore, ossia quelle domestiche che vanno nelle case per un certo numero di ore a rigovernare e pulire, o peraltro qualsiasi inglese avrebbe detto: la signora sotto quel cappello può solo essere una donna a ore londinese. E avrebbe avuto ragione. Nella lista dei passeggeri del Viscount, la donnetta mingherlina figurava come la signora Ada Harris, sebbene lei pronunciasse puntualmente signora Harris, 5, Willis Gardens, Battersea, Londra, SW11, ed era davvero una domestica a ore, una vedova che lavorava per una clientela residente nell'elegante zona fra Eaton Square e Belgravia. Fino all'ineffabile momento in cui si era trovata sospesa sulla faccia della terra, la sua vita era stata esclusivamente sacrificio e lavoro, con qualche occasionale puntata al cinema o al pub sotto casa o al music hall. Il mondo in cui si muoveva la signora Harris, ormai prossima alla sessantina, era un mondo di sporcizia, disordine, confusione. Non una, ma mezza dozzina di volte al giorno apriva le porte degli appartamenti e delle palazzine con le chiavi che le erano state personalmente affidate, per trovarsi davanti a una baraonda di piatti sporchi e padelle unte nell'acquaio, letti sfatti e coperte stazzonate, vestiti sparsi, salviette umide seminate sui pavimenti dei bagni, bicchieri per sciacquarsi la bocca ancora pieni d'acqua, biancheria sudicia da raccattare e radunare e, naturalmente, mozziconi nei posacenere, polvere sui tavolini e sugli specchi, nonché altra lordura che i maiali umani sono capaci di lasciarsi dietro quando al mattino escono dalle loro abitazioni. La signora Harris puliva e riordinava tutto, perché quello era il suo mestiere, un modo come un altro di guadagnarsi la vita e tirare avanti. Ma per molte domestiche, e in particolare per lei, non si trattava soltanto di questo. C'era anche una sorta di ostinata fierezza della casa, così che l'umile mestiere assurgeva la dignità di uno sforzo creativo, generando orgoglio e soddisfazioni senza pari. Al suo arrivo, le abitazioni sembravano dei letamai, e quando lei se ne andava erano tornate linde, lustre e profumate. Il fatto che il giorno dopo sarebbero nuovamente sembrate dei letamai non la turbava affatto. Era pagata 3 scellini l'ora e perciò le avrebbe rese immacolate un'altra volta. Queste erano dunque la vita e la professione della piccola donna, uno dei 30 passeggeri del volo diretto a Parigi. La scacchiera verde e marrone del suolo britannico scivolò sotto le ali dell'aereo, sostituita all'improvviso dalla scarrufata distesa turchina della Manica. Dove prima lei aveva contemplato con vive interesse la novità delle casette e delle fattorie sottostanti, ora si stagliavano le snelle sagome delle petroliere e delle navi mercantili che fendevano la superficie del mare. E per la prima volta la signora Harris si rese conto che si stava lasciando l'Inghilterra alle spalle per avventurarsi in un paese straniero, per mescolarsi a un popolo straniero che parlava una lingua straniera e che era portato ai delitti passionali e a nascondere nei bauli i cadaveri tagliati a pezzi. Non che lei avesse paura, visto che la paura non trovava posto nel vocabolario della domestica inglese. Ciononostante, prese la ferma decisione di stare in guardia e di non lasciarsi incantare dalle apparenze. Andava a Parigi per sbrigare una commissione della massima importanza, ma sperava con tutto il cuore di tenersi il più possibile alla larga dai francesi, pur raggiungendo il suo scopo. Un impeccabile cameriere britannico le servì un'impeccabile colazione britannica e non volle farsi pagare, sostenendo che era inclusa nel prezzo del biglietto. Un gesto oltremodo signorile, niente da dire. La signora Harris tornò a schiacciare il naso contro il finestrino e la borsetta contro di sé. Il cameriere ritornò per dire: «Laggiù, sulla vostra destra, potete vedere la Tour Eiffel». «Caspita!» esclamò tra sé la signora Harris quando un attimo dopo avvistò la punta aguzza della torre che affiorava da quella che sembrava una trapunta patchwork a tetti e camini, attraversata da un nastro azzurro, ossia un fiume sinuoso come un serpente. «Non sembra mica grande come in fotografia?» Un paio di minuti più tardi atterrarono con un impercettibile tonfo sulla pista dell'aeroporto francese. L'euforia della signora Harris salì alle stelle. Neanche una delle tetre previsioni della sua amica, la signora Butterfield, che le aveva pronosticato un'esplosione dell'aereo in volo o un tuffo negli abissi marini, si era avverata. Non era escluso che Parigi si rivelasse meno terribile di quanto temesse, alla fin fine. Però era ben decisa a sospettare di tutto e di tutti, proposito che non si affievolì durante il lungo tragitto in autobus dalle Bourget attraverso strane vie fiancheggiate da strani edifici e da strane botteghe che offrivano strane merci in un linguaggio incomprensibile. L'impiegato della British European Airways, incaricato di assistere i viaggiatori frastornati dal trambusto del terminal Invalid, scoccò un'occhiata al cappello della signora Harris, alla sua borsetta, alle sue scarpe spropositate e, naturalmente, ai suoi occhietti insolenti, e la riconobbe per quello che era. «Santo cielo!» bofonchiò sotto i baffi. «Una domestica ora inglese! Cosa mai può fare a Parigi? Allora queste donne di servizio non se la passano poi tanto male!» Notò l'incertezza della donnina, consultò rapidamente la lista dei viaggiatori e riscontrò che aveva indovinato. Così le si avvicinò e, sfiorandosi la visiera del berretto, domandò: «Posso esserle utile in qualche modo, signora Harris?» Gli occhietti vispi e impertinenti lo ispezionarono accuratamente, alla ricerca di un segno esteriore di depravazione e perversità, caratteristiche non certo inglesi. Con un vago disappunto la signora scoprì che lo sconosciuto non era dissimile da un qualsiasi inglese. E rispose guardinga: «Oh, da queste parti siete buoni perfino di parlare inglese!» «Beh, signora», replicò l'impiegato, «in un certo senso io ho l'obbligo di saperlo parlare. Io sono inglese, ma credo che troverà anche parecchie persone del luogo capaci di masticare un po' la nostra lingua. Perciò non avrà difficoltà a farsi capire. Mi risulta che rientrerà stasera con noi con l'aereo delle 11. C'è qualche posto in particolare dove vorrebbe andare subito?» La signora Harris calcolò in fretta fino a che punto era conveniente confidarsi con un estraneo, quindi rispose con fermezza: «Se per lei fa lo stesso, ho bisogno di un taxi. Ho con me le mie 10 sterline. «Benissimo. Comunque», continuò l'uomo, «le consiglierei di cambiarne una parte in valuta francese. Una sterlina equivale pressappoco a 1000 franchi. Al bureau de change, alcune banconote verdi della signora Harris furono tramutate in sottili, sgualciti, sporchi pezzetti di carta azzurri, su cui era stampato 1000, e in qualche viscida monetina di metallo. La signora Harris si indignò. «Questa è bella», sbottò. «E lei lo chiama denaro, sta roba? A casa mia si chiama spazzatura». L'impiegato sorrise. «Beh, in un certo senso lo è. Resta il fatto che soltanto il governo è autorizzato a produrla. Sa, i francesi non se ne sono ancora accorti e la tengono per buona». La pilotò attraverso la folla e su per la rampata e la sistemò in un taxi. «Dove deve andare?» La signora Harris si raddrizzò sulla schiena, una schiena provata dalla fatica, e si impettì. Altezzosa e altera, con la rosa del cappello puntata aggressivamente verso il nord e l'espressione di sussiego di una duchessa. Solo i suoi occhietti danzavano eccitati. «Gli dica di portarmi al negozio di Christian Dior», rispose. L'altro la guardò, non credendo alle proprie orecchie. «Mi scusi, signora, vuole ripetere?» «Ha sentito benissimo, al negozio di Dior». In effetti lui aveva sentito, ma il suo cervello, pur essendo abituato a reagire prontamente alle situazioni più impreviste e bizzarre, non riusciva a cogliere il nesso tra la domestica londinese, una tra le tante dello sterminato esercito di donne che ogni mattina si lancia a sgominare la sporcizia delle case e degli uffici cittadini, con il sovrano internazionale della moda. esitò. «Beh, ci muoviamo?» tagliò corto la signora Harris. «Cosa c'è di strano in una signora che va a comprarsi un bel vestito a Parigi?» Profondamente scosso, l'impiegato ordinò in francese al conducente del taxi: «Porti la signora alla Maison Dior, in Avenue Montaigne. E se tenta di scucirle anche solo un sou più della regolare tariffa, può sin d'ora considerarsi disoccupato». E, mentre la signora Harris si allontanava in taxi, rientrò nella sua sede, scuotendo la testa. Ormai poteva dire di aver visto proprio tutto. Elettrizzata dalla corsa attraverso Parigi, con il cuore che le martellava tumultuoso in petto, la signora Harris lasciò correre i suoi pensieri a Londra, alla signora Butterfield. Si augurava che la sua amica se la cavasse bene. L'elenco dei clienti che la signora Harris, benché suscettibile di improvvisi mutamenti, nel senso che lei poteva piantarli in asso da un momento all'altro, ma non viceversa, da un pezzo rimaneva stranamente statico. Ad alcuni dedicava parecchie ore al giorno, altri avevano bisogno di lei soltanto 3 volte la settimana. Lavorava 10 ore al giorno. Cominciava il mattino alle 8 e terminava alle 6 del pomeriggio, con mezza giornata riservata tutti i sabati a certi suoi clienti. Un programma invariato per tutte le 52 settimane dell'anno. Dato il gran numero di ore disponibili ogni giorno, i suoi padroni variavano tra i 6 e gli 8, e la signora Harris aveva deciso di circoscrivere il proprio lavoro nel settore compreso tra Eaton e Belgrave Square, in modo che una volta raggiunta la zona d'operazioni faceva presto a spostarsi da una casa a un appartamento a una mews. Tra i clienti annoverava uno scapolo, il maggiore Wallace, che naturalmente tendeva a viziare e di cui seguiva con partecipazione gli affaretti di cuore. Era affezionata alla signora Schreiber, la svaporata moglie di un pezzo grosso di Hollywood, per la sua espansività americana, per la generosità che trovava sempre il modo di dimostrare, ma soprattutto per la stima e la considerazione che le riservava. Lavorava per l'elegantissima Lady Dunt, la moglie di un magnate dell'industria, che possedeva un appartamento a Londra e una vasta tenuta in campagna. La fotografia di Lady Dunt appariva spesso su The Queen o sul Tatler, quando partecipava a un gran ballo o a una festa di beneficenza, cosa che riempiva d'orgoglio la signora Harris. E c'erano tanti altri clienti, una russa bianca, la contessa Bistchinska, che le piaceva per la sua ineffabile follia, e una coppia di giovani sposi, il cui appartamentino la mandava in visibilio per tutti i suoi deliziosi soprammobili. C'era la signora Ford Fulks, una divorziata, inesauribile miniera di informazioni sui retroscena dei ricchi, e altri ancora, compresa un'attricetta, la signorina Pamela Penrose, che, dalla sua base, un minuscolo 2 locali più servizi, lottava per farsi conoscere. Tutti costoro, la signora Harris li accudiva da sola, ma in caso d'emergenza poteva contare sulla sua amica, alter ego, la signora Violet Butterfield, come lei vedova e domestica, incline a vedere sempre nero nella vita appena se ne presentava l'occasione. La signora Butterfield, che era tarchiata e robusta quanto la signora Harris era minuta e fragile, aveva il suo giro personale di clienti, per grazia di Dio, domiciliati nella stessa zona. E così le due amiche si aiutavano a vicenda ogni volta che era necessario. Se una era indisposta o doveva sbrigare altrove qualcosa d'urgente, l'altra faceva in modo di ritagliarsi un po' di tempo per andare dai clienti dell'amica, almeno quello sufficiente a una rassettata generale e a una parola rassicurante. Se la signora Harris era costretta a letto, il che capitava molto di rado, si affrettava ad avvertire telefonicamente i suoi clienti del disastro, concludendo: «Ma non si preoccupi, la mia amica, la signora Butterfield, verrà a darle una mano e domani sarò di nuovo in circolazione». E viceversa. Benché fossero diverse come il giorno e la notte, la loro amicizia era a prova di bomba ed entrambe ritenevano che la reciproca protezione rientrasse nei loro doveri su questa terra. Un'amica è un'amica, punto e basta. La signora Harris abitava al numero 5 di Willis Gardens, la signora Butterfield al numero 7, e non passava giorno che non si facessero una visitina per scambiare due chiacchiere e riferirsi gli ultimi pettegolezzi. Il taxi passò su un grosso fiume, lo stesso che la signora Harris aveva visto dall'alto, ma che da vicino era grigio anziché azzurro. Sul ponte l'autista litigò di brutto con un collega. Urlarono, imprecarono e si insultarono. La signora Harris non capiva la lingua, ma indovinò cosa c'era in ballo e sorrise beata. Stavolta il suo pensiero volò dritto alla signorina Pamela Penrose e a come aveva protestato quando lei l'aveva avvertita che si sarebbe presa un giorno di libertà. Così si era particolarmente raccomandata con la signora Butterfield affinché non trascurasse l'aspirante attrice. Curiosamente, con tutta la sua perspicacia nel giudicare il prossimo, tra i suoi clienti la signora Harris preferiva proprio la signorina Penrose. La ragazza, il cui vero nome, come risultava dalla posta che ogni tanto riceveva, era Enid Snight, viveva un po' da zingare nel suo modesto alloggio. Era una bionda piccolina e delicata, dalle labbra sottili e gli occhi stranamente statici, che parevano sempre fissare con caparbia bramosia un unico oggetto, se stessa. Aveva un bel corpicino e piedi minuscoli, che non avevano mai inciampato nei cadaveri che spesso aveva dovuto scavalcare per arrampicarsi sulla scala del successo. Avrebbe fatto qualunque cosa per avanzare in quella che chiamava la sua carriera e che fino a quel giorno era consistita in un paio d'anni di lavoro come corista, qualche trascurabile particina in due o tre film e diverse comparsate alla televisione. Era gretta, dura, egoista e insensibile e si comportava di conseguenza. Chiunque avrebbe pensato che la signora Harris, una volta intuito cosa si nascondesse dietro l'ingannevole facciata della graziosa stronzetta, si sarebbe affrettata a piantarla in asso, come faceva sempre quando un cliente non le andava a genio. In questi casi, infilava la chiave dell'appartamento nella cassetta della posta e chi si è visto, si è visto. Come tante sue consorelle, che non sbrigavano quel lavoro con il solo scopo di sbarcare il lunario, anche lei metteva una certa passione nel proprio mestiere. Le doveva piacere o la persona per cui lavorava o la casa in cui sgobbava. Ma era proprio perché aveva scrutato fino in fondo sotto la maschera che la signora Harris si sentiva attratta dalla signorina Snight. Capiva bene la prepotente, smodata, aggressiva voglia della ragazza di diventare qualcuno, di sollevarsi dal pantano della lotta quotidiana per conquistarsi almeno una parte delle cose belle che la vita può offrire. Prima dell'irresistibile smania che l'aveva condotta a Parigi, la signora Harris non aveva mai provato niente di simile, pur essendo in grado di capire. Per lei non si era trattato di uno sforzo per elevarsi, ma di una battaglia per sopravvivere. E in questo senso le due donne non erano molto diverse. Quando una ventina d'anni prima suo marito era morto lasciandola senza un penny, la signora Harris aveva dovuto necessariamente darsi da fare, dato che la sua pensione di vedova non bastava in nessun modo. E poi c'era il fascino del teatro, che cingeva come un'aureola la signorina Snight, o meglio Penrose, come lei preferiva chiamarla, ed era un fascino irresistibile. La signora Harris non si lasciava impressionare né dai titoli, né dal denaro, né dalla posizione sociale o dal casato delle persone, ma, in compenso, era parecchio sensibile alla speciale magia che avvolgeva chiunque avesse a che fare con la ribalta, la televisione o il cinema. Non poteva sapere com'era tenue il filo che univa la signorina Penrose al mondo dello spettacolo. Ignorava che la sua Beniamina non era soltanto una ragazza facile, ma anche un'attrice mediocre. A lei, però, bastava sentire ogni tanto la sua voce alla radio o vederla in TV con un grembiulino e un vassoio in mano. La signora Harris rispettava la solitaria battaglia in cui era impegnata la giovane, la sosteneva moralmente e la coccolava, e sopportava da lei ciò che non avrebbe sopportato da nessun altro. Il taxi, intanto, imboccò una via ampia, fiancheggiata da splendidi edifici, ma la signora Harris non aveva né occhi né tempo per l'architettura. «Quanto manca?» gridò il conducente, che senza rallentare ma staccando entrambe le mani dal volante per agitarle nell'aria, si girò e le urlò qualcosa in risposta. Naturalmente la signora Harris non capì una parola, ma il sorriso dell'uomo sotto i baffi da tricheco pareva decisamente cordiale. Dunque si riappoggiò allo schienale, rassegnata ad aspettare con pazienza di raggiungere l'ambita destinazione, e rifletté sulla curiosa catena di eventi che l'aveva portata fin lì. Tutto era cominciato parecchi anni prima, quando, nello sbrigare le sue faccende in casa di Lady Dant, la signora Harris aveva aperto un armadio per riordinarlo e aveva visto appesi lì due vestiti. Uno era una creazione celestiale color crema e avorio, di pizzo e chiffon. L'altro un'esplosione di raso e taffetà cremisi, guarnito da ampie balze scarlatte e da un largo fiore della stessa tinta. Si bloccò. In tutta la vita non aveva mai visto niente di così splendido ed emozionante. Nonostante l'esistenza scialba e monotona che aveva sempre trascinato, la signora Harris sentiva un bisogno prepotente di bellezza e di colori. Un bisogno che fino a quel momento aveva sfogato coltivando fiori e piantine. Possedeva il proverbiale pollice verde, oltre a un'effettiva abilità con cui riusciva a far fiorire anche le piante che in mano a chiunque altro avrebbero reclinato mestamente il capino. Sui davanzali del suo modesto alloggio seminterrato teneva due cassette di gerani, il suo fiore preferito, e dentro, ovunque ci fosse uno spazio libero, altri gerani lottavano disperatamente per conquistare il diritto di crescere, alternati a piantine di giacinti e tulipani, il tutto preso da un fioraio ambulante per un sudatissimo scellino. Inoltre, i suoi clienti talvolta le regalavano i fiori che erano avvizziti nei loro vasi, e lei se li portava a casa, dove li curava amorevolmente riportandoli in vita. In primavera, poi, si concedeva il lusso di comprarsi mazzolini di violette, di primule o di anemoni. Finché aveva dei fiori in casa, la signora Harris non si lamentava della vita che faceva. Rappresentavano la sua evasione dal grigio deserto delle sue giornate. I loro colori vivaci l'appagavano. Erano una presenza da cui ritornare ogni sera, a cui dare il buongiorno ogni mattina. Ma ecco che improvvisamente, impietrita dinanzi alle prodigiose creazioni appese nell'armadio, sgranava gli occhi su un genere sconosciuto di bellezza, la bellezza artificiale, scaturita dalla mano di un artista al solo scopo di far palpitare i cuori femminili. E di colpo fu assalita dalla smania di possedere un vestito come quello. Nel suo desiderio non c'era senso né scopo, non avrebbe mai indossato un abito del genere, nella sua vita non c'era posto per meraviglie simili. La sua reazione era stata squisitamente femminile, aveva visto un vestito e moriva dalla voglia di possederlo. Ogni sua fibra si protendeva verso quel miracolo, distinto, come il bimbo che dalla culla tende le manine verso un oggetto luccicante. Ma lì per lì la signora Harris non si era resa conto di quanto fosse forte il suo desiderio. Semplicemente era in un estatico rapimento davanti a quei vestiti, appoggiata alla scopa, saldamente piantata sulle scarpe senza tacco, con le ciocche grigie che le sfioravano le orecchie, immagine tipica della donna di servizio. E fu in questo atteggiamento che la sorprese Lady Dunt, entrando all'improvviso nella stanza.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Niní Boraschi, editore Sperling & Coffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura.

0: la storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: ...1942... una conferenza per progettare il grande sterminio, di Gianni Bragato, dalla rivista History.

La villa di stile classico, ampia ed elegante su tre piani, immersa in un vasto parco che costeggia il lago Wannsee alla periferia sud di Berlino, era il luogo ideale per una riunione ad altissimo livello che si voleva riservata. Gli ospiti cominciarono ad arrivare nella tarda mattinata del 20 gennaio 1942, 80 anni fa. Erano 15 gerarchi nazisti chiamati, per ordine di Hitler e su iniziativa di Göring, a discutere sul problema legato alla soluzione finale della questione ebraica, allo scopo di escogitare i modi e i tempi per risolverlo. Le lettere di convocazione portavano la firma del potente e temuto capo dell'ufficio sicurezza del Terzo Reich, il generale delle SS Reinhard Heydrich, che giunse dalla Boemia, dove era governatore, con un aereo da turismo pilotato da lui stesso, e fu l'ultimo ad arrivare. La riunione iniziò alle 12 in punto, come da programma, e sarebbe stata seguita da una colazione. Gli invitati presero posto intorno a un grande tavolo ovale, mentre camerieri in livrea distribuivano bicchieri di cognac e boccali di birra. Fra i partecipanti, tutti i funzionari superiori dei ministeri, della cancelleria e della pubblica amministrazione, così che l'intero apparato statale fosse rappresentato, si distinguevano Alfred Mayer, segretario di Stato e viceministro, Georg Leibbrandt, in nome di Alfred Rosenberg, ministro per i territori occupati a est, Wilhelm Stuckart, del Ministero dell'Interno, Roland Freisler, del Ministero di Giustizia. L'auspicata colonia ebrea in Madagascar. Molti anche gli alti ufficiali delle SS. A capotavola sedette Heydrich, che illustrò il problema e introdusse il dibattito. Al suo fianco un compunto e diligente Adolf Eichmann in veste di segretario. Prendeva appunti e redigeva il verbale di ciascuna seduta. Il frutto di quel suo lavoro si è conservato, uno dei pochissimi documenti scritti sulla Shoah sfuggiti alla sistematica distruzione operata dai nazisti prima della fine della guerra. È grazie a quella dimenticanza e alla puntigliosa relazione di Eichmann se oggi siamo in grado di ricostruire per intero la conferenza di Wannsee, con gli interventi, i suggerimenti, i dubbi, le proposte, le valutazioni dei partecipanti. Il modo con cui si realizzò il processo decisionale che portò allo sterminio degli ebrei in Europa è dunque scritto nero su bianco, con tanto di nomi e tabelle a disposizione di chiunque voglia conoscerlo. Con teutonica precisione, Heydrich cominciò ad elencare l'entità delle popolazioni ebraiche presenti in Europa, in tutti i paesi, non solo quelli sotto il dominio tedesco. Figuravano persino gli ebrei inglesi, che erano 330.000, e che dopo l'immancabile vittoria tedesca sarebbero finiti come gli altri nelle mani delle SS. La cifra complessiva ammontava a 11 milioni, di cui 5 milioni in URSS, quasi 3 in Ucraina. In Italia, secondo quei dati, si contavano 58.000 ebrei. Manca il numero relativo alla Germania e per una ragione molto semplice. Nel 1942 non c'erano quasi più ebrei entro i confini del Reich. La gran parte della popolazione di razza semitica era stata infatti confinata in un territorio situato nel sud della Polonia, ai confini con la Boemia e la Moravia, denominato Governatorato Generale. Qui si accalcavano, alla data di stesura del documento, 2.284.000 ebrei provenienti, oltre che dalla Germania, dagli altri paesi dell'Europa orientale già conquistati.
Tutti, in attesa di essere trasferiti nelle steppe dell'Unione Sovietica, destinazione prevista una volta che l'invasione in corso di quei territori fosse stata portata a termine. Nel 1942 non si parlava ancora apertamente di sterminio. La soluzione del problema ebraico a cui ancora si faceva riferimento era quella del trasferimento in luoghi lontani e disabitati. Già nell'estate del 1940, subito dopo la vittoria Lampo contro la Francia, si era pensato di trasportare gli ebrei residenti nei paesi sotto il controllo tedesco, dai 4 ai 6 milioni di individui, nella colonia francese del Madagascar, in pieno Oceano Indiano, con il proposito dichiarato di tenerli come ostaggi della Germania a garanzia della buona condotta dei loro compagni di razza americana, vale a dire azioni ostili al Terzo Reich da parte di ebrei statunitensi, considerato che gli ebrei americani occupavano posti di grande rilievo nell'amministrazione USA. Ma il vero scopo era di lasciare che quella massa enorme di individui, abbandonata senza mezzi in un territorio così inospitale, fosse destinata a una inevitabile estinzione. La complessa operazione di quel trasferimento non poté avere luogo stante la superiorità navale degli inglesi e il loro controllo sul canale di Suez, da dove sarebbero dovuti transitare i convogli carichi di ebrei. Lasciata cadere l'ipotesi Madagascar, ecco presentarsi la ben più concreta possibilità di utilizzare le pianure sconfinate della Russia. Nel giugno del 1941 era infatti scattata l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'URSS, che nei programmi di Hitler doveva portare al rapido crollo del gigante comunista e alla conquista di quello spazio vitale che avrebbe assicurato alla superiore razza tedesca un impero addirittura millenario. Se non che, alla fine dell'anno, l'invasione era ancora lontana dal dirsi compiuta e l'apparentemente invincibile macchina bellica della Wehrmacht restava bloccata nel gelo davanti a Mosca e Leningrado. Per di più, in quello stesso decisivo mese di dicembre, il proditorio attacco giapponese a Pearl Harbor aveva convinto gli americani a entrare in guerra, oltre che con il Giappone, anche con i suoi alleati nel patto tripartito, ossia Germania e Italia. Meglio sopprimere che trasferire. In quel mese di gennaio 1942, le prospettive per il futuro della Germania erano quindi un po' meno rosee e il progetto di confinare gli ebrei nei territori marginali orientali dell'Europa non era più così sicuro. Occorrevano soluzioni diverse per non perdere altro tempo. La conferenza di Wannsee, già prevista per la fine dell'anno precedente e poi rinviata, aveva carattere di urgenza. Hitler aspettava una risposta concreta e immediata alla domanda: che ne facciamo degli oltre 11 milioni di ebrei? Tutti i convocati erano convinti che la questione dei trasferimenti, date le circostanze, fosse stata superata o quantomeno accantonata, e si aspettavano di dover escogitare nuove modalità per la soluzione finale. Invece, i trasferimenti erano già in corso dall'inizio della campagna di Russia. Man mano che le truppe corazzate della Wehrmacht procedevano a grande velocità nelle campagne dell'Ucraina e della Bielorussia, si approntavano nei territori liberati campi di raccolta affidati al controllo delle SS, dove venivano parcheggiati in attesa della loro destinazione finale. Non tutti, però. Molti degli ebrei che finivano nelle mani delle SS venivano massacrati sul posto. Nei dintorni di Kiev, per dire, ne furono uccisi più di 30.000 in una sola operazione di trasferimento.
Venivano fatti allineare sui bordi di un fossato e abbattuti a colpi di mitragliatrice. Ci vollero alcuni giorni per completare l'opera, ma era un modo per portarsi avanti col lavoro. Anche in certe zone paludose della bassa Polonia, intorno a Lublino, si erano attrezzati campi di concentramento per detenuti ebrei che, obbligati ai lavori forzati in un territorio tanto malsano, morivano come mosche. Tutti ebrei in meno, anche se briciole della imponente massa di 11 milioni in attesa di destinazione. Capo dell'operazione, Reinhard Heydrich. In ogni caso, a Wannsee, Reinhard Heydrich lasciò intendere che i trasferimenti erano un progetto superato. Il nuovo programma della soluzione finale ruotava ormai intorno a un altro termine, tanto ambiguo quanto aperto a imprecisate possibilità: evacuazione. La soluzione finale del problema stava tutta nell'evacuare gli ebrei da ogni angolo d'Europa. Per portarli dove? Non più a est, oltre gli Urali, come si era programmato, dato il prolungarsi della guerra. E dunque dove? Nessuna destinazione veniva indicata. Non serviva, dato che evacuazione significava ormai per Heydrich pura e semplice eliminazione, anche se questa parola badò bene a non pronunciarla mai. Peraltro tutti i presenti sapevano che già da un paio di mesi, dall'8 dicembre 1941, si era cominciato nel campo di Chełmno, dalle parti di Poznan, a usare il monossido di carbonio per uccidere gli ebrei provenienti dal vicino ghetto di Lodz. A Chełmno si utilizzava il sistema già sperimentato negli anni precedenti per eliminare i disabili e i malati di mente. Quei poveri disgraziati venivano chiusi nei cassoni sigillati di 3 autocarri, trasformati in modo che vi confluissero i tubi di scarico e funzionassero da camere a gas. La tecnica era rudimentale, il processo di eliminazione lento, ma quel primo esempio sarà il modello per gli altri impianti di sterminio come Belzec, Sobibor, Treblinka, che in pochi mesi verranno attrezzati con camere a gas fisse e forni crematori per distruggere i cadaveri, e invece del monossido di carbonio si sarebbe utilizzato un gas più rapido ed efficace che si stava sperimentando nel nuovissimo impianto di Auschwitz-Birkenau, la più efficiente macchina di uccisione di massa mai realizzata dall'uomo. La soluzione che stava prendendo corpo, dunque, era niente più trasferimenti di folle disordinate verso improbabili stanziamenti dove sarebbero state destinate a una lenta estinzione, ma una ordinata evacuazione verso i campi di sterminio, guai però a chiamarli così, dove la soluzione finale avrebbe avuto luogo in modo rapido e sicuro. Heydrich, a questo proposito, chiarì subito che la responsabilità generale dell'operazione spettava al comandante in capo delle SS Heinrich Himmler, dunque a lui stesso, che di Himmler era l'uomo di fiducia e aveva il compito di portare a compimento la soluzione finale in tutti i territori del Reich. La delega formale la teneva in tasca ed era un'autorizzazione firmata da Hermann Göring, numero 2 del regime, che diceva: «Con la presente vi assegno l'incarico di adottare tutte le misure preparatorie necessarie sul versante dell'organizzazione, dell'attuazione e dei mezzi materiali per ottenere una soluzione totale della questione ebraica nella zona di influenza tedesca in Europa. Tutti gli altri organismi governativi devono operare con voi allo scopo». Era quello il documento che già alla fine di luglio dell'anno precedente gli aveva affidato la titolarità del processo di sterminio degli ebrei. Affermata la sua autorità sul tema in discussione, Heydrich fissò i termini del problema. Niente più trasferimenti,
quantità dei soggetti da sottoporre al processo di evacuazione e modalità, a cominciare dalla localizzazione dei nuovi campi di lavoro. Qui gran parte della manodopera impiegata, spiegò Heydrich, si eliminerà da sé per il suo stato di insufficienza fisica. Per la maggior parte di loro, in un tempo più o meno breve, allo sterminio avrebbe provveduto la fatica, la fame e il freddo. E chi, nonostante tutto, fosse sopravvissuto a questa selezione naturale, verrà trattato di conseguenza, si limitò a dire Heydrich ai suoi ascoltatori che non avevano bisogno di ulteriori dettagli. Distinguere tra ebrei e mezzi ebrei? Nella approfondita discussione non mancò qualche obiezione. E gli ebrei che avevano combattuto eroicamente in difesa della patria nella Prima Guerra Mondiale, molti dei quali erano invalidi e magari decorati con la croce di ferro? Come si poteva riservare quel trattamento a degli eroi di guerra? La questione era delicata e venne dibattuta a lungo fra chi suggeriva una soluzione di compromesso e chi, intransigente contro chiunque avesse una goccia di sangue ebreo, ne pretendeva l'eliminazione. Heydrich, che ben conosceva la volontà di Hitler di non risparmiare nessun barbaro giudeo, decise infine che gli ex combattenti sarebbero stati confinati nel campo di concentramento di Theresienstadt, a 60 chilometri da Praga, territorio da lui governato, dove già venivano avviati ebrei meritevoli di considerazione perché esponenti dell'arte e della cultura conosciuti in tutta Europa. In tal modo, concluse, si renderanno superflui tutti gli interventi a titolo individuale. Intendeva che esaminare ogni singolo caso avrebbe fatto perdere tempo e rallentato l'evacuazione. Dunque, tutti nel campo di Theresien, un borgo fortificato costruito due secoli prima e dedicato all'imperatrice Maria Teresa, che lui sapeva essere solo una sistemazione provvisoria, in quanto destinato a diventare presto un centro di smistamento verso i lager polacchi. Ancora più complessa fu la questione dei Mischlinge, i mezzi ebrei, mezzi ariani, nati cioè da genitori di razze diverse, e degli ebrei sposati con tedeschi. La cosa riguardava solo la popolazione del Reich, non dei territori acquisiti con la guerra, e fu dibattuta a lungo. La discussione si portò via gran parte dell'incontro. Non ci si poteva sottrarre alla necessità di catalogare diversi gradi di ebraizzazione, distinguere i Mischlinge di primo grado, i mezzi ebrei, che le leggi razziali di Norimberga discriminavano dagli ariani, ma privilegiavano rispetto agli ebrei puri. Se non che i successivi decreti attuativi tendevano a ridurre le differenze e le autorità delegate a preparare le deportazioni spingevano perché si unificassero le categorie in una sola, ebrei e basta, in modo da sottoporre tutti allo stesso trattamento, più comodo e più funzionale. E mentre a Berlino si discuteva, nei territori occupati si agiva in base all'arbitrio dei singoli governatori, che non stavano lì a preoccuparsi troppo della quantità di sangue ariano presente nei loro prigionieri ed eliminavano chiunque fosse anche lontanamente imparentato con gli ebrei. Heydrich, che non amava affatto le discussioni astratte e mal sopportava le disquisizioni giuridiche, concluse infine che anche i Mischlinge di primo grado dovevano essere equiparati agli ebrei per quanto riguarda la soluzione finale della questione ebraica. Con poche eccezioni, in particolare per chi avesse ottenuto una speciale autorizzazione da parte delle massime autorità del partito e dello Stato. La loro condizione andava comunque esaminata caso per caso e tutti dovevano accettare di sottoporsi a sterilizzazione volontaria. Molte vite innocenti per un criminale.
Superati i due scogli principali, gli ebrei ex combattenti e i mezzi ebrei, si passò a esaminare la situazione nei vari paesi da cui sarebbero stati deportati i soggetti da eliminare. Fu stabilito che i funzionari del Ministero degli Esteri incaricati di concordare le varie operazioni con le autorità locali sarebbero stati coordinati da Adolf Eichmann, che in pratica fungeva da braccio destro di Heydrich. Si previde che ci sarebbero stati problemi con alcuni alleati, come l'Ungheria e la Romania. Problemi ancora più gravi con Danimarca e Norvegia, dove era opportuno studiare procedure diverse e di minore impatto sulla popolazione. Per quanto riguardava l'Italia, si suggerì di cominciare a mettersi in contatto con il capo della polizia locale. I territori del Reich sarebbero stati i primi a essere investiti dalla soluzione finale, perché i deportati che vi erano ammassati costituivano un grave problema sociale e avevano prodotto una grave penuria di alloggi. La priorità sarebbe stata data ai pochi che ancora si trovavano in Germania e ai tanti che affollavano i territori denominati Governatorato Generale, il cui governatore Hans Frank aveva ottenuto da Hitler in persona la promessa che i suoi ebrei sarebbero stati trattati per primi. Del resto, il suo rappresentante a Wannsee, Josef Buhler, assicurò che in Polonia non c'erano problemi di trasporto data la vicinanza ai luoghi della soluzione finale e che gli individui da eliminare erano per lo più inabili al lavoro e quindi improduttivi per il Reich. «Ci manca solo che dobbiamo mantenerli noi», commentò. Erano i dettagli finali di un meccanismo ormai ben congegnato e pronto a mettersi in moto. Eichmann ebbe l'incarico di far preparare 30 copie del resoconto della riunione da distribuire fra i ministeri coinvolti nel piano e gli uffici principali delle SS. Un ultimo giro di cognac e la seduta fu dichiarata chiusa. Mentre alcuni gerarchi si trattenevano a commentare e a mangiare qualcosa, Heydrich raggiunse il suo aereo e partì subito per Praga. Era contento dei risultati ottenuti e si aspettava complimenti dal suo capo Himmler e dallo stesso Führer. Ora aveva fretta di tornare in Boemia, dove aveva instaurato un regime del terrore così ossessivo e feroce da essere indicato a modello per tutti i Gauleiter del Reich. Soprattutto veniva considerato un luogo sicuro, al riparo da azioni partigiane e terroristiche. Tanto sicuro che lui non temeva di attraversare la città su un'auto scoperta, convinto che bastasse la sua presenza a mantenere l'ordine. Fu così che neanche 3 mesi dopo il suo ritorno da Berlino, una squadra di partigiani, finanziati e addestrati dagli inglesi, lanciò una bomba a mano contro l'auto sulla quale viaggiava. Se la sarebbe cavata se non fosse che un'infezione provocata dalle imbottiture del veicolo gli fu fatale. Morì una settimana dopo. Quando ne fu informato il suo amato Führer, questi commentò sprezzante: «È morto come un idiota». Per rappresaglia furono sterminati tutti gli abitanti, compresi donne e bambini, del villaggio da cui proveniva uno degli attentatori.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 avanti Cristo, la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del II secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni, e davanti a un problema molto complesso, ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, I modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita, ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici, a dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciar passare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso, l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in quattro classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore, fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride. Un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo, la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al I secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il Calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica. Vicina a un astazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il parco museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della Riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare. Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis, splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'undicesimo secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore, secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare, l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da quattro molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito. può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona. E non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona, e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente, il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
3: Quinta puntata. La rivoluzione neolitica.
4: Il nostro viaggio alla ricerca delle origini è iniziato 65 milioni di anni fa, quando un corpo celeste, una cometa o un asteroide, ha colpito la Terra causando l'estinzione dei dinosauri, che avevano dominato il pianeta per 200 milioni di anni. Questa estinzione ha fatto sì che i mammiferi, che fino ad allora avevano recitato un ruolo da comparse, proliferassero, crescendo in numero di specie diverse e in dimensioni. Circa 6 milioni di anni fa, il lignaggio che avrebbe portato a noi si separò da quello degli scimpanzé, con cui aveva un antenato in comune. Comparvero creature bipedi, gli australopitechi, una cui specie diede origine al genere Homo, cui apparteniamo anche noi, Homo sapiens. A partire da circa 20.000 anni fa, tutte le altre specie umane si sono estinte, lasciando il solo Homo sapiens a dominare il pianeta. Questi nostri antenati erano cacciatori-raccoglitori, vivevano cioè cacciando gli animali e raccogliendo i frutti dei boschi. Erano quindi nomadi, perché dovevano seguire le migrazioni degli animali e adattarsi alla stagionalità dei frutti. Ma circa 10.000 anni fa qualcosa cambiò. Homo sapiens inventò l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, dando il via a quella che fu la prima grande rivoluzione economica della storia umana, nota come rivoluzione neolitica. Ma procediamo con ordine. Ci troviamo nelle vicinanze dei Monti Zagros, una catena montuosa che si estende dalla Turchia fino all'Iraq. Sulle pendici di questi monti crescevano dei cereali selvatici, frumento, avena, segale, farro, di cui gli abitanti della zona mangiavano i semi. Avevano inventato dei falcetti con pietre affilate triangolari che li facevano somigliare alla bocca di uno squalo. Con il passare del tempo, alcune persone si accorsero che i semi che erano caduti in terra, dove tutti andavano ad espletare le normali funzioni corporali, producevano delle piantine. Videro anche che alcune piante avevano semi più grossi e cominciarono a piantare volontariamente questi semi nelle vicinanze del villaggio. Iniziò così non solo la coltivazione, ma anche la selezione, che col tempo porterà alla variante domestica dei cereali, con semi grossi e robusti. La coltivazione dei cereali si sviluppò in tutte le zone dove il clima era favorevole, un territorio denominato Mezzaluna Fertile, che si estende dalla Mesopotamia al Basso Egitto, cioè le zone costiere e la valle del Nilo. I Monti Zagros e la Mezzaluna Fertile erano territori privilegiati da madre natura. Considerato il numero di piante potenzialmente domesticabili che lì nascevano spontaneamente. ma in altri continenti si sviluppò indipendentemente l'agricoltura? E quali piante gli uomini avevano a disposizione per tentare l'esperimento? Nell'America centrale era disponibile solo l'antenato selvatico del mais, il teosinte, le cui pannocchie erano di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle che conosciamo al giorno d'oggi. Anche in questo caso furono selezionate le pannocchie più grandi per arrivare alla variante domestica del mais, ma di disponibile non c'era altro. In Asia c'era solo il riso, che ancora oggi è la fonte primaria di alimentazione per milioni di persone. Nell'Africa subsahariana solo la manioca, un tubero ancora oggi apprezzato perché naturalmente senza glutine. Veniamo ora all'allevamento del bestiame. Ancora una volta ci troviamo sui monti Zagros, dove vivevano animali potenzialmente addomesticabili, come capre, pecore, asini e l'antenato del moderno bue, l'uro. Come nel caso dei cereali, gli uomini si accorsero che alcuni dei suddetti animali erano docili, che potevano essere portati al villaggio e rinchiusi in recinti. Questi animali fornivano lana e cibo, sotto forma di latte e dall'occorrenza di carne. Andare a caccia non era più indispensabile per la sopravvivenza, come non lo era più la raccolta dei frutti degli alberi. Avendo a disposizione il cibo vicino a casa, l'umanità divenne, per la prima volta nella sua storia, stanziale, abbandonando così la vita nomade. Come abbiamo fatto per le piante selvatiche, vediamo quali animali potenzialmente addomesticabili vivevano in altre parti del mondo. Ebbene, la risposta è nessuno. In America meridionale veniva usato il lama come animale da soma, ma questo animale non è molto socievole e non ha mai tirato nessun carretto, ed è per questo motivo che i nativi non utilizzarono la ruota. Però la conoscevano, dato che sono stati ritrovati dei carretti giocattolo muniti di ruote. In Africa nessuno ha mai addomesticato una zebra, per quanto essa sembri simile ad un cavallo. Quest'ultimo è originario delle steppe dell'Asia. Ricordiamo che i nativi americani non lo conoscevano. Il cavallo fu importato in America dai conquistadores spagnoli. Poi i pelle rossa divennero cavalieri abilissimi. La mezzaluna fertile è stata veramente una terra benedetta da madre natura. La disponibilità di cibo abbondante ha prodotto, innanzitutto, un aumento significativo della popolazione, ma anche, per la prima volta, la suddivisione in classi sociali. Nella preistoria, i componenti delle piccole bande di cacciatori-raccoglitori erano tutti impegnati nella ricerca del cibo o nella cura di cuccioli e anziani. Non c'era posto per capi o gerarchie. Quando non fu più necessario che tutti lavorassero per procacciare il cibo, alcuni uomini divennero guerrieri per difendere campi e bestiame, altri sacerdoti, nacquero così le prime religioni organizzate, altri ancora re. Nacquero così anche i privilegi di chi apparteneva alle classi sociali più elevate. Alcuni studiosi, fra tutti lo storico Yuval Noah Harari, dubitano che l'invenzione di agricoltura ed allevamento sia stato un assoluto progresso per l'umanità, mettendo in evidenza principalmente l'avvento di malattie sconosciute nella preistoria. Coltivare un campo significa zappare la terra, costruire canali di irrigazione fra il fiume più vicino, in Mesopotamia il Tigri e l'Eufrate, e di campi. Per la prima volta le ossa di quegli antichi uomini rivelano tracce di artrosi. Tanti cereali a disposizione significa una dieta ricca di carboidrati, con la comparsa di carie. Molto spesso gli animali addomesticati vivevano insieme agli umani all'interno delle abitazioni. Da loro provengono le malattie infettive come il morbillo. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo, tra le altre, Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico in Israele, Çatalhöyük in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. Quello di Eridu in Mesopotamia fu probabilmente il primo, a forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Le città divennero lentamente delle città-stato, con a capo un re, dei guerrieri a protezione e dei funzionari che amministravano per conto del re. Mantenere questa organizzazione richiese la riscossione di tributi dai cittadini, cioè le tasse, e per tener conto di quanto ogni cittadino doveva versare, fu inventata dai Sumeri la scrittura. Per convenzione, l'invenzione della scrittura pone fine alla preistoria e segna l'inizio della storia. Ora infatti l'uomo registra gli avvenimenti, guerre, carestie, inondazioni, e compone i primi poemi epici. Ricordiamo l'epopea di Gilgamesh dei Sumeri, da cui la Bibbia ha tratto la storia del diluvio universale. La terra più importante per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame è stata dunque la mezzaluna fertile. Ma come queste innovazioni si sono propagate in Europa, dato che col passare dei secoli tutte le popolazioni europee erano in grado di coltivare ed allevare animali? Un po' per passaparola, cioè contadini che insegnavano la loro arte ai vicini, e un po' per migrazioni di popoli. Il primo a studiare queste migrazioni fu Luigi Luca Cavalli Sforza, esaminando la frequenza dei gruppi sanguigni nelle popolazioni europee attuali, dato che allora le analisi del DNA erano ancora di là da venire. I risultati di quegli studi confermarono che popolazioni medio orientali migrarono verso ovest lentamente ma costantemente, portando con sé le conoscenze relative all'agricoltura ed all'allevamento del bestiame. Le moderne analisi del DNA di diverse popolazioni hanno confermato questi risultati, evidenziando ad esempio che geni medio orientali sono presenti nelle popolazioni del sud Italia e che la frequenza di questi geni diminuisce spostandosi verso ovest. Appare anche evidente che agricoltura ed allevamento impiegarono diversi secoli per arrivare all'estremità occidentale dell'Europa e nei paesi nordici. Questi risultati fanno anche comprendere perché molte popolazioni attuali nordiche, ma anche nel nostro nord Italia, non digeriscano il latte e i suoi derivati. Sono prive di lattasi, un enzima sviluppatosi per mutazione casuale nelle popolazioni orientali che per prime si dedicarono all'allevamento di pecore e capre.
2: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. «Ancora fiori! Non è un sogno!» squittì subito dopo, aprendo la porta. «Per la sua bella figlia, Enrica! Solo il meglio per la nostra Pierangeli! Bella quasi quanto la madre!» «Adulatore!» rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta, eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. «Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà!» E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata e ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre, lo so cosa è meglio per te», era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, Uno dei protagonisti del film si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. «Ti chiamerò Annarella», disse Alice. «Perché è il diminutivo di Anna?» «No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali». Le riprese del calice d'argento terminarono, con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia». Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente. Ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso, della morte, e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti? Te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci, musiche originali e montaggio di Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino, nelle Confessioni, racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del Quattrocento. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Pelle. Problemi e soluzioni. Si arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check dal medico. Di Laura D'Orsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un po' make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia, anzi di solito il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sottocute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo enestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne. Sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulinoresistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazione della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, La Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di Alba Lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile, ossia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane, e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dèi, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dèi, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Ierano. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore, ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hierano. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hierano. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hieranò. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche, pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza, verso chi somministra le medicine, può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia del lago, che buca la carne, è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La Chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contra Santa Corona dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio,
6: è il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pierantonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il mago più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da 2 differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera 300esca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora 2 affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Thiene e ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaillé, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Thiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Thiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Thiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli i dipinti del suo monumento funebre.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dal

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Ninì Boraschi, editore Sperling & Koffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo. Nella testa della signora Harris risuona battagliero il grido che la sta portando oltre Manica alla conquista della parigina Ville Lumière e del suo bottino, l'abito del quale non può proprio fare a meno, perché la più che matura vedova londinese di umili natali e ancor più umile professione è stata folgorata sulla via della Haute Couture mentre svolgeva le mansioni di donna di servizio nell'abitazione della sua cliente più aristocratica. Dentro l'armoire della Lady era comparso il vestito più bello che Ada Harris avesse mai visto, e alla bellezza non si resiste. Cuore impavido e spirito indomito, la fragile signora Harris si è armata così del suo cappottino spigato, della borsetta marrone di finta pelle imbottita di risparmi, dell'improbabile cappellino ornato da un fiore più grande di lei, e si è imbarcata sul volo per Parigi, destinazione Avenue Montaigne, la Maison Dior.
3: Buon ascolto. La donnetta mingherlina dalle guance rosse, i capelli grigi e gli occhietti vispi, per non dire maliziosi, sedeva con il naso schiacciato contro il finestrino del Bear Viscount, che stava per iniziare il volo mattutino da Londra a Parigi. Quando l'aereo balzò avanti ruggendo e si librò sopra la pista, anche lo spirito della signora Harris si sollevò. Era nervosa, ma non spaventata, perché sentiva che ormai non poteva più capitarle niente di male. Provava la sconfinata beatitudine di chi sa che al termine dell'avventura l'aspetta il coronamento di un sogno appassionato. Indossava con estrema dignità un logoro cappottino di tessuto spigato e immacolati guanti di cotone marrone e stringeva al petto una borsetta marrone di finta pelle. E faceva bene a non perderla d'occhio, perché conteneva non soltanto 10 banconote da una sterlina, ovvero il massimo che la legge concedeva di esportare dalle isole britanniche, e il biglietto di ritorno in aereo da Parigi, ma anche ben 1.400 dollari, un grosso fascio di banconote da 5, 10 e 20, tenute insieme da un elastico. Solo il cappello rivelava l'esuberante personalità della signora Harris. Di paglia verde aveva cucita davanti sulla tesa un'enorme, improbabile rosa, ballonzolante sul gambo che sembrava seguisse le manovre del pilota mentre l'aereo si inclinava e volteggiava nel prendere quota. A Londra, qualunque padrona di casa che fosse mai ricorsa ai servizi delle illustri campionesse dell'umanità denominate donne a ore, ossia quelle domestiche che vanno nelle case per un certo numero di ore a rigovernare e pulire, o peraltro qualsiasi inglese avrebbe detto: la signora sotto quel cappello può solo essere una donna a ore londinese. E avrebbe avuto ragione. Nella lista dei passeggeri del Viscount, la donnetta mingherlina figurava come la signora Ada Harris, sebbene lei pronunciasse puntualmente signora Harris, 5, Willis Gardens, Battersea, Londra, SW11, ed era davvero una domestica a ore, una vedova che lavorava per una clientela residente nell'elegante zona fra Eaton Square e Belgravia. Fino all'ineffabile momento in cui si era trovata sospesa sulla faccia della terra, la sua vita era stata esclusivamente sacrificio e lavoro, con qualche occasionale puntata al cinema o al pub sotto casa o al music hall. Il mondo in cui si muoveva la signora Harris, ormai prossima alla sessantina, era un mondo di sporcizia, disordine, confusione. Non una, ma mezza dozzina di volte al giorno apriva le porte degli appartamenti e delle palazzine con le chiavi che le erano state personalmente affidate, per trovarsi davanti a una baraonda di piatti sporchi e padelle unte nell'acquaio, letti sfatti e coperte stazzonate, vestiti sparsi, salviette umide seminate sui pavimenti dei bagni, bicchieri per sciacquarsi la bocca ancora pieni d'acqua, biancheria sudicia da raccattare e radunare e, naturalmente, mozziconi nei posacenere, polvere sui tavolini e sugli specchi, nonché altra lordura che i maiali umani sono capaci di lasciarsi dietro quando al mattino escono dalle loro abitazioni. La signora Harris puliva e riordinava tutto, perché quello era il suo mestiere. Un modo come un altro di guadagnarsi la vita e tirare avanti. Ma per molte domestiche, e in particolare per lei, non si trattava soltanto di questo. C'era anche una sorta di ostinata fierezza della casa, così che l'umile mestiere assurgeva la dignità di uno sforzo creativo, generando orgoglio e soddisfazioni senza pari. Al suo arrivo, le abitazioni sembravano dei letamai, e quando lei se ne andava erano tornate linde, lustre e profumate. Il fatto che il giorno dopo sarebbero nuovamente sembrate dei letamai non la turbava affatto. Era pagata 3 scellini l'ora e perciò le avrebbe rese immacolate un'altra volta. Queste erano dunque la vita e la professione della piccola donna, uno dei 30 passeggeri del volo diretto a Parigi. La scacchiera verde e marrone del suolo britannico scivolò sotto le ali dell'aereo, sostituita all'improvviso dalla scarrufata distesa turchina della Manica. Dove prima lei aveva contemplato con vive interesse la novità delle casette e delle fattorie sottostanti, ora si stagliavano le snelle sagome delle petroliere e delle navi mercantili che fendevano la superficie del mare. E per la prima volta la signora Harris si rese conto che si stava lasciando l'Inghilterra alle spalle per avventurarsi in un paese straniero, per mescolarsi a un popolo straniero che parlava una lingua straniera e che era portato ai delitti passionali e a nascondere nei bauli i cadaveri tagliati a pezzi. Non che lei avesse paura, visto che la paura non trovava posto nel vocabolario della domestica inglese. Ciononostante, prese la ferma decisione di stare in guardia e di non lasciarsi incantare dalle apparenze. Andava a Parigi per sbrigare una commissione della massima importanza, ma sperava con tutto il cuore di tenersi il più possibile alla larga dai francesi, pur raggiungendo il suo scopo. Un impeccabile cameriere britannico le servì un'impeccabile colazione britannica e non volle farsi pagare, sostenendo che era inclusa nel prezzo del biglietto. Un gesto oltremodo signorile, niente da dire. La signora Harris tornò a schiacciare il naso contro il finestrino e la borsetta contro di sé. Il cameriere ritornò per dire: «Laggiù, sulla vostra destra, potete vedere la Tour Eiffel». «Caspita!» esclamò tra sé la signora Harris, quando un attimo dopo avvistò la punta aguzza della torre che affiorava da quella che sembrava una trapunta patchwork a tetti e camini, attraversata da un nastro azzurro, ossia un fiume sinuoso come un serpente. «Non sembra mica grande come in fotografia?» Un paio di minuti più tardi atterrarono con un impercettibile tonfo sulla pista dell'aeroporto francese. L'euforia della signora Harris salì alle stelle. Neanche una delle tetre previsioni della sua amica, la signora Butterfield, che le aveva pronosticato un'esplosione dell'aereo in volo o un tuffo negli abissi marini, si era avverata. Non era escluso che Parigi si rivelasse meno terribile di quanto temesse, alla fin fine. Però era ben decisa a sospettare di tutto e di tutti, proposito che non si affievolì durante il lungo tragitto in autobus dalle Bourget attraverso strane vie fiancheggiate da strani edifici e da strane botteghe che offrivano strane merci in un linguaggio incomprensibile. L'impiegato della British European Airways, incaricato di assistere i viaggiatori frastornati dal trambusto del terminal Invalide, scoccò un'occhiata al cappello della signora Harris, alla sua borsetta, alle sue scarpe spropositate e, naturalmente, ai suoi occhietti insolenti, e la riconobbe per quello che era. «Santo cielo!» bofonchiò sotto i baffi. «Una domestica ora inglese! Cosa mai può fare a Parigi? Allora queste donne di servizio non se la passano poi tanto male!» Notò l'incertezza della donnina, consultò rapidamente la lista dei viaggiatori e riscontrò che aveva indovinato. Così le si avvicinò e, sfiorandosi la visiera del berretto, domandò: «Posso esserle utile in qualche modo, signora Harris?» Gli occhietti vispi e impertinenti lo ispezionarono accuratamente, alla ricerca di un segno esteriore di depravazione e perversità, caratteristiche non certo inglesi. Con un vago disappunto, la signora scoprì che lo sconosciuto non era dissimile da un qualsiasi inglese. E rispose guardinga: «Oh, da queste parti siete buoni perfino di parlare inglese!» «Beh, signora», replicò l'impiegato, «in un certo senso io ho l'obbligo di saperlo parlare. Io sono inglese, ma credo che troverà anche parecchie persone del luogo capaci di masticare un po' la nostra lingua. Perciò non avrà difficoltà a farsi capire. Mi risulta che rientrerà stasera con noi con l'aereo delle 11. C'è qualche posto in particolare dove vorrebbe andare subito?» La signora Harris calcolò in fretta fino a che punto era conveniente confidarsi con un estraneo, quindi rispose con fermezza: «Se per lei fa lo stesso, ho bisogno di un taxi. Ho con me le mie 10 sterline. «Benissimo. Comunque», continuò l'uomo, «le consiglierei di cambiarne una parte in valuta francese. Una sterlina equivale pressappoco a 1000 franchi. Al bureau de change, alcune banconote verdi della signora Harris furono tramutate in sottili, sgualciti, sporchi pezzetti di carta azzurri, su cui era stampato 1000, e in qualche viscida monetina di metallo. La signora Harris si indignò. «Questa è bella», sbottò. «E lei lo chiama denaro, sta roba? A casa mia si chiama spazzatura». L'impiegato sorrise. «Beh, in un certo senso lo è. Resta il fatto che soltanto il governo è autorizzato a produrla. Sa, i francesi non se ne sono ancora accorti e la tengono per buona». La pilotò attraverso la folla e su per la rampata e la sistemò in un taxi. «Dove deve andare?» La signora Harris si raddrizzò sulla schiena, una schiena provata dalla fatica, e si impettì. Altezzosa e altera, con la rosa del cappello puntata aggressivamente verso il nord e l'espressione di sussiego di una duchessa. Solo i suoi occhietti danzavano eccitati. «Gli dica di portarmi al negozio di Christian Dior», rispose. L'altro la guardò, non credendo alle proprie orecchie. «Mi scusi, signora, vuole ripetere?» «Ha sentito benissimo, al negozio di Dior». In effetti lui aveva sentito, ma il suo cervello, pur essendo abituato a reagire prontamente alle situazioni più impreviste e bizzarre, non riusciva a cogliere il nesso tra la domestica londinese, una tra le tante dello sterminato esercito di donne che ogni mattina si lancia a sgominare la sporcizia delle case e degli uffici cittadini, con il sovrano internazionale della moda. Esitò. «Beh, ci muoviamo?» tagliò corto la signora Harris. «Cosa c'è di strano in una signora che va a comprarsi un bel vestito a Parigi?» Profondamente scosso, l'impiegato ordinò in francese al conducente del taxi: «Porti la signora alla Maison Dior, in Avenue Montaigne. E se tenta di scucirle anche solo un sou più della regolare tariffa, può sin d'ora considerarsi disoccupato». E, mentre la signora Harris si allontanava in taxi, rientrò nella sua sede, scuotendo la testa. Ormai poteva dir d'aver visto proprio tutto. Elettrizzata dalla corsa attraverso Parigi, con il cuore che le martellava tumultuoso in petto, la signora Harris lasciò correre i suoi pensieri a Londra, alla signora Butterfield. Si augurava che la sua amica se la cavasse bene. L'elenco dei clienti che la signora Harris, benché suscettibile di improvvisi mutamenti, nel senso che lei poteva piantarli in naso da un momento all'altro, ma non viceversa, da un pezzo rimaneva stranamente statico. Ad alcuni dedicava parecchie ore al giorno, altri avevano bisogno di lei soltanto 3 volte la settimana. Lavorava 10 ore al giorno. Cominciava il mattino alle 8 e terminava alle 6 del pomeriggio, con mezza giornata riservata tutti i sabati a certi suoi clienti. Un programma invariato per tutte le 52 settimane dell'anno. Dato il gran numero di ore disponibili ogni giorno, i suoi padroni variavano tra i 6 e gli 8 e la signora Harris aveva deciso di circoscrivere il proprio lavoro nel settore compreso tra Eaton e Belgrave Square, in modo che una volta raggiunta la zona d'operazioni faceva presto a spostarsi da una casa a un appartamento a una mews. Tra i clienti annoverava uno scapolo, il maggiore Wallace, che naturalmente tendeva a viziare e di cui seguiva con partecipazione gli affaretti di cuore. Era affezionata alla signora Schreiber, la svaporata moglie di un pezzo grosso di Hollywood, per la sua espansività americana, per la generosità che trovava sempre il modo di dimostrare, ma soprattutto per la stima e la considerazione che le riservava. Lavorava per l'elegantissima Lady Dunt, la moglie di un magnate dell'industria, che possedeva un appartamento a Londra e una vasta tenuta in campagna. La fotografia di Lady Dunt appariva spesso su The Queen o sul Tatler, quando partecipava a un gran ballo o a una festa di beneficenza, cosa che riempiva d'orgoglio la signora Harris. E c'erano tanti altri clienti, una russa bianca, la contessa Biscinska, che le piaceva per la sua ineffabile follia, e una coppia di giovani sposi, il cui appartamentino la mandava in visibilio per tutti i suoi deliziosi soprammobili. C'era la signora Ford Fulks, una divorziata, inesauribile miniera di informazioni sui retroscena dei ricchi, e altri ancora, compresa un'attricetta, la signorina Pamela Penrose, che, dalla sua base, un minuscolo 2 locali più servizi, lottava per farsi conoscere. Tutti costoro, la signora Harris li accudiva da sola, ma in caso d'emergenza poteva contare sulla sua amica, alter ego, la signora Violet Butterfield, come lei vedova e domestica, incline a vedere sempre nero nella vita appena se ne presentava l'occasione. La signora Butterfield, che era tarchiata e robusta quanto la signora Harris era minuta e fragile, aveva il suo giro personale di clienti, per grazia di Dio, domiciliati nella stessa zona. E così le due amiche si aiutavano a vicenda ogni volta che era necessario. Se una era indisposta o doveva sbrigare altrove qualcosa d'urgente, l'altra faceva in modo di ritagliarsi un po' di tempo per andare dai clienti dell'amica, almeno quello sufficiente a una rassettata generale e a una parola rassicurante. Se la signora Harris era costretta a letto, il che capitava molto di rado, si affrettava ad avvertire telefonicamente i suoi clienti del disastro, concludendo: «Ma non si preoccupi, la mia amica, la signora Butterfield, Verrei a darle una mano e domani sarò di nuovo in circolazione. E viceversa. Benché fossero diverse come il giorno e la notte, la loro amicizia era a prova di bomba ed entrambe ritenevano che la reciproca protezione rientrasse nei loro doveri su questa terra. Un'amica è un'amica, punto e basta. La signora Harris abitava al numero 5 di Willis Gardens, la signora Butterfield al numero 7. E non passava giorno che non si facessero una visitina per scambiare due chiacchiere e riferirsi gli ultimi pettegolezzi. Il taxi passò su un grosso fiume, lo stesso che la signora Harris aveva visto dall'alto, ma che da vicino era grigio anziché azzurro. Sul ponte l'autista litigò di brutto con un collega. Urlarono, imprecarono e si insultarono. La signora Harris non capiva la lingua, ma indovinò cosa c'era in ballo e sorrise beata. Stavolta il suo pensiero volò dritto alla signorina Pamela Penrose e a come aveva protestato quando lei l'aveva avvertita che si sarebbe presa un giorno di libertà. Così si era particolarmente raccomandata con la signora Butterfield affinché non trascurasse l'aspirante attrice. Curiosamente, con tutta la sua perspicacia nel giudicare il prossimo, tra i suoi clienti la signora Harris preferiva proprio la signorina Penrose. La ragazza, il cui vero nome, come risultava dalla posta che ogni tanto riceveva, era Enid Snight, viveva un po' da zingare nel suo modesto alloggio. Era una bionda piccolina e delicata, dalle labbra sottili e gli occhi stranamente statici, che parevano sempre fissare con caparbia bramosia un unico oggetto. Se stessa. Aveva un bel corpicino e piedi minuscoli, che non avevano mai inciampato nei cadaveri che spesso aveva dovuto scavalcare per arrampicarsi sulla scala del successo. Avrebbe fatto qualunque cosa per avanzare in quella che chiamava la sua carriera e che fino a quel giorno era consistita in un paio d'anni di lavoro come corista, qualche trascurabile particina in due o tre film e diverse comparsate alla televisione. Era gretta, dura, egoista e insensibile, e si comportava di conseguenza. Chiunque avrebbe pensato che la signora Harris, una volta intuito cosa si nascondesse dietro l'ingannevole facciata della graziosa stronzetta, si sarebbe affrettata a piantarla in asso, come faceva sempre quando un cliente non le andava a genio. In questi casi, infilava la chiave dell'appartamento nella cassetta della posta e chi si è visto, si è visto. Come tante sue consorelle che non sbrigavano quel lavoro con il solo scopo di sbarcare il lunario, anche lei metteva una certa passione nel proprio mestiere. Le doveva piacere o la persona per cui lavorava o la casa in cui sgobbava. Ma era proprio perché aveva scrutato fino in fondo sotto la maschera che la signora Harris si sentiva attratta dalla signorina Snight. Capiva bene la prepotente, smodata, aggressiva voglia della ragazza di diventare qualcuno, di sollevarsi dal pantano della lotta quotidiana per conquistarsi almeno una parte delle cose belle che la vita può offrire. Prima dell'irresistibile smania che l'aveva condotta a Parigi, la signora Harris non aveva mai provato niente di simile, pur essendo in grado di capire. Per lei non si era trattato di uno sforzo per elevarsi, ma di una battaglia per sopravvivere. E in questo senso le due donne non erano molto diverse. Quando una ventina d'anni prima suo marito era morto lasciandola senza un penny, la signora Harris aveva dovuto necessariamente darsi da fare, dato che la sua pensione di vedova non bastava in nessun modo. E poi c'era il fascino del teatro che cingeva come un'aureola la signorina Snight, o meglio Penrose, come lei preferiva chiamarla, ed era un fascino irresistibile. La signora Harris non si lasciava impressionare né dai titoli, né dal denaro, né dalla posizione sociale o dal casato delle persone. Ma, in compenso, era parecchio sensibile alla speciale magia che avvolgeva chiunque avesse a che fare con la ribalta, la televisione o il cinema. Non poteva sapere com'era tenue il filo che univa la signorina Penrose al mondo dello spettacolo. Ignorava che la sua Beniamina non era soltanto una ragazza facile, ma anche un'attrice mediocre. A lei, però, bastava sentire ogni tanto la sua voce alla radio o vederla in TV con un grembiulino e un vassoio in mano. La signora Harris rispettava la solitaria battaglia in cui era impegnata la giovane, la sosteneva moralmente e la coccolava, e sopportava da lei ciò che non avrebbe sopportato da nessun altro. Il taxi, intanto, imboccò una via ampia, fiancheggiata da splendidi edifici, ma la signora Harris non aveva né occhi né tempo per l'architettura. «Quanto manca?» gridò il conducente, che senza rallentare ma staccando entrambe le mani dal volante per agitarle nell'aria, si girò e le urlò qualcosa in risposta. Naturalmente la signora Harris non capì una parola, ma il sorriso dell'uomo sotto i baffi da tricheco pareva decisamente cordiale. Dunque si riappoggiò allo schienale, rassegnata ad aspettare con pazienza di raggiungere l'ambita destinazione, e rifletté sulla curiosa catena di eventi che l'aveva portata fin lì. Tutto era cominciato parecchi anni prima, quando, nello sbrigare le sue faccende in casa di Lady Dant, la signora Harris aveva aperto un armadio per riordinarlo e aveva visto appesi lì due vestiti. Uno era una creazione celestiale color crema e avorio, di pizzo e chiffon. L'altro un'esplosione di raso e taffetà cremisi, guarnito da ampie balze scarlatte e da un largo fiore della stessa tinta. Si bloccò. In tutta la vita non aveva mai visto niente di così splendido ed emozionante. Nonostante l'esistenza scialba e monotona che aveva sempre trascinato, la signora Harris sentiva un bisogno prepotente di bellezza e di colori. Un bisogno che fino a quel momento aveva sfogato coltivando fiori e piantine. Possedeva il proverbiale pollice verde, oltre a un'effettiva abilità con cui riusciva a far fiorire anche le piante che in mano a chiunque altro avrebbero reclinato mestamente il capino. Sui davanzali del suo modesto alloggio seminterrato teneva due cassette di gerani, il suo fiore preferito, e dentro, ovunque ci fosse uno spazio libero, altri gerani lottavano disperatamente per conquistare il diritto di crescere, alternati a piantine di giacinti e tulipani, il tutto preso da un fioraio ambulante per un sudatissimo scellino. Inoltre, i suoi clienti talvolta le regalavano i fiori che erano avvizziti nei loro vasi, e lei se li portava a casa, dove li curava amorevolmente riportandoli in vita. In primavera, poi, si concedeva il lusso di comprarsi mazzolini di violette, di primule o di anemoni. Finché aveva dei fiori in casa, la signora Harris non si lamentava della vita che faceva. Rappresentavano la sua evasione dal grigio deserto delle sue giornate. I loro colori vivaci l'appagavano. Erano una presenza da cui ritornare ogni sera, a cui dare il buongiorno ogni mattina. Ma ecco che improvvisamente, impietrita dinanzi alle prodigiose creazioni appese nell'armadio, sgranava gli occhi su un genere sconosciuto di bellezza. La bellezza artificiale, scaturita dalla mano di un artista al solo scopo di far palpitare i cuori femminili. E di colpo fu assalita dalla smania di possedere un vestito come quello. Nel suo desiderio non c'era senso né scopo, non avrebbe mai indossato un abito del genere, nella sua vita non c'era posto per meraviglie simili. La sua reazione era stata squisitamente femminile. Aveva visto un vestito e moriva dalla voglia di possederlo. Ogni sua fibra si protendeva verso quel miracolo, distinto come il bimbo che dalla culla tende le manine verso un oggetto luccicante. Ma lì per lì La signora Harris non si era resa conto di quanto fosse forte il suo desiderio. Semplicemente era in un estatico rapimento davanti a quei vestiti, appoggiata alla scopa, saldamente piantata sulle scarpe senza tacco, con le ciocche grigie che le sfioravano le orecchie. Immagine tipica della donna di servizio. E fu in questo atteggiamento che la sorprese Lady Dunt, entrando all'improvviso nella stanza.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Ninì Boraschi, editore Sperling & Coffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite.

0: copia di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.
1: Cela je dis pas qu'on se rencontre.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: ...1942... una conferenza per progettare il grande sterminio, di Gianni Bragato, dalla rivista History.

La villa di stile classico, ampia ed elegante su tre piani, immersa in un vasto parco che costeggia il lago Wannsee alla periferia sud di Berlino, era il luogo ideale per una riunione ad altissimo livello che si voleva riservata. Gli ospiti cominciarono ad arrivare nella tarda mattinata del 20 gennaio 1942, 80 anni fa. Erano 15 gerarchi nazisti chiamati, per ordine di Hitler e su iniziativa di Göring, a discutere sul problema legato alla soluzione finale della questione ebraica, allo scopo di escogitare i modi e i tempi per risolverlo. Le lettere di convocazione portavano la firma del potente e temuto capo dell'ufficio sicurezza del Terzo Reich, il generale delle SS Reinhard Heydrich, che giunse dalla Boemia, dove era governatore, con un aereo da turismo pilotato da lui stesso, e fu l'ultimo ad arrivare. La riunione iniziò alle 12 in punto, come da programma, e sarebbe stata seguita da una colazione. Gli invitati presero posto intorno a un grande tavolo ovale, mentre camerieri in livrea distribuivano bicchieri di cognac e boccali di birra. Fra i partecipanti, tutti i funzionari superiori dei ministeri, della cancelleria e della pubblica amministrazione, così che l'intero apparato statale fosse rappresentato, si distinguevano Alfred Mayer, segretario di Stato e viceministro, Georg Leibbrandt, in nome di Alfred Rosenberg, ministro per i territori occupati a est, Wilhelm Stuckart, del Ministero dell'Interno, Roland Freisler, del Ministero di Giustizia. L'auspicata colonia ebrea in Madagascar. Molti anche gli alti ufficiali delle SS. A capotavola sedette Heydrich, che illustrò il problema e introdusse il dibattito. Al suo fianco un compunto e diligente Adolf Eichmann in veste di segretario. Prendeva appunti e redigeva il verbale di ciascuna seduta. Il frutto di quel suo lavoro si è conservato, uno dei pochissimi documenti scritti sulla Shoah sfuggiti alla sistematica distruzione operata dai nazisti prima della fine della guerra. È grazie a quella dimenticanza e alla puntigliosa relazione di Eichmann se oggi siamo in grado di ricostruire per intero la conferenza di Wannsee, con gli interventi, i suggerimenti, i dubbi, le proposte, le valutazioni dei partecipanti. Il modo con cui si realizzò il processo decisionale che portò allo sterminio degli ebrei in Europa è dunque scritto nero su bianco, con tanto di nomi e tabelle, a disposizione di chiunque voglia conoscerlo. Con teutonica precisione, Heydrich cominciò ad elencare l'entità delle popolazioni ebraiche presenti in Europa, in tutti i paesi, non solo quelli sotto il dominio tedesco. Figuravano persino gli ebrei inglesi, che erano 330.000, e che dopo l'immancabile vittoria tedesca sarebbero finiti come gli altri nelle mani delle SS. La cifra complessiva ammontava a 11 milioni, di cui 5 milioni in URSS, quasi 3 in Ucraina. In Italia, secondo quei dati, si contavano 58.000 ebrei. Manca il numero relativo alla Germania e per una ragione molto semplice. Nel 1942 non c'erano quasi più ebrei entro i confini del Reich. La gran parte della popolazione di razza semitica era stata infatti confinata in un territorio situato nel sud della Polonia, ai confini con la Boemia e la Moravia, denominato Governatorato Generale. Qui si accalcavano, alla data di stesura del documento, 2.284.000 ebrei provenienti, oltre che dalla Germania, dagli altri paesi dell'Europa orientale già conquistati.
Tutti, in attesa di essere trasferiti nelle steppe dell'Unione Sovietica, destinazione prevista una volta che l'invasione in corso di quei territori fosse stata portata a termine. Nel 1942 non si parlava ancora apertamente di sterminio. La soluzione del problema ebraico a cui ancora si faceva riferimento era quella del trasferimento in luoghi lontani e disabitati. Già nell'estate del 1940, subito dopo la vittoria lampo contro la Francia, si era pensato di trasportare gli ebrei residenti nei paesi sotto il controllo tedesco, dai 4 ai 6 milioni di individui, nella colonia francese del Madagascar, in pieno Oceano Indiano, con il proposito dichiarato di tenerli come ostaggi della Germania a garanzia della buona condotta dei loro compagni di razza americana, vale a dire azioni ostili al Terzo Reich da parte di ebrei statunitensi, considerato che gli ebrei americani occupavano posti di grande rilievo nell'amministrazione USA. Ma il vero scopo era di lasciare che quella massa enorme di individui, abbandonata senza mezzi in un territorio così inospitale, fosse destinata a una inevitabile estinzione. La complessa operazione di quel trasferimento non poté avere luogo stante la superiorità navale degli inglesi e il loro controllo sul canale di Suez, da dove sarebbero dovuti transitare i convogli carichi di ebrei. Lasciata cadere l'ipotesi Madagascar, ecco presentarsi la ben più concreta possibilità di utilizzare le pianure sconfinate della Russia. Nel giugno del 1941 era infatti scattata l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'URSS, che nei programmi di Hitler doveva portare al rapido crollo del gigante comunista e alla conquista di quello spazio vitale che avrebbe assicurato alla superiore razza tedesca un impero addirittura millenario. Se non che, alla fine dell'anno, l'invasione era ancora lontana dal dirsi compiuta e l'apparentemente invincibile macchina bellica della Wehrmacht restava bloccata nel gelo davanti a Mosca e Leningrado. Per di più, in quello stesso decisivo mese di dicembre, il proditorio attacco giapponese a Pearl Harbor aveva convinto gli americani a entrare in guerra, oltre che con il Giappone, anche con i suoi alleati nel patto tripartito, ossia Germania e Italia. Meglio sopprimere che trasferire. In quel mese di gennaio 1942, le prospettive per il futuro della Germania erano quindi un po' meno rosee e il progetto di confinare gli ebrei nei territori marginali orientali dell'Europa non era più così sicuro. Occorrevano soluzioni diverse per non perdere altro tempo. La conferenza di Wannsee, già prevista per la fine dell'anno precedente e poi rinviata, aveva carattere di urgenza. Hitler aspettava una risposta concreta e immediata alla domanda: che ne facciamo degli oltre 11 milioni di ebrei? Tutti i convocati erano convinti che la questione dei trasferimenti, date le circostanze, fosse stata superata o quantomeno accantonata, e si aspettavano di dover escogitare nuove modalità per la soluzione finale. Invece, i trasferimenti erano già in corso dall'inizio della campagna di Russia. Man mano che le truppe corazzate della Wehrmacht procedevano a grande velocità nelle campagne dell'Ucraina e della Bielorussia, si approntavano nei territori liberati campi di raccolta affidati al controllo delle SS, dove venivano parcheggiati in attesa della loro destinazione finale. Non tutti, però. Molti degli ebrei che finivano nelle mani delle SS venivano massacrati sul posto. Nei dintorni di Kiev, per dire, ne furono uccisi più di 30.000 in una sola operazione di trasferimento.
Venivano fatti allineare sui bordi di un fossato e abbattuti a colpi di mitragliatrice. Ci vollero alcuni giorni per completare l'opera, ma era un modo per portarsi avanti col lavoro. Anche in certe zone paludose della bassa Polonia, intorno a Lublino, si erano attrezzati campi di concentramento per detenuti ebrei che, obbligati ai lavori forzati in un territorio tanto malsano, morivano come mosche. Tutti ebrei in meno, anche se briciole della imponente massa di 11 milioni in attesa di destinazione. Capo dell'operazione, Reinhard Heydrich. In ogni caso, a Wannsee, Reinhard Heydrich lasciò intendere che i trasferimenti erano un progetto superato. Il nuovo programma della soluzione finale ruotava ormai intorno a un altro termine, tanto ambiguo quanto aperto a imprecisate possibilità: evacuazione. La soluzione finale del problema stava tutta nell'evacuare gli ebrei da ogni angolo d'Europa. Per portarli dove? Non più a est, oltre gli Urali, come si era programmato, dato il prolungarsi della guerra. E dunque dove? Nessuna destinazione veniva indicata. Non serviva, dato che evacuazione significava ormai per Heydrich pura e semplice eliminazione, anche se questa parola badò bene a non pronunciarla mai. Peraltro tutti i presenti sapevano che già da un paio di mesi, dall'8 dicembre 1941, si era cominciato nel campo di Chełmno, dalle parti di Poznan, a usare il monossido di carbonio per uccidere gli ebrei provenienti dal vicino ghetto di Lodz. A Chełmno si utilizzava il sistema già sperimentato negli anni precedenti per eliminare i disabili e i malati di mente. Quei poveri disgraziati venivano chiusi nei cassoni sigillati di 3 autocarri, trasformati in modo che vi confluissero i tubi di scarico e funzionassero da camere a gas. La tecnica era rudimentale, il processo di eliminazione lento, ma quel primo esempio sarà il modello per gli altri impianti di sterminio come Belzec, Sobibor, Treblinka, che in pochi mesi verranno attrezzati con camere a gas fisse e forni crematori per distruggere i cadaveri, e invece del monossido di carbonio si sarebbe utilizzato un gas più rapido ed efficace che si stava sperimentando nel nuovissimo impianto di Auschwitz-Birkenau, la più efficiente macchina di uccisione di massa mai realizzata dall'uomo. La soluzione che stava prendendo corpo, dunque, era niente più trasferimenti di folle disordinate verso improbabili stanziamenti dove sarebbero state destinate a una lenta estinzione, ma una ordinata evacuazione verso i campi di sterminio, guai però a chiamarli così, dove la soluzione finale avrebbe avuto luogo in modo rapido e sicuro. Heydrich, a questo proposito, chiarì subito che la responsabilità generale dell'operazione spettava al comandante in capo delle SS Heinrich Himmler, dunque a lui stesso, che di Himmler era l'uomo di fiducia e aveva il compito di portare a compimento la soluzione finale in tutti i territori del Reich. La delega formale la teneva in tasca ed era un'autorizzazione firmata da Hermann Göring, numero 2 del regime, che diceva: «Con la presente vi assegno l'incarico di adottare tutte le misure preparatorie necessarie sul versante dell'organizzazione, dell'attuazione e dei mezzi materiali per ottenere una soluzione totale della questione ebraica nella zona di influenza tedesca in Europa. Tutti gli altri organismi governativi devono operare con voi allo scopo». Era quello il documento che già alla fine di luglio dell'anno precedente gli aveva affidato la titolarità del processo di sterminio degli ebrei. Affermata la sua autorità sul tema in discussione, Heydrich fissò i termini del problema. Niente più trasferimenti.
quantità dei soggetti da sottoporre al processo di evacuazione e modalità, a cominciare dalla localizzazione dei nuovi campi di lavoro. Qui gran parte della manodopera impiegata, spiegò Heydrich, si eliminerà da sé per il suo stato di insufficienza fisica. Per la maggior parte di loro, in un tempo più o meno breve, allo sterminio avrebbe provveduto la fatica, la fame e il freddo. E chi, nonostante tutto, fosse sopravvissuto a questa selezione naturale, verrà trattato di conseguenza, si limitò a dire Heydrich ai suoi ascoltatori che non avevano bisogno di ulteriori dettagli. Distinguere tra ebrei e mezzi ebrei? Nella approfondita discussione non mancò qualche obiezione. E gli ebrei che avevano combattuto eroicamente in difesa della patria nella Prima Guerra Mondiale, molti dei quali erano invalidi e magari decorati con la croce di ferro? Come si poteva riservare quel trattamento a degli eroi di guerra? La questione era delicata e venne dibattuta a lungo fra chi suggeriva una soluzione di compromesso e chi, intransigente contro chiunque avesse una goccia di sangue ebreo, ne pretendeva l'eliminazione. Heydrich, che ben conosceva la volontà di Hitler di non risparmiare nessun barbaro giudeo, decise infine che gli ex combattenti sarebbero stati confinati nel campo di concentramento di Theresienstadt, a 60 chilometri da Praga, territorio da lui governato, dove già venivano avviati ebrei meritevoli di considerazione perché esponenti dell'arte e della cultura conosciuti in tutta Europa. In tal modo, concluse, si renderanno superflui tutti gli interventi a titolo individuale. Intendeva che esaminare ogni singolo caso avrebbe fatto perdere tempo e rallentato l'evacuazione. Dunque, tutti nel campo di Theresien, un borgo fortificato costruito due secoli prima e dedicato all'imperatrice Maria Teresa, che lui sapeva essere solo una sistemazione provvisoria, in quanto destinato a diventare presto un centro di smistamento verso i lager polacchi. Ancora più complessa fu la questione dei Mischlinge, i mezzi ebrei, mezzi ariani, nati cioè da genitori di razze diverse, e degli ebrei sposati con tedeschi. La cosa riguardava solo la popolazione del Reich, non dei territori acquisiti con la guerra, e fu dibattuta a lungo. La discussione si portò via gran parte dell'incontro. Non ci si poteva sottrarre alla necessità di catalogare diversi gradi di ebraizzazione, distinguere i Mischlinge di primo grado, i mezzi ebrei, che le leggi razziali di Norimberga discriminavano dagli ariani, ma privilegiavano rispetto agli ebrei puri. Se non che i successivi decreti attuativi tendevano a ridurre le differenze e le autorità delegate a preparare le deportazioni spingevano perché si unificassero le categorie in una sola, ebrei e basta, in modo da sottoporre tutti allo stesso trattamento, più comodo e più funzionale. E mentre a Berlino si discuteva, nei territori occupati si agiva in base all'arbitrio dei singoli governatori, che non stavano lì a preoccuparsi troppo della quantità di sangue ariano presente nei loro prigionieri ed eliminavano chiunque fosse anche lontanamente imparentato con gli ebrei. Heydrich, che non amava affatto le discussioni astratte e mal sopportava le disquisizioni giuridiche, concluse infine che anche i Mischlinge di primo grado dovevano essere equiparati agli ebrei per quanto riguarda la soluzione finale della questione ebraica. Con poche eccezioni, in particolare per chi avesse ottenuto una speciale autorizzazione da parte delle massime autorità del partito e dello Stato. La loro condizione andava comunque esaminata caso per caso e tutti dovevano accettare di sottoporsi a sterilizzazione volontaria. Molte vite innocenti per un criminale.
Superati i due scogli principali, gli ebrei ex combattenti e i mezzi ebrei, si passò a esaminare la situazione nei vari paesi da cui sarebbero stati deportati i soggetti da eliminare. Fu stabilito che i funzionari del Ministero degli Esteri incaricati di concordare le varie operazioni con le autorità locali sarebbero stati coordinati da Adolf Eichmann, che in pratica fungeva da braccio destro di Heydrich. Si previde che ci sarebbero stati problemi con alcuni alleati, come l'Ungheria e la Romania. Problemi ancora più gravi con Danimarca e Norvegia, dove era opportuno studiare procedure diverse e di minore impatto sulla popolazione. Per quanto riguardava l'Italia, si suggerì di cominciare a mettersi in contatto con il capo della polizia locale. I territori del Reich sarebbero stati i primi a essere investiti dalla soluzione finale, perché i deportati che vi erano ammassati costituivano un grave problema sociale e avevano prodotto una grave penuria di alloggi. La priorità sarebbe stata data ai pochi che ancora si trovavano in Germania e ai tanti che affollavano i territori denominati Governatorato Generale, il cui governatore Hans Frank aveva ottenuto da Hitler in persona la promessa che i suoi ebrei sarebbero stati trattati per primi. Del resto, il suo rappresentante a Wannsee, Josef Buhler, assicurò che in Polonia non c'erano problemi di trasporto data la vicinanza ai luoghi della soluzione finale e che gli individui da eliminare erano per lo più inabili al lavoro e quindi improduttivi per il Reich. «Ci manca solo che dobbiamo mantenerli noi», commentò. Erano i dettagli finali di un meccanismo ormai ben congegnato e pronto a mettersi in moto. Eichmann ebbe l'incarico di far preparare 30 copie del resoconto della riunione da distribuire fra i ministeri coinvolti nel piano e gli uffici principali delle SS. Un ultimo giro di cognac e la seduta fu dichiarata chiusa. Mentre alcuni gerarchi si trattenevano a commentare e a mangiare qualcosa, Heydrich raggiunse il suo aereo e partì subito per Praga. Era contento dei risultati ottenuti e si aspettava complimenti dal suo capo Himmler e dallo stesso Führer. Ora aveva fretta di tornare in Boemia, dove aveva instaurato un regime del terrore così ossessivo e feroce da essere indicato a modello per tutti i Gauleiter del Reich. Soprattutto veniva considerato un luogo sicuro, al riparo da azioni partigiane e terroristiche. Tanto sicuro che lui non temeva di attraversare la città su un'auto scoperta, convinto che bastasse la sua presenza a mantenere l'ordine. Fu così che neanche 3 mesi dopo il suo ritorno da Berlino, una squadra di partigiani, finanziati e addestrati dagli inglesi, lanciò una bomba a mano contro l'auto sulla quale viaggiava. Se la sarebbe cavata se non fosse che un'infezione provocata dalle imbottiture del veicolo gli fu fatale. Morì una settimana dopo. Quando ne fu informato il suo amato Führer, questi commentò sprezzante: «È morto come un idiota». Per rappresaglia furono sterminati tutti gli abitanti, compresi donne e bambini, del villaggio da cui proveniva uno degli attentatori.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda Il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo? Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta, eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata e ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman. Uno dei protagonisti del film si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola, che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finì per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono, con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia. Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. Quel ragazzo non è adatto a te, sentenziava mia madre. Non voglio che lo frequenti. Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono. Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento. Ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. Non preoccuparti, Annarella, mi diceva lui, tentando di calmarmi. La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James, lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te. E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti. Te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta, e malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione, solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

0: la storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Caffè, un piacere che fa bene. È ricco di antiossidanti, stimolante per il cervello e un alleato in menopausa. I nostri esperti ti spiegano come ottenere il meglio in termini di gusto e salute. Di Maria Simona Lualdi. È un rito, per noi italiani sacrosanto, legato alla convivialità e a quel pizzico di campanilismo per cui pensiamo di essere noi quelli che sanno come si prepara quello buono. Con l'aiuto di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, e Diana Scatozza, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, scopriamo perché, a casa o al bar, una tazzina di caffè stimola la memoria, previene le malattie degenerative e per noi donne contrasta gli effetti delle variazioni ormonali. I nostri esperti ci svelano anche come gustarlo al meglio, con un focus sul contenuto di caffeina e sulla sua azione, che non è uguale per tutti. Cominciamo dal nome. C'è chi sostiene che la parola caffè derivi da Kaffa, l'altipiano etiope dove la pianta è molto diffusa. L'ipotesi più accreditata ritiene invece che il termine venga dal turco kave, a sua volta derivato dall'arabo kawa, che significa più o meno bevanda eccitante, ci racconta Giorgio Donegani. Anche il nome Mocha ha un'origine esotica, prende il nome dal porto di Mocha, nello Yemen, divenuto fin dall'antichità uno dei più importanti per il commercio dei pregiati chicchi. La differenza tra arabica e robusta. Sono le due principali varietà della pianta e determinano le proprietà dei chicchi. L'arabica regala un caffè aromatico, che le papille più sensibili definiscono dal sentore cioccolatoso, con una crema di colore nocciola chiaro tendente al rossiccio. È una specie più difficile da coltivare e viene considerata più pregiata. Inoltre è meno ricca di caffeina. La robusta, invece, sprigiona un aroma più intenso del classico caffè da sapore forte, meno profumato e con una crema da colore più scuro, marrone, spiega il nostro esperto. Si coltiva più facilmente, è più resistente e quindi più diffusa, grazie alla maggior resa commerciale. Il suo contenuto di caffeina è doppio rispetto all'arabica. Un booster per la concentrazione. Quante volte abbiamo detto «mi serve proprio un caffè» per combattere la stanchezza mentale o avere quella carica in più? Un bisogno legato alla sua comprovata capacità di stimolare l'attenzione e la memoria. La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale perché, essendo liposolubile, riesce a passare rapidamente attraverso la membrana ematoencefalica che riveste e protegge il cervello. La sua azione sul circuito neuronale stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che aumentano la frequenza di alcune onde cerebrali, migliorando memoria e attenzione, spiega la dottoressa Diana Scatozza. La durata del suo effetto però è soggettiva. In genere, il massimo dell'attenzione stimolante si ha tra i 15 e i 45 minuti dopo l'assunzione. Per alcune persone si esaurisce nel giro di un paio d'ore, mentre nei soggetti più sensibili può prolungarsi anche per 8-12 ore. Dipende dalla capacità di metabolizzazione del fegato, che attraverso gli enzimi digerisce e smaltisce più o meno velocemente la caffeina. Ed è una predisposizione genetica, ecco perché c'è chi può avere ricadute sulla qualità del sonno, bevendo un caffè dopo cena, conclude l'esperta. È molto ricco di antiossidanti. La caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, che rappresentano una delle fonti naturali con il più alto contenuto di molecole antiossidanti, tra polifenoli, acido clorogenico e tannini, preziosi per la loro azione antiradicali liberi, grazie alla quale ne contrastano gli effetti infiammatori. È vero che questi antossidanti in parte vengono dispersi in seguito alla torrefazione, ma ne rimangono a sufficienza per un potente effetto benefico sulla nostra salute, dando una preziosa mano al nostro organismo spesso in overload da stress ossidativo. Inoltre, in seguito alla tostatura stessa, altri se ne formano con un effetto stimolante su quelli che il nostro corpo produce in autonomia, interviene Donegani, il tecnologo alimentare. Previene le malattie neurodegenerative. Questa azione antinfiammatoria renderebbe il caffè un potenziale alleato. Recenti studi si sono concentrati proprio sulla sua azione rispetto ai processi cellulari che proteggono il cervello. In particolare, una ricerca finlandese dell'Università di Turku, pubblicata su Annals of Neurology, confermerebbe che la caffeina agisce efficacemente nel ridurre il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson. Un'ipotesi sostenuta anche dalla prestigiosa Università di Harvard. Gli studiosi americani avevano infatti rilevato una minor probabilità nei consumatori abituali di caffè. La caffeina, infatti, sarebbe in grado di bloccare l'azione di un neurotrasmettitore, l'adenosina, antagonista della dopamina. In questo modo, il rilascio di quest'ultima aumenterebbe con effetto preventivo. Un alleato per le donne. Tra le sue tante proprietà, il caffè può dare un aiuto in menopausa. Può succedere infatti che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo totale e cattivo, l'LDL, subiscano un'impennata, quando in precedenza erano proprio questi ormoni a contribuire nel mantenerlo nel range salutare. Ci spiega la dottoressa Scatozza. Gli antiossidanti del caffè si attaccano all'LDL e ne riducono l'effetto di ossidazione e di conseguenza aterosclerotico. Inoltre, la caffeina può aiutare anche ad attenuare la riduzione della memoria e della concentrazione, che a volte si manifesta in menopausa. E che dire del rapporto conflittuale con la bilancia? L'aumento di peso è infatti uno dei cruci di questa fase femminile, che la tazzina di espresso o della moka può contribuire a contenere. Davvero? Risponde la nostra esperta in scienza dell'alimentazione. Inserito in uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica, il caffè può essere l'aiutino in più. I polifenoli di cui è ricco agiscono infatti sul glucosio limitandone l'assorbimento. Inoltre, da bevanda eccitante qual è, ha anche un effetto stimolante sul metabolismo basale. Attenzione però, questo non è un via libera a consumarne in eccesso. In generale non bisognerebbe superare le tre tazzine, mentre in gravidanza e in allattamento le linee guida ne consigliano uno, due al giorno al massimo, perché la caffeina, essendo liposolubile, attraversa la placenta e passa anche nel latte materno, sottolinea l'esperta. Sempre a proposito di colesterolo, non lo aumenta, è confermato. È vero che il caffè contiene acidi grassi e olei che, se assunti in eccesso, vanno ad influire sul metabolismo del colesterolo, ma in una tazzina di espresso o della moka la quantità di sciolta è assolutamente ininfluente. Hanno tempi di estrazione rapidi, in cui l'acqua passa velocemente attraverso la miscela, a cui si aggiunge l'effetto protettivo degli antiossidanti, come già sottolineato, chiarisce il tecnologo alimentare. Nessun rischio per l'acrilammide. Intanto chiariamo che questa sostanza, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, IARC, ha classificato tra i probabili cancerogeni per gli esseri umani, è presente anche in molti altri alimenti. Prodotta come reazione al calore, è la stessa che rende croccante e dal colore più intenso la crosta del pane e i fritti, dà appetibilità ai cibi e permette lo sviluppo degli aromi. Conseguenza della tostatura nel caffè, l'acrilammide viene rilasciata nel processo di estrazione a contatto con l'acqua, ma la velocità di tale passaggio fa sì che la presenza sia minima, sottolinea Donegani. Possiamo quindi gustarlo con tranquillità. Un'ultima curiosità: pur amanti della pausa caffè, noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori al mondo, bensì solo i tredicesimi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del 500 contro gli ottomani, di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kahir al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva Tramite pozzi e cunicoli furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 avanti Cristo circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre 4 secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisognò attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio. C'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali del dolore. Fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome meteoropatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1900 Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore della secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di meteoropatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metriopatia vi è il dolore muscoloscheletrico in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metriopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di

0: cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fedde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature, per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa, sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Marquez Rowe. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia. La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa. Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora, la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulii molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono senza dubbio i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso dell'humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizione di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese. Spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. E così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot. Nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini, le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce, insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di via Santa Croce, a 2 passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buonuscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio, che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi, con 2 figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese. Con la metà di questa fascia, che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quinta puntata, la rivoluzione neolitica.
3: Il nostro viaggio alla ricerca delle origini è iniziato 65 milioni di anni fa, quando un corpo celeste, una cometa o un asteroide, ha colpito la Terra causando l'estinzione dei dinosauri, che avevano dominato il pianeta per 200 milioni di anni. Questa estinzione ha fatto sì che i mammiferi, che fino ad allora avevano recitato un ruolo da comparse, proliferassero, crescendo in numero di specie diverse e in dimensioni. Circa 6 milioni di anni fa, il lignaggio che avrebbe portato a noi si separò da quello degli scimpanzé, con cui aveva un antenato in comune. Comparvero creature bipedi, gli australopitechi, una cui specie diede origine al genere Homo, cui apparteniamo anche noi, Homo sapiens. A partire da circa 20.000 anni fa, tutte le altre specie umane si sono estinte, lasciando il solo Homo sapiens a dominare il pianeta. Questi nostri antenati erano cacciatori-raccoglitori, vivevano cioè cacciando gli animali e raccogliendo i frutti dei boschi. Erano quindi nomadi, perché dovevano seguire le migrazioni degli animali e adattarsi alla stagionalità dei frutti. Ma circa 10.000 anni fa qualcosa cambiò. Homo sapiens inventò l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, dando il via a quella che fu la prima grande rivoluzione economica della storia umana, nota come rivoluzione neolitica. Ma procediamo con ordine. Ci troviamo nelle vicinanze dei Monti Zagros, una catena montuosa che si estende dalla Turchia fino all'Iraq. Sulle pendici di questi monti crescevano dei cereali selvatici, frumento, avena, segale, farro, di cui gli abitanti della zona mangiavano i semi. Avevano inventato dei falcetti con pietre affilate triangolari che li facevano somigliare alla bocca di uno squalo. Con il passare del tempo, alcune persone si accorsero che i semi che erano caduti in terra, dove tutti andavano ad espletare le normali funzioni corporali, producevano delle piantine. Videro anche che alcune piante avevano semi più grossi e cominciarono a piantare volontariamente questi semi nelle vicinanze del villaggio. Iniziò così non solo la coltivazione, ma anche la selezione, che col tempo porterà alla variante domestica dei cereali, con semi grossi e robusti. La coltivazione dei cereali si sviluppò in tutte le zone dove il clima era favorevole, un territorio denominato Mezzaluna Fertile, che si estende dalla Mesopotamia al Basso Egitto, cioè le zone costiere e la valle del Nilo. I Monti Zagros e la Mezzaluna Fertile erano territori privilegiati da madre natura. Considerato il numero di piante potenzialmente domesticabili che lì nascevano spontaneamente. Ma in altri continenti si sviluppò indipendentemente l'agricoltura? E quali piante gli uomini avevano a disposizione per tentare l'esperimento? Nell'America centrale era disponibile solo l'antenato selvatico del mais, il teosinte, le cui pannocchie erano di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle che conosciamo al giorno d'oggi. Anche in questo caso furono selezionate le pannocchie più grandi per arrivare alla variante domestica del mais, ma di disponibile non c'era altro. In Asia c'era solo il riso, che ancora oggi è la fonte primaria di alimentazione per milioni di persone. Nell'Africa subsahariana solo la manioca, un tubero ancora oggi apprezzato perché naturalmente senza glutine. Veniamo ora all'allevamento del bestiame. Ancora una volta ci troviamo sui monti Zagros, dove vivevano animali potenzialmente addomesticabili, come capre, pecore, asini e l'antenato del moderno bue, l'uro. Come nel caso dei cereali, gli uomini si accorsero che alcuni dei suddetti animali erano docili, che potevano essere portati al villaggio e rinchiusi in recinti. Questi animali fornivano lana e cibo, sotto forma di latte, e dall'occorrenza di carne. Andare a caccia non era più indispensabile per la sopravvivenza, come non lo era più la raccolta dei frutti degli alberi. Avendo a disposizione il cibo vicino a casa, l'umanità divenne, per la prima volta nella sua storia, stanziale, abbandonando così la vita nomade. Come abbiamo fatto per le piante selvatiche, vediamo quali animali potenzialmente addomesticabili vivevano in altre parti del mondo. Ebbene, la risposta è nessuno. In America meridionale veniva usato il lama come animale da soma, ma questo animale non è molto socievole e non ha mai tirato nessun carretto, ed è per questo motivo che i nativi non utilizzarono la ruota. Però la conoscevano, dato che sono stati ritrovati dei carretti giocattolo muniti di ruote. In Africa nessuno ha mai addomesticato una zebra, per quanto essa sembri simile ad un cavallo. Quest'ultimo è originario delle steppe dell'Asia. Ricordiamo che i nativi americani non lo conoscevano. Il cavallo fu importato in America dai conquistadores spagnoli. Poi i pelle rossa divennero cavalieri abilissimi. La mezzaluna fertile è stata veramente una terra benedetta da madre natura. La disponibilità di cibo abbondante ha prodotto, innanzitutto, un aumento significativo della popolazione, ma anche, per la prima volta, la suddivisione in classi sociali. Nella preistoria, i componenti delle piccole bande di cacciatori-raccoglitori erano tutti impegnati nella ricerca del cibo o nella cura di cuccioli e anziani. Non c'era posto per capi o gerarchie. Quando non fu più necessario che tutti lavorassero per procacciare il cibo, alcuni uomini divennero guerrieri per difendere campi e bestiame, altri sacerdoti. Nacquero così le prime religioni organizzate. Altri ancora re. Nacquero così anche i privilegi di chi apparteneva alle classi sociali più elevate. Alcuni studiosi, fra tutti lo storico Yuval Noah Harari, dubitano che l'invenzione di agricoltura ed allevamento sia stato un assoluto progresso per l'umanità, mettendo in evidenza principalmente l'avvento di malattie sconosciute nella preistoria. Coltivare un campo significa zappare la terra, costruire canali di irrigazione fra il fiume più vicino, in Mesopotamia il Tigri e l'Eufrate, e i campi. Per la prima volta le ossa di quegli antichi uomini rivelano tracce di artrosi. Tanti cereali a disposizione significa una dieta ricca di carboidrati, con la comparsa di carie. Molto spesso gli animali addomesticati vivevano insieme agli umani all'interno delle abitazioni. Da loro provengono le malattie infettive come il morbillo. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo, tra le altre, Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico in Israele, Çatalhöyük in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre, e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. quello di Eridu, in Mesopotamia, fu probabilmente il primo. A forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Le città divennero lentamente delle città-stato, con a capo un re, dei guerrieri a protezione e dei funzionari che amministravano per conto del re. Mantenere questa organizzazione richiese la riscossione di tributi dai cittadini, cioè le tasse, e per tener conto di quanto ogni cittadino doveva versare, fu inventata dai Sumeri la scrittura. Per convenzione, l'invenzione della scrittura pone fine alla preistoria e segna l'inizio della storia. Ora infatti l'uomo registra gli avvenimenti, guerre, carestie, inondazioni, e compone i primi poemi epici. Ricordiamo l'epopea di Gilgamesh dei Sumeri, da cui la Bibbia ha tratto la storia del diluvio universale. La terra più importante per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame è stata dunque la mezzaluna fertile. Ma come queste innovazioni si sono propagate in Europa, dato che col passare dei secoli tutte le popolazioni europee erano in grado di coltivare ed allevare animali? Un po' per passaparola, cioè contadini che insegnavano la loro arte ai vicini, e un po' per migrazioni di popoli. Il primo a studiare queste migrazioni fu Luigi Luca Cavalli Sforza, esaminando la frequenza dei gruppi sanguigni nelle popolazioni europee attuali, dato che allora le analisi del DNA erano ancora di là da venire. I risultati di quegli studi confermarono che popolazioni medio orientali migrarono verso ovest lentamente ma costantemente, portando con sé le conoscenze relative all'agricoltura ed all'allevamento del bestiame. Le moderne analisi del DNA di diverse popolazioni hanno confermato questi risultati, evidenziando ad esempio che geni medio orientali sono presenti nelle popolazioni del sud Italia e che la frequenza di questi geni diminuisce spostandosi verso ovest. Appare anche evidente che agricoltura ed allevamento impiegarono diversi secoli per arrivare all'estremità occidentale dell'Europa e nei paesi nordici. Questi risultati fanno anche comprendere perché molte popolazioni attuali nordiche, ma anche nel nostro nord Italia, non digeriscano il latte e i suoi derivati. Sono prive di lattasi, un enzima sviluppatosi per mutazione casuale nelle popolazioni orientali che per prime si dedicarono all'allevamento di pecore e capre.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata e ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, Si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena, oppure su una spider veloce con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono, con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia. Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento. Ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte. e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di come è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano, una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora, tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino nelle Confessioni racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del 400. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, respira questa libertà. La respirazione è un potente strumento di benessere e trasformazione, ma non è così naturale e istintivo. Per farne un alleato capace di calmarci nei momenti no, bisogna saperlo ascoltare e guidare. Come? Un campione di apnea ci consiglia 5 esercizi. Di Vania Crippa. Paura o stress? La soluzione è respirare nel modo giusto. Parola di Umberto Pellizzari, campione di apnea, primo a infrangere il muro di 150 metri di profondità, fondatore della scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea. Per aiutare chi, fuori dall'acqua, vuole riscoprire il respiro come un potente strumento di benessere e trasformazione. Non sottovalutarlo. La vita si sviluppa tutta tra due respiri, la prima inspirazione e l'ultima ispirazione. Respiriamo dalle 20 alle 30.000 volte al giorno, il che significa 10 milioni di respiri in un anno e poco meno di un miliardo nel corso della nostra esistenza. Tuttavia, la maggioranza delle persone non è consapevole del modo in cui lo fa. Respirare bene è fondamentale per superare i propri limiti, sciogliere le tensioni e riscoprire il controllo di se stessi. Controlliamo la dieta, beviamo acqua, evitiamo gli zuccheri, ma non poniamo attenzione a come respiriamo. Ecco allora 5 esercizi di respirazione che tutti noi possiamo fare quotidianamente per migliorare il nostro equilibrio psicofisico, la concentrazione e il rilassamento. I primi risultati dopo 2-3 settimane. Inizia dal test. Facciamo un respiro normale attraverso il naso. Inspiriamo ed espiriamo in modo naturale. Ora portiamo le dita al naso e chiudiamolo finché avvertiamo un leggero bisogno di respirare. Attenzione, non si tratta di trattenere il fiato per il maggior tempo possibile, solo di una leggera apnea. Contiamo il tempo, circa 20 secondi. Se il risultato sarà inferiore, probabilmente avremo l'abitudine di respirare in modo sbagliato o una tendenza a iperventilare oppure ancora a usare una respirazione toracica sollevando le spalle e creando dello stress. Un esercizio utile per contrastare questa cattiva abitudine consiste nell'inspirare ed espirare normalmente, in modo dolce e rilassato. Dopo si chiude il naso e si trattiene il fiato per 5 secondi, per poi ricominciare a respirare in modo lento e controllato per 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio 10 volte. L'effetto calma, rilassa e stabilisce un ritmo ottimale di respirazione. Il nastro sulla bocca. È un esercizio utile e semplice che aiuta a correggere l'errore più comune, respirare con la bocca. Durante la giornata, nelle situazioni in cui siamo seduti, mentre ci riposiamo o siamo al computer, usiamo un cerotto o del nastro adesivo, meglio di carta, che copra completamente la bocca. Inizialmente potremo incontrare delle difficoltà, soprattutto quando ci distrarremmo e il cervello istintivamente ci riporterà a respirare dalla bocca. Progressivamente, con l'esercizio, anche se saremo concentrati su quello che stiamo facendo, respireremo comunque dal naso. Il passaggio successivo prevede che si faccia la stessa cosa muovendosi in casa. L'ultimo step è uscire, camminare a un ritmo veloce e riuscire comunque a respirare solo dal naso. L'esercizio inizialmente va svolto per circa 15 o 20 minuti al giorno. Poi, step by step, si può aumentarne la durata. Una lavagna bianca. Sediamoci su una sedia, comodi, con la schiena dritta, senza incrociare né gli arti superiori né quelli inferiori. Le mani appoggiano sulle gambe, gli occhi sono aperti e fissano un punto davanti a noi. Facciamo 10 respiri consapevoli, inspirando dal naso ed espirando molto lentamente dalla bocca, con gli occhi aperti, cercando di portare la respirazione a livello addominale e non toracico. A fine ciclo chiudiamo gli occhi. Per 5 minuti con gli occhi chiusi visualizziamo una lavagna vuota o uno schermo bianco e manteniamo questa immagine mentre il respiro è spontaneo, non forzato. Lasciamo scorrere via i pensieri e manteniamo l'attenzione sul bianco. Passati i 5 minuti, riapriamo gli occhi e ripetiamo i 10 respiri, sempre senza muovere il torace. Riempi e svuota. Assumiamo una posizione comoda. Facciamo una prima inspirazione dal naso e poi una pausa in apnea, interrompendo l'inspirazione. Poi continuiamo la stessa inspirazione, poi un'altra pausa inspirando e così via. Proseguiamo in questo modo finché i polmoni sono completamente pieni. Dobbiamo sentire che l'aria nella fase di inspirazione inizia a occupare la parte più bassa, quella addominale, per poi salire in modo lento e progressivo, cercando di muovere il meno possibile la zona toracica e le spalle. Completata questa fase, si espira lentamente e in modo uniforme fino a svuotare i polmoni, senza forzare e rilassando il più possibile gli addominali. Attraverso l'allenamento e la pratica, quando l'esercizio diventa facile, invertiamolo. In una posizione comoda facciamo un'ispirazione uniforme dal naso, completa, e poi espiriamo dalla bocca, intervallando l'espirazione con alcune pause, finché i polmoni si svuotano. Durante tutta l'espirazione avvertiremo un forte senso di quiete interiore. Infine, eseguiamo entrambe le varianti dell'esercizio. Il triangolo. Seduti con la schiena eretta, le braccia rilassate e gli occhi chiusi, tracciamo una linea immaginaria tra le due pupille e su questa base costruiamo, visualizzandolo, un triangolo il cui vertice si colloca sulla sommità della fronte, all'attaccatura dei capelli. Portiamo lo sguardo verso l'alto fino a individuare il punto in mezzo al triangolo e fermiamolo lì, mantenendo il respiro dal naso lento e regolare. Il tempo di espirazione deve essere molto più lungo rispetto al tempo di ispirazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora, com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico. Ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo, senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema, per esempio, in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o, in alcune zone, la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero. E il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio, un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da Phytophthora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti, come alcuni scarabei, possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi, dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce, e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli, ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo rinato con l'arte. Tra i boschi dell'Appennino e il paesaggio lunare dei Calanchi Lucani, il piccolo centro storico del Materano presenta il suo prezioso polittico cinquecentesco appena restaurato. E con il festival Appartengo rinnova il suo legame con l'arte contemporanea. Di Margherita Geronimo. A nord i verdi e rigogliosi boschi dell'Appennino Lucano, a sud i bianchi aridi Calanchi d'Argilla e intorno campi di grano, distese di olivetti in fiore e immensi pistacchieti. Il borgo di Stigliano, a un'ora d'auto da Matera e dalle spiagge dorate del Mar Ionio, merita una visita solo per la bellezza e la varietà dei paesaggi che lo abbracciano. Nel centro storico, poi, da qualche mese, si riscopre una bella storia d'arte. Un importante politico del Cinquecento, a lungo trascurato, è tornato a splendere nella chiesa madre grazie a un lungo e accurato restauro. Ad attirare i visitatori è anche il fervore creativo del borgo, che a partire dal 2017 ospita il Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo, partito proprio in questi giorni. La settima edizione accoglie fino all'autunno artisti provenienti da tutto il mondo. Stigliano si arrampica sul Monte Serra a 909 metri di quota, ai confini con il borgo fantasma di Craco e con Aliano, la terra che ispirò Carlo Levi nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Oggi conta 3.000 abitanti e vanta un passato glorioso, di cui parlano i ruderi del castello, le porte medievali e i palazzi nobiliari. Il paese ha origini antiche. Qui si sono succeduti i Romani, che diedero alla località il nome di Ostilius, i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi e i Borboni. Nel 1643 diventò persino il primo capoluogo della Basilicata, come diremmo oggi. Trovandosi nel centro geografico della regione, è un punto strategico per visitarla, spiega Mario Sansone, artista, autore del libro Storia di Stigliano e nostra guida. Lo incontriamo al Centro Educazione Ambientale, dove si visitano il Museo Demoantropologico dedicato ai mestieri antichi e il Museo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, che espone foto della Grande Guerra realizzate da un cappellano militare stiglianese. Tra vicoli in pietra, gradoni e portali realizzati da abili scalpellini locali, si scende alla Chiazza, il rione antico, dove la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dalla facciata tardo-barocca, conserva il Polittico di Stigliano, la più grande pala d'altare della regione. Dopo il restauro possiamo confermare che l'opera, datata al 1521, fu interamente realizzata da Simone da Firenze, importante pittore attivo in Basilicata in quegli anni, autore anche del Polittico di Senise. Abbiamo ricomposto le cornici della cimasa con gli intagli danneggiati dell'Ottocento e riportato le parti strutturali alla conformazione originale, spiega Giuseppe Marinelli della Marinelli Restauri, che ha curato i lavori durati 2 anni. Il Polittico di Stigliano è uno dei più importanti capolavori del Rinascimento lucano. Alto 6 metri e largo 5,5, è l'opera più monumentale e ricca di decorazioni della regione. Aggiunge Elisa Acanfora, ordinario di storia dell'arte moderna dell'Università della Basilicata a Matera. In origine si trovava nella chiesa francescana dei Minori Osservanti, non più esistente, e per salvaguardarlo dalle frane sul territorio, nel 1842 fu portato nella chiesa madre. Commissionato da Antonio Carafa della Marra, principe di Stigliano, prosegue Acanfora, testimonia la rinascita dell'antico anche al sud, in tutte le forme decorative, sia pittoriche che scultoree. La predella è andata perduta, ma sono tornati a splendere nella cimasa i 5 dipinti di Simone da Firenze. Sono stati restaurati anche la scultura centrale della Madonna con il Bambino e i 4 evangelisti laterali, realizzati da anonimi scultori dell'epoca. Le ampie ridipinture di fine 600 sono invece da attribuire, secondo i miei studi, al pittore Ludovico da Gioia. Nella chiesa si ammirano anche il soffitto ligneo, il coro e alcune statue del Cinquecento, come Sant'Anna Metterza, esposta nelle mostre Maternità Divine a Firenze 2017-2018 e Rinascimento visto da Sud a Matera 2019. Uscendo si visitano 2 musei, l'Angolo della Memoria e la Casa Contadina, e si sosta nella terrazza panoramica affacciata sui Calanchi, avvistando non di rado il volo elegante di qualche nibbio reale. Nei giorni tersi lo sguardo arriva fino al Golfo di Taranto. Si ritorna poi nei vicoli del rione antico, dove spiccano le sculture e le altre installazioni del Festival Appartengo. Durante la manifestazione gli artisti lavorano per strada e dialogano con i visitatori. Fino a novembre nelle residenze d'artista soggiornano creativi da tutto il mondo, facendosi ispirare dalle tradizioni del luogo. Poi lasciano in dono una loro opera, se ne contano già una sessantina, spiega Pietro Micucci, ideatore del festival. Tra le altre spiccano l'originale interpretazione della Crocifissione del venezuelano Luis Gomez de Terán e Le anime che abbandonano una casa diroccata, ritratte dallo spagnolo Gonzalo Borondo su un plexiglass retroilluminato, a ricordo delle frane sul territorio e dello spopolamento del borgo. Una salita ci riporta in paese per provare il sospiro, dolce tipico, in una pasticceria di Corso Umberto. Chi conosce bene Stigliano sa che il corso è il cuore del borgo. Qui d'estate si passeggia fino all'alba, gustando un gelato al pistacchio, eccellenza locale. Tra piazze e fontane si nota anche qualche anziana signora vestita di nero che trasporta in testa, con eleganza, una pesante cesta di frutta e che capita poi di ritrovare in preghiera alla chiesa di Sant'Antonio. Oltre la facciata settecentesca a pietre bugnate, l'interno ospita il miracoloso crocifisso che nel 600 salvò Stigliano dalla peste, spiega Mario Sansone. È proprio la nostra guida, l'autore delle sculture al Parco della Mandarra, ultima tappa dell'itinerario. Le opere ritraggono maghe e altre figure leggendarie legate alle tradizioni popolari locali. Sono memorie ancestrali di un borgo che non smette di rilanciarsi. Quest'anno saranno posizionate delle installazioni sonore che narrano la vita quotidiana di un tempo. In progetto, a cura di Elisa Acanfora, c'è un museo con ben 21.000 monete antiche, quelle donate dallo stiglianese Vincenzo Onorati, che visse in miseria pur di collezionarle. Stigliano sarà anche una tappa degli itinerari dedicati alla cartapesta del progetto Touch for You. A febbraio qui si tiene uno dei carnevali lucani più famosi, con grandi carri allegorici, replicato ad agosto per i turisti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura, non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Conny Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere, la critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali, e infine la critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura,
5: poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5:05 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13, sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente, per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse 1 litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati, perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo, ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule. E a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Färöer. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Niní Boraschi, editore Sperling & Koffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo. Nella testa della signora Harris risuona battagliero il grido che la sta portando oltre Manica alla conquista della parigina Ville Lumière e del suo bottino, l'abito del quale non può proprio fare a meno, perché la più che matura vedova londinese di umili natali e ancor più umile professione è stata folgorata sulla via della Haute Couture mentre svolgeva le mansioni di donna di servizio nell'abitazione della sua cliente più aristocratica. Dentro l'armoire della Lady era comparso il vestito più bello che Ada Harris avesse mai visto, e alla bellezza non si resiste. Cuore impavido e spirito indomito, la fragile signora Harris si è armata così del suo cappottino spigato, della borsetta marrone di finta pelle imbottita di risparmi, dell'improbabile cappellino ornato da un fiore più grande di lei, e si è imbarcata sul volo per Parigi, destinazione Avenue Montaigne, la Maison Dior.
3: Buon ascolto. La donnetta mingherlina dalle guance rosse, i capelli grigi e gli occhietti vispi, per non dire maliziosi, sedeva con il naso schiacciato contro il finestrino del Bear Viscount, che stava per iniziare il volo mattutino da Londra a Parigi. Quando l'aereo balzò avanti ruggendo e si librò sopra la pista, anche lo spirito della signora Harris si sollevò. Era nervosa, ma non spaventata, perché sentiva che ormai non poteva più capitarle niente di male. Provava la sconfinata beatitudine di chi sa che al termine dell'avventura l'aspetta il coronamento di un sogno appassionato. Indossava con estrema dignità un logoro cappottino di tessuto spigato e immacolati guanti di cotone marrone e stringeva al petto una borsetta marrone di finta pelle. E faceva bene a non perderla d'occhio, perché conteneva non soltanto 10 banconote da una sterlina, ovvero il massimo che la legge concedeva di esportare dalle isole britanniche, e il biglietto di ritorno in aereo da Parigi, ma anche ben 1.400 dollari, un grosso fascio di banconote da 5, 10 e 20, tenute insieme da un elastico. Solo il cappello rivelava l'esuberante personalità della signora Harris. Di paglia verde aveva cucita davanti sulla tesa un'enorme, improbabile rosa, ballonzolante sul gambo che sembrava seguisse le manovre del pilota mentre l'aereo si inclinava e volteggiava nel prendere quota. A Londra, qualunque padrona di casa che fosse mai ricorsa ai servizi delle illustri campionesse dell'umanità denominate donne a ore, ossia quelle domestiche che vanno nelle case per un certo numero di ore a rigovernare e pulire, o peraltro qualsiasi inglese avrebbe detto: la signora sotto quel cappello può solo essere una donna a ore londinese. E avrebbe avuto ragione. Nella lista dei passeggeri del Viscount, la donnetta mingherlina figurava come la signora Ada Harris, sebbene lei pronunciasse puntualmente signora Harris, 5, Willis Gardens, Battersea, Londra, SW11, ed era davvero una domestica a ore, una vedova che lavorava per una clientela residente nell'elegante zona fra Eaton Square e Belgravia. Fino all'ineffabile momento in cui si era trovata sospesa sulla faccia della terra, la sua vita era stata esclusivamente sacrificio e lavoro, con qualche occasionale puntata al cinema o al pub sotto casa o al music hall. Il mondo in cui si muoveva la signora Harris, ormai prossima alla sessantina, era un mondo di sporcizia, disordine, confusione. Non una, ma mezza dozzina di volte al giorno apriva le porte degli appartamenti e delle palazzine con le chiavi che le erano state personalmente affidate, per trovarsi davanti a una baraonda di piatti sporchi e padelle unte nell'acquaio. Letti sfatti e coperte stazzonate, vestiti sparsi, salviette umide seminate sui pavimenti dei bagni, bicchieri per sciacquarsi la bocca ancora pieni d'acqua, biancheria sudicia da raccattare e radunare e, naturalmente, mozziconi nei posacenere, polvere sui tavolini e sugli specchi, nonché altra lordura che i maiali umani sono capaci di lasciarsi dietro quando al mattino escono dalle loro abitazioni. La signora Harris puliva e riordinava tutto, perché quello era il suo mestiere, un modo come un altro di guadagnarsi la vita e tirare avanti. Ma per molte domestiche, e in particolare per lei, non si trattava soltanto di questo. C'era anche una sorta di ostinata fierezza della casa, così che l'umile mestiere assurgeva la dignità di uno sforzo creativo, generando orgoglio e soddisfazioni senza pari. Al suo arrivo, le abitazioni sembravano dei letamai, e quando lei se ne andava erano tornate linde, lustre e profumate. Il fatto che il giorno dopo sarebbero nuovamente sembrate dei letamai non la turbava affatto. Era pagata 3 scellini l'ora e perciò le avrebbe rese immacolate un'altra volta. Queste erano dunque la vita e la professione della piccola donna, uno dei 30 passeggeri del volo diretto a Parigi. La scacchiera verde e marrone del suolo britannico scivolò sotto le ali dell'aereo, sostituita all'improvviso dalla scarrufata distesa turchina della Manica. Dove prima lei aveva contemplato con vive interesse la novità delle casette e delle fattorie sottostanti, ora si stagliavano le snelle sagome delle petroliere e delle navi mercantili che fendevano la superficie del mare. E per la prima volta la signora Harris si rese conto che si stava lasciando l'Inghilterra alle spalle per avventurarsi in un paese straniero, per mescolarsi a un popolo straniero che parlava una lingua straniera e che era portato ai delitti passionali e a nascondere nei bauli i cadaveri tagliati a pezzi. Non che lei avesse paura, visto che la paura non trovava posto nel vocabolario della domestica inglese. Ciononostante, prese la ferma decisione di stare in guardia e di non lasciarsi incantare dalle apparenze. Andava a Parigi per sbrigare una commissione della massima importanza, ma sperava con tutto il cuore di tenersi il più possibile alla larga dai francesi, pur raggiungendo il suo scopo. Un impeccabile cameriere britannico le servì un'impeccabile colazione britannica e non volle farsi pagare, sostenendo che era inclusa nel prezzo del biglietto. Un gesto oltremodo signorile, niente da dire. La signora Harris tornò a schiacciare il naso contro il finestrino e la borsetta contro di sé. Il cameriere ritornò per dire: «Laggiù, sulla vostra destra, potete vedere la Tour Eiffel». «Caspita!» esclamò tra sé la signora Harris quando un attimo dopo avvistò la punta aguzza della torre che affiorava da quella che sembrava una trapunta patchwork a tetti e camini, attraversata da un nastro azzurro, ossia un fiume sinuoso come un serpente. Non sembra mica grande come in fotografia. Un paio di minuti più tardi atterrarono con un impercettibile tonfo sulla pista dell'aeroporto francese. L'euforia della signora Harris salì alle stelle. Neanche una delle tetre previsioni della sua amica, la signora Butterfield, che le aveva pronosticato un'esplosione dell'aereo in volo o un tuffo negli abissi marini, si era avverata. Non era escluso che Parigi si rivelasse meno terribile di quanto temesse, alla fin fine. Però era ben decisa a sospettare di tutto e di tutti, proposito che non si affievolì durante il lungo tragitto in autobus dalle Bourget attraverso strane vie fiancheggiate da strani edifici e da strane botteghe che offrivano strane merci in un linguaggio incomprensibile. L'impiegato della British European Airways, incaricato di assistere i viaggiatori frastornati dal trambusto del terminal Invalid, scoccò un'occhiata al cappello della signora Harris, alla sua borsetta, alle sue scarpe spropositate e, naturalmente, ai suoi occhietti insolenti, e la riconobbe per quello che era. «Santo cielo!» bofonchiò sotto i baffi. «Una domestica ora inglese! Cosa mai può fare a Parigi? Allora queste donne di servizio non se la passano poi tanto male!» Notò l'incertezza della donnina. Consultò rapidamente la lista dei viaggiatori e riscontrò che aveva indovinato. Così le si avvicinò e, sfiorandosi la visiera del berretto, domandò: «Posso esserle utile in qualche modo, signora Harris?» Gli occhietti vispi e impertinenti lo ispezionarono accuratamente, alla ricerca di un segno esteriore di depravazione e perversità, caratteristiche non certo inglesi. Con un vago disappunto la signora scoprì che lo sconosciuto non era dissimile da un qualsiasi inglese. E rispose guardinga: «Oh, da queste parti siete buoni perfino di parlare inglese!» «Beh, signora», replicò l'impiegato, «in un certo senso io ho l'obbligo di saperlo parlare. Io sono inglese, ma credo che troverà anche parecchie persone del luogo capaci di masticare un po' la nostra lingua. Perciò non avrà difficoltà a farsi capire. Mi risulta che rientrerà stasera con noi con l'aereo delle 11. C'è qualche posto in particolare dove vorrebbe andare subito?» La signora Harris calcolò in fretta fino a che punto era conveniente confidarsi con un estraneo, quindi rispose con fermezza: «Se per lei fa lo stesso, ho bisogno di un taxi. Ho con me le mie 10 sterline. «Benissimo. Comunque», continuò l'uomo, «le consiglierei di cambiarne una parte in valuta francese. Una sterlina equivale pressappoco a 1000 franchi. Al bureau de change, alcune banconote verdi della signora Harris furono tramutate in sottili, sgualciti, sporchi pezzetti di carta azzurri, su cui era stampato 1000, e in qualche viscida monetina di metallo. La signora Harris si indignò. «Questa è bella», sbottò. «E lei lo chiama denaro, sta roba? A casa mia si chiama spazzatura!» L'impiegato sorrise. «Beh, in un certo senso lo è. Resta il fatto che soltanto il governo è autorizzato a produrla. Sa, i francesi non se ne sono ancora accorti e la tengono per buona.» La pilotò attraverso la folla e su per la rampata e la sistemò in un taxi. «Dove deve andare?» La signora Harris si raddrizzò sulla schiena, una schiena provata dalla fatica, e si impettì. Altezzosa e altera, con la rosa del cappello puntata aggressivamente verso il nord e l'espressione di sussiego di una duchessa. Solo i suoi occhietti danzavano eccitati. «Gli dica di portarmi al negozio di Christian Dior», rispose. L'altro la guardò, non credendo alle proprie orecchie. «Mi scusi, signora, vuole ripetere?» «Ha sentito benissimo, al negozio di Dior». In effetti lui aveva sentito, ma il suo cervello, pur essendo abituato a reagire prontamente alle situazioni più impreviste e bizzarre, non riusciva a cogliere il nesso tra la domestica londinese, una tra le tante dello sterminato esercito di donne che ogni mattina si lancia a sgominare la sporcizia delle case e degli uffici cittadini, con il sovrano internazionale della moda. Esitò. «Beh, ci muoviamo?» tagliò corto la signora Harris. «Cosa c'è di strano in una signora che va a comprarsi un bel vestito a Parigi?» Profondamente scosso, l'impiegato ordinò in francese al conducente del taxi: «Porti la signora alla Maison Dior, in Avenue Montaigne. E se tenta di scucirle anche solo un sou più della regolare tariffa, può sin d'ora considerarsi disoccupato». E, mentre la signora Harris si allontanava in taxi, rientrò nella sua sede, scuotendo la testa. Ormai poteva dir d'aver visto proprio tutto. Elettrizzata dalla corsa attraverso Parigi, con il cuore che le martellava tumultuoso in petto, la signora Harris lasciò correre i suoi pensieri a Londra, alla signora Butterfield. Si augurava che la sua amica se la cavasse bene. L'elenco dei clienti che la signora Harris, benché suscettibile di improvvisi mutamenti, nel senso che lei poteva piantarli in asso da un momento all'altro, ma non viceversa, da un pezzo rimaneva stranamente statico. Ad alcuni dedicava parecchie ore al giorno, altri avevano bisogno di lei soltanto 3 volte la settimana. Lavorava 10 ore al giorno. Cominciava il mattino alle 8 e terminava alle 6 del pomeriggio, con mezza giornata riservata tutti i sabati a certi suoi clienti. Un programma invariato per tutte le 52 settimane dell'anno. Dato il gran numero di ore disponibili ogni giorno, i suoi padroni variavano tra i 6 e gli 8 e la signora Harris aveva deciso di circoscrivere il proprio lavoro nel settore compreso tra Eaton e Belgrave Square, in modo che una volta raggiunta la zona d'operazioni faceva presto a spostarsi da una casa a un appartamento a una mews. Tra i clienti annoverava uno scapolo, il maggiore Wallace, che naturalmente tendeva a viziare e di cui seguiva con partecipazione gli affaretti di cuore. Era affezionata alla signora Schreiber, la svaporata moglie di un pezzo grosso di Hollywood, per la sua espansività americana, per la generosità che trovava sempre il modo di dimostrare, ma soprattutto per la stima e la considerazione che le riservava. Lavorava per l'elegantissima Lady Dunt, la moglie di un magnate dell'industria, che possedeva un appartamento a Londra e una vasta tenuta in campagna. La fotografia di Lady Dunt appariva spesso su The Queen o sul Tatler, quando partecipava a un gran ballo o a una festa di beneficenza, cosa che riempiva d'orgoglio la signora Harris. E c'erano tanti altri clienti, una russa bianca, la contessa Biscinska, che le piaceva per la sua ineffabile follia, e una coppia di giovani sposi, il cui appartamentino la mandava in visibilio per tutti i suoi deliziosi soprammobili. C'era la signora Ford Fulks, una divorziata, inesauribile miniera di informazioni sui retroscena dei ricchi, e altri ancora, compresa un'attricetta, la signorina Pamela Penrose, che, dalla sua base, un minuscolo 2 locali più servizi, lottava per farsi conoscere. Tutti costoro, la signora Harris li accudiva da sola, ma in caso d'emergenza poteva contare sulla sua amica, alter ego, la signora Violet Butterfield, come lei vedova e domestica, incline a vedere sempre nero nella vita appena se ne presentava l'occasione. La signora Butterfield, che era tarchiata e robusta quanto la signora Harris era minuta e fragile, aveva il suo giro personale di clienti, per grazia di Dio, domiciliati nella stessa zona. E così le due amiche si aiutavano a vicenda ogni volta che era necessario. Se una era indisposta o doveva sbrigare altrove qualcosa d'urgente, l'altra faceva in modo di ritagliarsi un po' di tempo per andare dai clienti dell'amica, almeno quello sufficiente a una rassettata generale e a una parola rassicurante. Se la signora Harris era costretta a letto, il che capitava molto di rado, si affrettava ad avvertire telefonicamente i suoi clienti del disastro, concludendo: «Ma non si preoccupi, la mia amica, la signora Butterfield, Verrei a darle una mano e domani sarò di nuovo in circolazione. E viceversa. Benché fossero diverse come il giorno e la notte, la loro amicizia era a prova di bomba ed entrambe ritenevano che la reciproca protezione rientrasse nei loro doveri su questa terra. Un'amica è un'amica, punto e basta. La signora Harris abitava al numero 5 di Willis Gardens, la signora Butterfield al numero 7. E non passava giorno che non si facessero una visitina per scambiare due chiacchiere e riferirsi gli ultimi pettegolezzi. Il taxi passò su un grosso fiume, lo stesso che la signora Harris aveva visto dall'alto, ma che da vicino era grigio anziché azzurro. Sul ponte l'autista litigò di brutto con un collega. Urlarono, imprecarono e si insultarono. La signora Harris non capiva la lingua, ma indovinò cosa c'era in ballo e sorrise beata. Stavolta il suo pensiero volò dritto alla signorina Pamela Penrose. E a come aveva protestato quando lei l'aveva avvertita che si sarebbe presa un giorno di libertà. Così si era particolarmente raccomandata con la signora Butterfield affinché non trascurasse l'aspirante attrice. Curiosamente, con tutta la sua perspicacia nel giudicare il prossimo, tra i suoi clienti la signora Harris preferiva proprio la signorina Penrose. La ragazza, il cui vero nome, come risultava dalla posta che ogni tanto riceveva, era Enid Snight, viveva un po' da zingare nel suo modesto alloggio. Era una bionda piccolina e delicata, dalle labbra sottili e gli occhi stranamente statici, che parevano sempre fissare con caparbia bramosia un unico oggetto, se stessa. Aveva un bel corpicino e piedi minuscoli, che non avevano mai inciampato nei cadaveri che spesso aveva dovuto scavalcare per arrampicarsi sulla scala del successo. Avrebbe fatto qualunque cosa per avanzare in quella che chiamava la sua carriera e che fino a quel giorno era consistita in un paio d'anni di lavoro come corista, qualche trascurabile particina in due o tre film e diverse comparsate alla televisione. Era gretta, dura, egoista e insensibile, e si comportava di conseguenza. Chiunque avrebbe pensato che la signora Harris, una volta intuito cosa si nascondesse dietro l'ingannevole facciata della graziosa stronzetta, si sarebbe affrettata a piantarla in asso, come faceva sempre quando un cliente non le andava a genio. In questi casi, infilava la chiave dell'appartamento nella cassetta della posta e chi si è visto, si è visto. Come tante sue consorelle, che non sbrigavano quel lavoro con il solo scopo di sbarcare il lunario, anche lei metteva una certa passione nel proprio mestiere. Le doveva piacere o la persona per cui lavorava o la casa in cui sgobbava. Ma era proprio perché aveva scrutato fino in fondo sotto la maschera che la signora Harris si sentiva attratta dalla signorina Snight. Capiva bene la prepotente, smodata, aggressiva voglia della ragazza di diventare qualcuno, di sollevarsi dal pantano della lotta quotidiana per conquistarsi almeno una parte delle cose belle che la vita può offrire. Prima dell'irresistibile smania che l'aveva condotta a Parigi, la signora Harris non aveva mai provato niente di simile, pur essendo in grado di capire. Per lei non si era trattato di uno sforzo per elevarsi, ma di una battaglia per sopravvivere. E in questo senso le due donne non erano molto diverse. Quando una ventina d'anni prima suo marito era morto lasciandola senza un penny, la signora Harris aveva dovuto necessariamente darsi da fare, dato che la sua pensione di vedova non bastava in nessun modo. E poi c'era il fascino del teatro che cingeva come un'aureola la signorina Snight, o meglio Penrose, come lei preferiva chiamarla, ed era un fascino irresistibile. La signora Harris non si lasciava impressionare né dai titoli, né dal denaro, né dalla posizione sociale o dal casato delle persone, ma in compenso era parecchio sensibile alla speciale magia che avvolgeva chiunque avesse a che fare con la ribalta, la televisione o il cinema. Non poteva sapere com'era tenue il filo che univa la signorina Penrose al mondo dello spettacolo. Ignorava che la sua Beniamina non era soltanto una ragazza facile, ma anche un'attrice mediocre. A lei, però, bastava sentire ogni tanto la sua voce alla radio o vederla in TV con un grembiulino e un vassoio in mano. La signora Harris rispettava la solitaria battaglia in cui era impegnata la giovane, la sosteneva moralmente e la coccolava, e sopportava da lei ciò che non avrebbe sopportato da nessun altro. Il taxi, intanto, imboccò una via ampia, fiancheggiata da splendidi edifici, ma la signora Harris non aveva né occhi né tempo per l'architettura. «Quanto manca?» gridò il conducente, che senza rallentare ma staccando entrambe le mani dal volante per agitarle nell'aria, si girò e le urlò qualcosa in risposta. Naturalmente la signora Harris non capì una parola, ma il sorriso dell'uomo sotto i baffi da tricheco pareva decisamente cordiale. Dunque si riappoggiò allo schienale, rassegnata ad aspettare con pazienza di raggiungere l'ambita destinazione, e rifletté sulla curiosa catena di eventi che l'aveva portata fin lì. Tutto era cominciato parecchi anni prima, quando, nello sbrigare le sue faccende in casa di Lady Dant, la signora Harris aveva aperto un armadio per riordinarlo e aveva visto appesi lì due vestiti. Uno era una creazione celestiale color crema e avorio, di pizzo e chiffon. L'altro un'esplosione di raso e taffetà cremisi, guarnito da ampie balze scarlatte e da un largo fiore della stessa tinta. Si bloccò. In tutta la vita non aveva mai visto niente di così splendido ed emozionante. Nonostante l'esistenza scialba e monotona che aveva sempre trascinato, la signora Harris sentiva un bisogno prepotente di bellezza e di colori. Un bisogno che fino a quel momento aveva sfogato coltivando fiori e piantine. Possedeva il proverbiale pollice verde, oltre a un'effettiva abilità con cui riusciva a far fiorire anche le piante che in mano a chiunque altro avrebbero reclinato mestamente il capino. Sui davanzali del suo modesto alloggio seminterrato teneva due cassette di gerani, il suo fiore preferito, e dentro, ovunque ci fosse uno spazio libero, altri gerani lottavano disperatamente per conquistare il diritto di crescere, alternati a piantine di giacinti e tulipani, il tutto preso da un fioraio ambulante per un sudatissimo scellino. Inoltre, i suoi clienti talvolta le regalavano i fiori che erano avvizziti nei loro vasi, e lei se li portava a casa, dove li curava amorevolmente riportandoli in vita. In primavera, poi, si concedeva il lusso di comprarsi mazzolini di violette, di primule o di anemoni. Finché aveva dei fiori in casa, la signora Harris non si lamentava della vita che faceva. Rappresentavano la sua evasione dal grigio deserto delle sue giornate. I loro colori vivaci l'appagavano. Erano una presenza da cui ritornare ogni sera, a cui dare il buongiorno ogni mattina. Ma ecco che improvvisamente, impietrita dinanzi alle prodigiose creazioni appese nell'armadio, sgranava gli occhi su un genere sconosciuto di bellezza, la bellezza artificiale, scaturita dalla mano di un artista al solo scopo di far palpitare i cuori femminili. E di colpo fu assalita dalla smania di possedere un vestito come quello. Nel suo desiderio non c'era senso né scopo, non avrebbe mai indossato un abito del genere, nella sua vita non c'era posto per meraviglie simili. La sua reazione era stata squisitamente femminile, aveva visto un vestito e moriva dalla voglia di possederlo. Ogni sua fibra si protendeva verso quel miracolo, distinto, come il bimbo che dalla culla tende le manine verso un oggetto luccicante. Ma lì per lì La signora Harris non si era resa conto di quanto fosse forte il suo desiderio. Semplicemente era in un estatico rapimento davanti a quei vestiti, appoggiata alla scopa, saldamente piantata sulle scarpe senza tacco, con le ciocche grigie che le sfioravano le orecchie, immagine tipica della donna di servizio. E fu in questo atteggiamento che la sorprese Lady Dunt, entrando all'improvviso nella stanza.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Niní Boraschi, editore Sperling & Coffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: ...1942, una conferenza per progettare il grande sterminio, di Gianni Bragato, dalla rivista History.

La villa di stile classico, ampia ed elegante su tre piani, immersa in un vasto parco che costeggia il lago Wannsee alla periferia sud di Berlino, era il luogo ideale per una riunione ad altissimo livello che si voleva riservata. Gli ospiti cominciarono ad arrivare nella tarda mattinata del 20 gennaio 1942, 80 anni fa. Erano 15 gerarchi nazisti chiamati, per ordine di Hitler e su iniziativa di Göring, a discutere sul problema legato alla soluzione finale della questione ebraica, allo scopo di escogitare i modi e i tempi per risolverlo. Le lettere di convocazione portavano la firma del potente e temuto capo dell'ufficio sicurezza del Terzo Reich, il generale delle SS Reinhard Heydrich, che giunse dalla Boemia, dove era governatore, con un aereo da turismo pilotato da lui stesso, e fu l'ultimo ad arrivare. La riunione iniziò alle 12 in punto, come da programma, e sarebbe stata seguita da una colazione. Gli invitati presero posto intorno a un grande tavolo ovale, mentre camerieri in livrea distribuivano bicchieri di cognac e boccali di birra. Fra i partecipanti, tutti i funzionari superiori dei ministeri, della cancelleria e della pubblica amministrazione, così che l'intero apparato statale fosse rappresentato, si distinguevano Alfred Mayer, segretario di Stato e viceministro, Georg Leibbrandt, in nome di Alfred Rosenberg, ministro per i territori occupati a est, Wilhelm Stuckart, del Ministero dell'Interno, Roland Freisler, del Ministero di Giustizia. L'auspicata colonia ebrea in Madagascar. Molti, anche gli alti ufficiali delle SS. A capotavola sedette Heydrich, che illustrò il problema e introdusse il dibattito. Al suo fianco un compunto e diligente Adolf Eichmann in veste di segretario. Prendeva appunti e redigeva il verbale di ciascuna seduta. Il frutto di quel suo lavoro si è conservato, uno dei pochissimi documenti scritti sulla Shoah sfuggiti alla sistematica distruzione operata dai nazisti prima della fine della guerra. È grazie a quella dimenticanza e alla puntigliosa relazione di Eichmann, se oggi siamo in grado di ricostruire per intero la conferenza di Wannsee, con gli interventi, i suggerimenti, i dubbi, le proposte, le valutazioni dei partecipanti. Il modo con cui si realizzò il processo decisionale che portò allo sterminio degli ebrei in Europa è dunque scritto nero su bianco, con tanto di nomi e tabelle, a disposizione di chiunque voglia conoscerlo. Con teutonica precisione, Heydrich cominciò ad elencare l'entità delle popolazioni ebraiche presenti in Europa, in tutti i paesi, non solo quelli sotto il dominio tedesco. Figuravano persino gli ebrei inglesi, che erano 330.000, e che dopo l'immancabile vittoria tedesca sarebbero finiti come gli altri nelle mani delle SS. La cifra complessiva ammontava a 11 milioni, di cui 5 milioni in URSS, quasi 3 in Ucraina. In Italia, secondo quei dati, si contavano 58.000 ebrei. Manca il numero relativo alla Germania e per una ragione molto semplice. Nel 1942 non c'erano quasi più ebrei entro i confini del Reich. La gran parte della popolazione di razza semitica era stata infatti confinata in un territorio situato nel sud della Polonia, ai confini con la Boemia e la Moravia, denominato Governatorato Generale. Qui si accalcavano, alla data di stesura del documento, 2.284.000 ebrei provenienti, oltre che dalla Germania, dagli altri paesi dell'Europa orientale già conquistati.
Tutti, in attesa di essere trasferiti nelle steppe dell'Unione Sovietica, destinazione prevista una volta che l'invasione in corso di quei territori fosse stata portata a termine. Nel 1942 non si parlava ancora apertamente di sterminio. La soluzione del problema ebraico a cui ancora si faceva riferimento era quella del trasferimento in luoghi lontani e disabitati. Già nell'estate del 1940, subito dopo la vittoria Lampo contro la Francia, si era pensato di trasportare gli ebrei residenti nei paesi sotto il controllo tedesco, dai 4 ai 6 milioni di individui, nella colonia francese del Madagascar, in pieno Oceano Indiano, con il proposito dichiarato di tenerli come ostaggi della Germania a garanzia della buona condotta dei loro compagni di razza americana, vale a dire azioni ostili al Terzo Reich da parte di ebrei statunitensi, considerato che gli ebrei americani occupavano posti di grande rilievo nell'amministrazione USA. Ma il vero scopo era di lasciare che quella massa enorme di individui, abbandonata senza mezzi in un territorio così inospitale, fosse destinata a una inevitabile estinzione. La complessa operazione di quel trasferimento non poté avere luogo stante la superiorità navale degli inglesi e il loro controllo sul canale di Suez, da dove sarebbero dovuti transitare i convogli carichi di ebrei. Lasciata cadere l'ipotesi Madagascar, ecco presentarsi la ben più concreta possibilità di utilizzare le pianure sconfinate della Russia. Nel giugno del 1941 era infatti scattata l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'URSS, che nei programmi di Hitler doveva portare al rapido crollo del gigante comunista e alla conquista di quello spazio vitale che avrebbe assicurato alla superiore razza tedesca un impero addirittura millenario. Se non che, alla fine dell'anno, l'invasione era ancora lontana dal dirsi compiuta e l'apparentemente invincibile macchina bellica della Wehrmacht restava bloccata nel gelo davanti a Mosca e Leningrado. Per di più, in quello stesso decisivo mese di dicembre, il proditorio attacco giapponese a Pearl Harbor aveva convinto gli americani a entrare in guerra, oltre che con il Giappone, anche con i suoi alleati nel patto tripartito, ossia Germania e Italia. Meglio sopprimere che trasferire. In quel mese di gennaio 1942, le prospettive per il futuro della Germania erano quindi un po' meno rosee e il progetto di confinare gli ebrei nei territori marginali orientali dell'Europa non era più così sicuro. Occorrevano soluzioni diverse per non perdere altro tempo. La conferenza di Wannsee, già prevista per la fine dell'anno precedente e poi rinviata, aveva carattere di urgenza. Hitler aspettava una risposta concreta e immediata alla domanda: che ne facciamo degli oltre 11 milioni di ebrei? Tutti i convocati erano convinti che la questione dei trasferimenti, date le circostanze, fosse stata superata o quantomeno accantonata, e si aspettavano di dover escogitare nuove modalità per la soluzione finale. Invece, i trasferimenti erano già in corso dall'inizio della campagna di Russia. Man mano che le truppe corazzate della Wehrmacht procedevano a grande velocità nelle campagne dell'Ucraina e della Bielorussia, si approntavano nei territori liberati campi di raccolta affidati al controllo delle SS, dove venivano parcheggiati in attesa della loro destinazione finale. Non tutti, però. Molti degli ebrei che finivano nelle mani delle SS venivano massacrati sul posto. Nei dintorni di Kiev, per dire, ne furono uccisi più di 30.000 in una sola operazione di trasferimento.
venivano fatti allineare sui bordi di un fossato e abbattuti a colpi di mitragliatrice. Ci vollero alcuni giorni per completare l'opera, ma era un modo per portarsi avanti col lavoro. Anche in certe zone paludose della Bassa Polonia, intorno a Lublino, si erano attrezzati campi di concentramento per detenuti ebrei che, obbligati ai lavori forzati in un territorio tanto malsano, morivano come mosche. Tutti ebrei in meno, anche se briciole della imponente massa di 11 milioni in attesa di destinazione. Capo dell'operazione, Reinhard Heydrich. In ogni caso, a Wannsee, Reinhard Heydrich lasciò intendere che i trasferimenti erano un progetto superato. Il nuovo programma della soluzione finale ruotava ormai intorno a un altro termine, tanto ambiguo quanto aperto a imprecisate possibilità: evacuazione. La soluzione finale del problema stava tutta nell'evacuare gli ebrei da ogni angolo d'Europa. Per portarli dove? Non più a est, oltre gli Urali, come si era programmato, dato il prolungarsi della guerra. E dunque dove? Nessuna destinazione veniva indicata. Non serviva, dato che evacuazione significava ormai per Heydrich pura e semplice eliminazione, anche se questa parola badò bene a non pronunciarla mai. Peraltro tutti i presenti sapevano che già da un paio di mesi, dall'8 dicembre 1941, si era cominciato nel campo di Chełmno, dalle parti di Poznan, a usare il monossido di carbonio per uccidere gli ebrei provenienti dal vicino ghetto di Lodz. A Chełmno si utilizzava il sistema già sperimentato negli anni precedenti per eliminare i disabili e i malati di mente. Quei poveri disgraziati venivano chiusi nei cassoni sigillati di 3 autocarri, trasformati in modo che vi confluissero i tubi di scarico e funzionassero da camere a gas. La tecnica era rudimentale, il processo di eliminazione lento, ma quel primo esempio sarà il modello per gli altri impianti di sterminio come Belzec, Sobibor, Treblinka, che in pochi mesi verranno attrezzati con camere a gas fisse e forni crematori per distruggere i cadaveri, e invece del monossido di carbonio si sarebbe utilizzato un gas più rapido ed efficace che si stava sperimentando nel nuovissimo impianto di Auschwitz-Birkenau, la più efficiente macchina di uccisione di massa mai realizzata dall'uomo. La soluzione che stava prendendo corpo, dunque, era niente più trasferimenti di folle disordinate verso improbabili stanziamenti dove sarebbero state destinate a una lenta estinzione, ma una ordinata evacuazione verso i campi di sterminio, guai però a chiamarli così, dove la soluzione finale avrebbe avuto luogo in modo rapido e sicuro. Heydrich, a questo proposito, chiarì subito che la responsabilità generale dell'operazione spettava al comandante in capo delle SS Heinrich Himmler, dunque a lui stesso, che di Himmler era l'uomo di fiducia e aveva il compito di portare a compimento la soluzione finale in tutti i territori del Reich. La delega formale la teneva in tasca ed era un'autorizzazione firmata da Hermann Göring, numero 2 del regime, che diceva: «Con la presente vi assegno l'incarico di adottare tutte le misure preparatorie necessarie sul versante dell'organizzazione, dell'attuazione e dei mezzi materiali per ottenere una soluzione totale della questione ebraica nella zona di influenza tedesca in Europa. Tutti gli altri organismi governativi devono operare con voi allo scopo». Era quello il documento che già alla fine di luglio dell'anno precedente gli aveva affidato la titolarità del processo di sterminio degli ebrei. Affermata la sua autorità sul tema in discussione, Heydrich fissò i termini del problema. Niente più trasferimenti,
quantità dei soggetti da sottoporre al processo di evacuazione e modalità, a cominciare dalla localizzazione dei nuovi campi di lavoro. Qui gran parte della manodopera impiegata, spiegò Heydrich, si eliminerà da sé per il suo stato di insufficienza fisica. Per la maggior parte di loro, in un tempo più o meno breve, allo sterminio avrebbe provveduto la fatica, la fame e il freddo. E chi, nonostante tutto, fosse sopravvissuto a questa selezione naturale, verrà trattato di conseguenza, si limitò a dire Heydrich ai suoi ascoltatori che non avevano bisogno di ulteriori dettagli. Distinguere tra ebrei e mezzi ebrei? Nella approfondita discussione non mancò qualche obiezione. E gli ebrei che avevano combattuto eroicamente in difesa della patria nella Prima Guerra Mondiale, molti dei quali erano invalidi e magari decorati con la croce di ferro? Come si poteva riservare quel trattamento a degli eroi di guerra? La questione era delicata e venne dibattuta a lungo fra chi suggeriva una soluzione di compromesso e chi, intransigente contro chiunque avesse una goccia di sangue ebreo, ne pretendeva l'eliminazione. Heydrich, che ben conosceva la volontà di Hitler di non risparmiare nessun barbaro giudeo, decise infine che gli ex combattenti sarebbero stati confinati nel campo di concentramento di Theresienstadt, a 60 chilometri da Praga, territorio da lui governato, dove già venivano avviati ebrei meritevoli di considerazione perché esponenti dell'arte e della cultura conosciuti in tutta Europa. In tal modo, concluse, si renderanno superflui tutti gli interventi a titolo individuale. Intendeva che esaminare ogni singolo caso avrebbe fatto perdere tempo e rallentato l'evacuazione. Dunque, tutti nel campo di Theresien, un borgo fortificato costruito due secoli prima e dedicato all'imperatrice Maria Teresa, che lui sapeva essere solo una sistemazione provvisoria, in quanto destinato a diventare presto un centro di smistamento verso i lager polacchi. Ancora più complessa fu la questione dei Mischlinge, i mezzi ebrei mezzi ariani, nati cioè da genitori di razze diverse, e degli ebrei sposati con tedeschi. La cosa riguardava solo la popolazione del Reich, non dei territori acquisiti con la guerra, e fu dibattuta a lungo. La discussione si portò via gran parte dell'incontro. Non ci si poteva sottrarre alla necessità di catalogare diversi gradi di ebraizzazione, distinguere i Mischlinge di primo grado, i mezzi ebrei, che le leggi razziali di Norimberga discriminavano dagli ariani, ma privilegiavano rispetto agli ebrei puri. Se non che i successivi decreti attuativi tendevano a ridurre le differenze e le autorità delegate a preparare le deportazioni spingevano perché si unificassero le categorie in una sola, ebrei e basta, in modo da sottoporre tutti allo stesso trattamento, più comodo e più funzionale. E mentre a Berlino si discuteva, nei territori occupati si agiva in base all'arbitrio dei singoli governatori, che non stavano lì a preoccuparsi troppo della quantità di sangue ariano presente nei loro prigionieri ed eliminavano chiunque fosse anche lontanamente imparentato con gli ebrei. Heydrich, che non amava affatto le discussioni astratte e mal sopportava le disquisizioni giuridiche, concluse infine che anche i Mischlinge di primo grado dovevano essere equiparati agli ebrei per quanto riguarda la soluzione finale della questione ebraica. Con poche eccezioni, in particolare per chi avesse ottenuto una speciale autorizzazione da parte delle massime autorità del partito e dello Stato. La loro condizione andava comunque esaminata caso per caso e tutti dovevano accettare di sottoporsi a sterilizzazione volontaria. Molte vite innocenti per un criminale.
Superati i due scogli principali, gli ebrei ex combattenti e i mezzi ebrei, si passò a esaminare la situazione nei vari paesi da cui sarebbero stati deportati i soggetti da eliminare. Fu stabilito che i funzionari del Ministero degli Esteri incaricati di concordare le varie operazioni con le autorità locali sarebbero stati coordinati da Adolf Eichmann, che in pratica fungeva da braccio destro di Heydrich. Si previde che ci sarebbero stati problemi con alcuni alleati, come l'Ungheria e la Romania. Problemi ancora più gravi con Danimarca e Norvegia, dove era opportuno studiare procedure diverse e di minore impatto sulla popolazione. Per quanto riguardava l'Italia, si suggerì di cominciare a mettersi in contatto con il capo della polizia locale. I territori del Reich sarebbero stati i primi a essere investiti dalla soluzione finale, perché i deportati che vi erano ammassati costituivano un grave problema sociale e avevano prodotto una grave penuria di alloggi. La priorità sarebbe stata data ai pochi che ancora si trovavano in Germania e ai tanti che affollavano i territori denominati Governatorato Generale, il cui governatore Hans Frank aveva ottenuto da Hitler in persona la promessa che i suoi ebrei sarebbero stati trattati per primi. Del resto, il suo rappresentante a Wannsee, Josef Buhler, assicurò che in Polonia non c'erano problemi di trasporto data la vicinanza ai luoghi della soluzione finale e che gli individui da eliminare erano per lo più inabili al lavoro e quindi improduttivi per il Reich. «Ci manca solo che dobbiamo mantenerli noi», commentò. Erano i dettagli finali di un meccanismo ormai ben congegnato e pronto a mettersi in moto. Eichmann ebbe l'incarico di far preparare 30 copie del resoconto della riunione da distribuire fra i ministeri coinvolti nel piano e gli uffici principali delle SS. Un ultimo giro di cognac e la seduta fu dichiarata chiusa. Mentre alcuni gerarchi si trattenevano a commentare e a mangiare qualcosa, Heydrich raggiunse il suo aereo e partì subito per Praga. Era contento dei risultati ottenuti e si aspettava complimenti dal suo capo Himmler e dallo stesso Führer. Ora aveva fretta di tornare in Boemia, dove aveva instaurato un regime del terrore così ossessivo e feroce da essere indicato a modello per tutti i Gauleiter del Reich. Soprattutto veniva considerato un luogo sicuro, al riparo da azioni partigiane e terroristiche. Tanto sicuro che lui non temeva di attraversare la città su un'auto scoperta, convinto che bastasse la sua presenza a mantenere l'ordine. Fu così che neanche 3 mesi dopo il suo ritorno da Berlino, una squadra di partigiani, finanziati e addestrati dagli inglesi, lanciò una bomba a mano contro l'auto sulla quale viaggiava. Se la sarebbe cavata, se non fosse che un'infezione provocata dalle imbottiture del veicolo gli fu fatale. Morì una settimana dopo. Quando ne fu informato il suo amato Führer, questi commentò sprezzante: «È morto come un idiota». Per rappresaglia furono sterminati tutti gli abitanti, compresi donne e bambini, del villaggio da cui proveniva uno degli attentatori.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. L'ingresso è il biglietto da visita di una casa, vietato trascurarlo. Di Silvia Amendola. Troppo spesso si tende a sottovalutare l'importanza dell'ingresso all'interno di un'abitazione, dimenticando che si tratta di una sorta di biglietto da visita della casa, una zona intermedia che consente il passaggio dall'esterno all'interno, guidando verso lo stile di chi la abita. I moderni appartamenti, però, a differenza delle vecchie case, sono quasi sempre sprovvisti di una zona adibita all'esclusiva accoglienza dell'ospite. Oggi i metri quadri costano cari e lo spreco di spazio è bandito. Ma anziché rinunciarvi, perché non inventarlo? Le idee da copiare sono tante, tutte interessanti e funzionali, a patto di avere giusto un piccolo angolo libero. Ecco qualche spunto. Parola d'ordine, praticità. Qual è il primo gesto che compiete entrando in casa? Probabilmente toglierete la giacca o il cappotto, appoggerete la borsa e le chiavi che tenete ancora in mano, come molte persone fanno. Inoltre, toglierete subito le scarpe. La soluzione, dunque, potrebbe essere adibire a funzione di appoggio la parete o anche solo una parte di essa, adiacente alla porta. È vero che lo spazio a disposizione può fare la differenza, ma anche chi possiede un mini spazio può ricavare un ingresso piacevole. In tutti i casi non dovrà mai mancare la luce. Una lampada o una plafoniera contribuiscono a rendere la zona più calda, accogliente e confortevole. Una nicchia o una parete? I più fortunati, quelli cioè che possono contare su una nicchia, un intercapedine o una parete vuota accanto alla porta d'ingresso, potranno sbizzarrirsi tra diverse proposte, da quelle economicamente più impegnative fino ad altre low cost o fai da te. Chi può, potrà contare su un mobile realizzato su misura da un falegname, con ante chiuse per riporre all'interno cappotti e scarpe. Ma volendo risparmiare, si potrà optare anche per un semplice bastone appendiabiti da montare tra un'estremità e l'altra della nicchia. Una mensola, posta più in basso, potrà servire come appoggio alle borse e sul pavimento, magari in una serie di cubi affiancati, si potranno riporre le scarpe. A chiudere, perché non pensare a una porta scorrevole tipo fienile, tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. In alternativa, anche una tenda realizzata in un tessuto colorato a stampa sarà una soluzione più economica, ma non meno gradevole. Se potete, aggiungete una poltroncina o un piccolo puff, utilissimo per togliere e mettere le scarpe. Soluzioni essenziali e funzionali. Naturalmente, il primo oggetto a cui si pensa è il classico appendiabiti, magari affiancato a un comò, ma questa soluzione ha il difetto di occupare parecchio spazio. Avete mai pensato, invece, che è sufficiente una piccola console, anche fissata alla parete per risparmiare ulteriore spazio per creare l'angolo d'appoggio? Una mensola a muro, insomma, perfetta per riporre, ad esempio, le chiavi e la posta. Se poi, subito sotto, fisserete qualche gancio, potrete appendervi facilmente la borsa. E tutto questo in pochissimi metri quadri. Se possibile, sopra la console, posizionate uno specchio, che regalerà personalità all'ambiente, oltre ad aggiungere profondità. Ancora, potete unire l'elemento decorativo a quello funzionale, agganciando alcuni pomelli appendiabiti, ve ne sono davvero tanti e bellissimi in commercio, su una porzione di parete. Potrete sì appoggiarvi il cappotto e la borsa, ma resteranno gradevoli da ammirare anche senza alcun oggetto appeso. Se però preferite il classico appendiabiti, sappiate che potete scegliere tra infiniti modelli da parete. Fissati al muro, ancora meglio se con lo specchio integrato, occuperanno meno spazio rispetto a quelli freestanding. Decorate e aggiungete stile. Qualsiasi sia la soluzione che sceglierete, non dimenticate di inserire qualcosa che parli di voi, del vostro stile, anche solo un dettaglio che possa introdurre chi entra nel vivo di casa vostra. Una cornice con una foto che amate, fiori freschi o secchi, il ricordo di un viaggio che portate nel cuore o semplicemente un oggetto che amate, come una piccola scultura o un soprammobile pregiato. Un tappeto, anche piccolo, darà poi il tocco finale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Made in Italy in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve, per esempio, alla torinese Argotech lo sviluppo di Argo Moon e Licia Cube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria, ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4 metri e mezzo e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a immagini leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri 3, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares. Formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso. La cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso,
4: che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca-elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Fox Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. Di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del 400 nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia, la sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia. Ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi 2 anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il Fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. durante l'orazione funebre, fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio, ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena 2 mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493, in cui si era scagliato contro le pratiche divinatorie, dispute contro l'astrologia divinatrice. Ma se fu davvero un omicidio su commissione, chi ne fu l'autore materiale? Al riguardo un prezioso indizio è contenuto nel diario di uno storico veneziano coevo ai fatti, tale Marino Sanuto il Giovane. Nel raccontare le repressioni attuate sotto il regime del Savonarola, qualche anno dopo la cacciata dei Medici, Marino narra come molti sostenitori di Piero fossero stati condannati a morte per cospirazione. Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i Medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le sei malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto a danni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da ansa.it. Danza e folklore. sei balli popolari italiani della tradizione, dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nauvert, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane, un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene seguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione, tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica, che fa ballare il salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi. I canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo, il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto, mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento, e buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva. Dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco, e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo, e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni L'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quinta puntata, la rivoluzione neolitica.
3: Il nostro viaggio alla ricerca delle origini è iniziato 65 milioni di anni fa, quando un corpo celeste, una cometa o un asteroide, ha colpito la Terra causando l'estinzione dei dinosauri, che avevano dominato il pianeta per 200 milioni di anni. Questa estinzione ha fatto sì che i mammiferi, che fino ad allora avevano recitato un ruolo da comparse, proliferassero, crescendo in numero di specie diverse e in dimensioni. Circa 6 milioni di anni fa, il lignaggio che avrebbe portato a noi si separò da quello degli scimpanzé, con cui aveva un antenato in comune. Comparvero creature bipedi, gli australopitechi, una cui specie diede origine al genere Homo, cui apparteniamo anche noi, Homo sapiens. A partire da circa 20.000 anni fa,

0: tutte le altre specie umane si sono estinte, lasciando il solo Homo sapiens a dominare il pianeta. Questi nostri antenati erano cacciatori-raccoglitori. Vivevano cioè cacciando gli animali e raccogliendo i frutti dei boschi. Erano quindi nomadi, perché dovevano seguire le migrazioni degli animali e adattarsi alla stagionalità dei frutti. Ma circa 10.000 anni fa qualcosa cambiò. Homo sapiens inventò l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, dando il via a quella che fu la prima grande rivoluzione economica della storia umana, nota come rivoluzione neolitica. Ma procediamo con ordine. Ci troviamo nelle vicinanze dei Monti Zagros, una catena montuosa che si estende dalla Turchia fino all'Iraq. Sulle pendici di questi monti crescevano dei cereali selvatici, frumento, avena, segale, farro, di cui gli abitanti della zona mangiavano i semi. Avevano inventato dei falcetti con pietre affilate triangolari che li facevano somigliare alla bocca di uno squalo. Con il passare del tempo, alcune persone si accorsero che i semi che erano caduti in terra, dove tutti andavano ad espletare le normali funzioni corporali, producevano delle piantine. Videro anche che alcune piante avevano semi più grossi e cominciarono a piantare volontariamente questi semi nelle vicinanze del villaggio. Iniziò così non solo la coltivazione, ma anche la selezione, che col tempo porterà alla variante domestica dei cereali, con semi grossi e robusti. La coltivazione dei cereali si sviluppò in tutte le zone dove il clima era favorevole, un territorio denominato Mezzaluna Fertile, che si estende dalla Mesopotamia al Basso Egitto, cioè le zone costiere e la valle del Nilo. I Monti Zagros e la Mezzaluna Fertile erano territori privilegiati da madre natura. Considerato il numero di piante potenzialmente domesticabili che lì nascevano spontaneamente. Ma in altri continenti si sviluppò indipendentemente l'agricoltura? E quali piante gli uomini avevano a disposizione per tentare l'esperimento? Nell'America centrale era disponibile solo l'antenato selvatico del mais, il teosinte, le cui pannocchie erano di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle che conosciamo al giorno d'oggi. Anche in questo caso furono selezionate le pannocchie più grandi per arrivare alla variante domestica del mais, ma di disponibile non c'era altro. In Asia c'era solo il riso, che ancora oggi è la fonte primaria di alimentazione per milioni di persone. Nell'Africa subsahariana solo la manioca, un tubero ancora oggi apprezzato perché naturalmente senza glutine. Veniamo ora all'allevamento del bestiame. Ancora una volta ci troviamo sui Monti Zagros, dove vivevano animali potenzialmente addomesticabili, come capre, pecore, asini e l'antenato del moderno bue, l'uro. Come nel caso dei cereali, gli uomini si accorsero che alcuni dei suddetti animali erano docili, che potevano essere portati al villaggio e rinchiusi in recinti. Questi animali fornivano lana e cibo, sotto forma di latte, e dall'occorrenza di carne. Andare a caccia non era più indispensabile per la sopravvivenza, come non lo era più la raccolta dei frutti degli alberi. Avendo a disposizione il cibo vicino a casa, l'umanità divenne, per la prima volta nella sua storia, stanziale, abbandonando così la vita nomade. Come abbiamo fatto per le piante selvatiche, vediamo quali animali potenzialmente addomesticabili vivevano in altre parti del mondo. Ebbene, la risposta è nessuno. In America meridionale veniva usato il lama come animale da soma, ma questo animale non è molto socievole e non ha mai tirato nessun carretto, ed è per questo motivo che i nativi non utilizzarono la ruota. Però la conoscevano, dato che sono stati ritrovati dei carretti giocattolo muniti di ruote. In Africa nessuno ha mai addomesticato una zebra, per quanto essa sembri simile ad un cavallo. Quest'ultimo è originario delle steppe dell'Asia. Ricordiamo che i nativi americani non lo conoscevano. Il cavallo fu importato in America dai conquistadores spagnoli. Poi i Pelle Rossa divennero cavalieri abilissimi. La mezzaluna fertile è stata veramente una terra benedetta da madre natura. La disponibilità di cibo abbondante ha prodotto, innanzitutto, un aumento significativo della popolazione, ma anche, per la prima volta, la suddivisione in classi sociali. Nella preistoria, i componenti delle piccole bande di cacciatori-raccoglitori erano tutti impegnati nella ricerca del cibo o nella cura di cuccioli e anziani. Non c'era posto per capi o gerarchie. Quando non fu più necessario che tutti lavorassero per procacciare il cibo, alcuni uomini divennero guerrieri per difendere campi e bestiame. Altri sacerdoti. Nacquero così le prime religioni organizzate. Altri ancora re. Nacquero così anche i privilegi di chi apparteneva alle classi sociali più elevate. Alcuni studiosi, fra tutti lo storico Yuval Noah Harari, dubitano che l'invenzione di agricoltura ed allevamento sia stato un assoluto progresso per l'umanità, mettendo in evidenza principalmente l'avvento di malattie sconosciute nella preistoria. Coltivare un campo significa zappare la terra, costruire canali di irrigazione fra il fiume più vicino, in Mesopotamia il Tigri e l'Eufrate, ed i campi. Per la prima volta le ossa di quegli antichi uomini rivelano tracce di artrosi. Tanti cereali a disposizione significa una dieta ricca di carboidrati, con la comparsa di carie. Molto spesso gli animali addomesticati vivevano insieme agli umani all'interno delle abitazioni. Da loro provengono le malattie infettive come il morbillo. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo, tra le altre, Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico in Israele, Çatalhöyük in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. Quello di Eridu in Mesopotamia fu probabilmente il primo, a forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Le città divennero lentamente delle città-stato, con a capo un re, dei guerrieri a protezione e dei funzionari che amministravano per conto del re. Mantenere questa organizzazione richiese la riscossione di tributi dai cittadini, cioè le tasse, e per tener conto di quanto ogni cittadino doveva versare, fu inventata dai Sumeri la scrittura. Per convenzione, l'invenzione della scrittura pone fine alla preistoria e segna l'inizio della storia. Ora infatti l'uomo registra gli avvenimenti, guerre, carestie, inondazioni, e compone i primi poemi epici. Ricordiamo l'epopea di Gilgamesh dei Sumeri, da cui la Bibbia ha tratto la storia del diluvio universale. La terra più importante per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame è stata dunque la mezzaluna fertile. Ma come queste innovazioni si sono propagate in Europa, dato che col passare dei secoli tutte le popolazioni europee erano in grado di coltivare ed allevare animali? Un po' per passaparola, cioè contadini che insegnavano la loro arte ai vicini, e un po' per migrazioni di popoli. Il primo a studiare queste migrazioni fu Luigi Luca Cavalli Sforza, esaminando la frequenza dei gruppi sanguigni nelle popolazioni europee attuali, dato che allora le analisi del DNA erano ancora di là da venire. I risultati di quegli studi confermarono che popolazioni medio orientali migrarono verso ovest lentamente ma costantemente, portando con sé le conoscenze relative all'agricoltura ed all'allevamento del bestiame. Le moderne analisi del DNA di diverse popolazioni hanno confermato questi risultati, evidenziando ad esempio che geni medio orientali sono presenti nelle popolazioni del sud Italia e che la frequenza di questi geni diminuisce spostandosi verso ovest. Appare anche evidente che agricoltura ed allevamento impiegarono diversi secoli per arrivare all'estremità occidentale dell'Europa e nei paesi nordici. Questi risultati fanno anche comprendere perché molte popolazioni attuali nordiche, ma anche nel nostro nord Italia, non digeriscano il latte e i suoi derivati. Sono prive di lattasi, un enzima sviluppatosi per mutazione casuale nelle popolazioni orientali che per prime si dedicarono all'allevamento di pecore e capre.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dulce Via.
1: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pier

0: Angela era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei, con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. i capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stette al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finì per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del Calice d'Argento terminarono, con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro. ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio.
1: Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia».
0: Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo.
2: «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti».
0: «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza.
2: Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono».
0: Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome.
1: «Non preoccuparti, Annarella»,
0: mi diceva lui, tentando di calmarmi.
1: «La capisco».
0: «E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo.
1: «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te».
0: E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo. Così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza.
1: Mia madre lo odiava.
0: Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi.
1: «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?»
0: Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento
2: si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me ancora una volta e malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione, solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui. Alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora, tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai, e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci, musiche originali e montaggio di Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino, nelle Confessioni, racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del 400. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il potere e la gloria, ma solo l'arte vince il tempo. Di Sergio Givone. Che cosa rimarrebbe della storia dell'arte senza il mecenatismo? Senza il mecenatismo di papi, re e principi, ma anche di semplici cittadini, mecenate era tale anche se vantava origini aristocratiche ed etrusche, non ci sarebbero né le stanze vaticane né la Sistina, ma neanche l'Eneide e neppure le piramidi. Il mecenatismo appare come un omaggio all'arte o un tributo più o meno generoso o più o meno interessato a essa, ma anche molto più di questo. Ne è il più delle volte la condizione. Perché opere d'arte vedano la luce, bisogna che un mecenate se ne faccia carico, nel senso che costui deve dare tutto il supporto economico, e non solo economico, che è indispensabile affinché l'opera trovi la sua realizzazione più piena e più soddisfacente. Siano dunque elogiati

0: e onorati come meritano tutti coloro che in ogni parte del mondo e in ogni epoca storica si sono assunti onore e onere. Ma con ciò il discorso non è affatto chiuso. Al contrario, è appena iniziato. Sospetto e diffidenza chiedono la parola. La domanda da farsi è: ma che cosa spinge il mecenate a fare il mecenate? Basta l'amore per l'arte a spiegare il suo gesto non solo munifico, ma anche appassionato, come è appassionato il comportamento di chi non esita a mettere una fortuna a disposizione di un artista. In un suo romanzo memorabile, La morte di Virgilio, Hermann Bruch, nel 1945, racconta come mecenate convinca Virgilio a mettersi al servizio di Ottaviano Augusto. Ottaviano gli concede gli agi di una vita interamente dedicata alla poesia. In cambio ottiene che la sua arte celebri la gloria di Roma e insieme dia lustro alla propria progenie, che viene fatta risalire a Enea identificata con l'originaria stirpe romana. Mecenate si fa in tal modo intermediario di un contratto insidioso ed equivoco. La poesia viene piegata a esigenze di potere, addirittura svenduta, se non prostituita. Quando Virgilio, malato e ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, è troppo tardi. Non gli resta se non chiedere agli amici più fidati di bruciare la sua opera, così che dopo la sua morte non gli sia ritorta contro a titolo di infamia. Ma gli amici si rifiutano di farlo. Forse ritengono che la bellezza di cui la poesia è portatrice giustifichi il tradimento della verità. O forse, più probabilmente, credono che la verità della poesia sia più forte di qualsiasi menzogna. Sono cioè convinti che nella poesia la verità dell'umano venga alla luce anche quando la poesia ci illude o ci inganna, purché si tratti di autentica poesia, naturalmente. Importante è che il poeta resti se stesso, così come importante è che il mecenate sia mosso anzitutto da amore per l'arte e solo secondariamente da altri scopi. In questo caso c'è da sperare che l'idea di verità e di bellezza, che è intrinseca alla poesia, dissolva e vanifichi quanto di ideologico essa potrebbe contenere e lo faccia cadere come un inutile orpello. Non è esattamente questo che accade quando leggiamo l'Eneide con occhio puro e con cuore sincero, com'erano in realtà il cuore e l'occhio di chi ha creato quell'opera sublime. Comunque lo si consideri, il fenomeno del mecenatismo evidenzia un conflitto fra le ragioni dell'arte e le ragioni della politica, che riguarda sia il mecenate che l'artista. Certamente il mecenate tradisce l'arte che proclama di amare quando la strumentalizza e la converte a fini extra-artistici. Ma se a prevalere è il suo amore per l'arte, la tentazione dell'ideologia è vinta in partenza, né l'ideologia potrà rivelarsi altro che una sovrastruttura. A sua volta, l'artista che si lascia corteggiare dal potere e lo compiace, mette a repentaglio la riuscita e il senso stesso del suo lavoro. Però non ci sono cedimenti da cui non possa riemergere, se saprà essere fedele alla sua opera e dar retta a che cosa l'opera e non il committente gli ordina di fare. La storia dell'arte è ricchissima di episodi che mettono in scena questo dramma. Un solo esempio: il tormentato rapporto fra Giulio II e Michelangelo. Durante i 4 anni che durò l'esecuzione degli affreschi sulla volta della cappella più celebre al mondo, Giulio II fu per Michelangelo una presenza continua, tanto assillante quanto incoraggiante. Al loro contrastato rapporto, Irving Stone ha dedicato nel 1961 un romanzo, Il tormento e l'estasi, da cui un film che ha lo stesso titolo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa, la Versailles del Portogallo. Vicino a Lisbona, Il Palazzo Nazionale di Mafra è il trionfo del tardo barocco. Un immenso complesso con reggia, basilica e convento, voluto nel Settecento da João V, il re sole lusitano, ispirandosi a Roma, di Rosalba Graglia. Il viaggiatore procede come ipnotizzato. Non sa proprio come avvicinarsi a questa facciata di più di 200 metri di lunghezza, a quest'area di 40.000 metri quadrati, a queste 4.500 fra porte e finestre, a queste 880 sale, a queste torri di 62 metri di altezza, a questi torrioni, a questa lanterna, quasi sviene. In Viaggio in Portogallo, 1981, anomala e appassionata guida al suo paese natale, il grande scrittore José Saramago, 1922-2010, premio Nobel per la letteratura nel 1998, racconta così il senso di vertigine che coglie chi arriva davanti al monumentale palazzo-convento di Mafra. Proprio a quella costruzione immensa, residenza reale con basilica, Saramago ha dedicato il romanzo che lo ha reso famoso nel mondo, Memoriale del convento, 1982, lettura preliminare perfetta per accostarsi alla straordinaria grandiosità del Palacio Nacional de Mafra. Siamo agli inizi del Settecento, nel 1711 per l'esattezza, e dopo 3 anni di matrimonio, re João V è ancora senza un erede. Allora fa un voto solenne. Se entro l'anno arriverà un figlio, farà costruire un convento nella cittadina di Mafra, una 40 di chilometri a nord di Lisbona. Il sovrano è un uomo pio, in ottimi rapporti con la Santa Sede, appassionato d'arte e di architettura, bibliofilo e straordinariamente ricco. È durante il suo regno che arriva dalle colonie portoghesi del Brasile il maggior afflusso d'oro, una fortuna destinata ai suoi faraonici progetti. Così, quando il 4 dicembre di quel 1711 la regina Maria Anna d'Austria dà finalmente alla luce Maria Barbara, futura sovrana di Spagna, la decisione è presa, ma ci metterà 6 anni a concretarsi. Il 17 novembre 1717 viene posata solennemente la prima pietra del Palazzo Convento di Mafra. A progettarlo è stato chiamato un orafo e architetto di origine tedesca, Johann Friedrich Ludwig, che aveva lavorato per qualche anno a Roma per i gesuiti, i quali, colpiti dal suo talento, lo avevano invitato a Lisbona come orafo ufficiale. 10 anni dopo il suo arrivo in Portogallo, dove ha cambiato il suo nome in João Frederico Ludovice, il re gli affida, a sorpresa, forse su raccomandazione degli stessi gesuiti, l'edificazione del convento di Mafra. E se inizialmente si era pensato a una chiesa modesta e a un convento per 13 frati, a poco l'opera si trasforma in una celebrazione in pietra della monarchia, il palazzo della vita di Re João. Non a caso la conclusione ufficiale dei lavori, una macchina che sembra non avere fine, è del 1750, l'anno della morte del sovrano. Il capolavoro barocco assorbe 2/3 di tutto l'oro in arrivo dal Brasile, un monastero per 300 frati, l'infermeria, una basilica, gli appartamenti reali, una biblioteca grandiosa. Il 22 ottobre 1730, per il 41esimo compleanno del re, l'opera è completata nelle parti essenziali e viene solennemente inaugurata con 8 giorni di festeggiamenti. In questa prima fase lavorano al progetto più di 21.000 persone, 15.470 operai e 6.124 fanti e cavalieri. E poi, per altri 20 anni, tutti gli abitanti di Mafra e della vicina Eriseira sono costretti a prestare la loro opera a palazzo. In totale, 50.000 persone coinvolte nella realizzazione del più grandioso edificio barocco di tutto il Portogallo, patrimonio UNESCO dal 2019. La basilica, sfarzosa come quella di San Pietro. Oro, stucchi, dipinti, marmi di Carrara, statue. La ricchezza degli interni quasi stordisce. E 2 anime si intrecciano negli spazi senza mai prevaricarsi in un'armonia ideale. L'anima religiosa e quella regale e sontuosa. Lo si vede fin dalla simmetria perfetta della facciata. Al centro la basilica di Nostra Signora e di Sant'Antonio, di marmo bianco, fiancheggiata da entrambi i lati dalle sale e dalle stanze del Palazzo Reale, in pietra calcarea locale, e alle estremità 2 torri quadrate dalla copertura a padiglione, ispirata agli stili architettonici dell'Europa centrale. Il re coltivava il sogno di rivaleggiare con lo splendore di Roma e aveva cercato suggerimenti dal suo ambasciatore in Vaticano, che gli aveva inviato modelli su piccola scala di importanti edifici religiosi romani, compresa una perfetta riproduzione della Basilica Vaticana. Il balcone al centro della facciata è modellato sul balcone di San Pietro, ma è destinato al re come simbolo del suo potere. Il sogno, o piuttosto l'ossessione, di João V era di creare una San Pietro portoghese. È mia volontà che sia costruita nel mio regno una chiesa come quella di San Pietro di Roma, scrive Saramago raccontando l'incontro fra il re e il suo architetto. E solo l'obiezione di Ludovice sui tempi troppo lunghi per edificare una chiesa tanto grandiosa e il rischio che il re potesse non vederla realizzata in vita fa recedere João dal suo proposito. La basilica sarà più piccola, ma attorno crescerà un palazzo enorme, più grande dell'Escorial dei vicini spagnoli. Entriamo allora nella chiesa a scoprire la verticalità della navata e della cupola, che arriva a 65 metri, ispirata a quella di Sant'Agnese in Agone, il gioiello barocco del Borromini in piazza Navona a Roma. E il gioco dei marmi, il bianco di Carrara e il rosa del Portogallo, un cromatismo che si ripete dal pavimento al soffitto, il gigantesco crocefisso di Diaspro, e le statue di marmo, la più ricca collezione di culture barocche di artisti italiani fuori dall'Italia. Sono opere del romano Alessandro Giusti, che si era trasferito in Portogallo e aveva un ruolo di primo piano a corte, e dei suoi allievi, oppure commissionate e fatte arrivare da Roma ad alcuni dei più importanti scultori barocchi, Giuseppe Lironi, Carlo Monaldi, Pietro Bracci. E ancora 2 carillon di 98 campane nelle torri e 6 grandiosi organi a canne. Uno scalone, fra le 156 scale dell'edificio, collega la chiesa al Palazzo Reale, al piano nobile, diviso fra l'ala con gli appartamenti del re sulla sinistra rispetto alla facciata della basilica e quelli della regina sulla destra. 2 palazzi nel palazzo, distinti e autosufficienti, ognuno con la propria cucina, magazzini, stanze per la servitù. Divise equamente anche le 2 torri laterali, quella del nord al re e quella del sud alla regina, e collegate fra loro da una galleria lunga 232 metri, il più lungo corridoio di palazzo d'Europa. Amafra tutto è sovradimensionato, eccessivo, in un susseguirsi di saloni scenografici. Nella sala del trono, tutta affrescata, il pezzo forte è il soffitto, dipinto con un'allegoria della Lusitania, del pittore di corte Cirillo Folkmar Machado, autore del restyling decorativo realizzato dal 1796 per ordine del principe reggente, il futuro re João VI. Perché, se è stato João V a iniziare la decorazione interna del palazzo con dipinti e affreschi di artisti italiani del calibro di Agostino Masucci, Corrado Giaquino, Francesco Trevisani, la fabbrica è andata avanti nel tempo. Mafra fu residenza estiva e di caccia, confina con la grande riserva reale della Tapada, oggi parco, dei re portoghesi, fino all'ultimo, Manuel II, che trascorse proprio qui la sua ultima notte da sovrano tra il 4 e il 5 ottobre 1910. Machado dipinge così il soffitto della Sala dei Destini, dedicata alle sorti della patria, la sala di Diana, la sala della guardia, da scoprire via via fra le stanze del gigantesco labirinto reale. Gli edifici del convento sono alle spalle del palazzo reale e della basilica, le 300 celle, la sala capitolare, il refettorio, l'infermeria, quasi un piccolo ospedale modello con l'infilata di stanzette alcova ai due lati. E poi il gran finale, lo spazio più spettacolare dell'intero edificio, la biblioteca. Un gioiello rococò realizzato da Manuel Caetano de Sousa con un pavimento di pedra real, la pietra di Lisbona, rosa, grigio e bianca. Scaffali in legno, una balconata sempre in legno che corre per tutto il perimetro. Grandi finestre a illuminare un vero teatro della cultura. 36.000 volumi rilegati in pelle. Tutto lo scibile del mondo occidentale dal XIV al XIX secolo, con preziose sezioni di incunaboli, i libri d'oro miniati del 400, la prima edizione dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, rari volumi di astronomia, bagaglio indispensabile per un popolo di navigatori. Progettata con un intercarpedine per mantenere temperatura e umidità ottimali, fino a qualche tempo fa ospitava una colonia di piccolissimi pipistrelli incaricata di far sparire larve e insetti che potevano danneggiare i libri. Un'eco idea che sarebbe piaciuta anche a quel visionario di Re João V.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato. Proprio dal suo aspetto fisico, che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito, o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del Dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede d'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato, perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. «Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando!» Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio. Viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'Anno Internazionale del Miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al tef. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-gyu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica. Con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio, i rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica
4: per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Q.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Psicologia Facile, Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia, di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi, ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà se non quelli offerti da questi luoghi virtuali, che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato, facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Che cosa si nasconde dietro la mania dell'igiene? A noi italiani piace essere puliti e profumati, ma il concetto di igiene sta diventando sempre più radicale e cela una dilagante ripugnanza per gli odori corporei. Di Andrea Porta. Il 42% degli italiani si fa la doccia tutti i giorni, il 51% fra le 2 e le 5 volte la settimana. Nella maggioranza dei casi restiamo sotto il getto caldo tra i 5 e i 15 minuti. Non male, siamo un popolo attento all'igiene. I dati vengono da un'indagine commissionata da Damast, azienda che produce articoli per la doccia, e condotta a marzo 2020 da Doxa, su un campione di 1000 persone tra i 18 e i 64 anni. È certo che se un'indagine di questo tipo fosse stata svolta 50 anni fa, i risultati sarebbero stati ben diversi. Le abitudini igieniche in Occidente sono andate crescendo di pari passo con il processo di civilizzazione. Si è innalzata la soglia della ripugnanza e sono cresciuti gli standard igienici che nei secoli ci hanno allontanati dalla natura, spiega ad Airone Raffaella Ferrero Camoletto, sociologa della cultura all'Università di Torino. Con i secoli il corpo umano si è fatto sempre meno naturale e sempre più deodorato e profumato. Ciò è andato di pari passo con un aumento delle distanze interpersonali. Nelle società moderne sopportiamo sempre meno che gli sconosciuti entrino nel nostro spazio personale. Così ecco la necessità di mantenere il corpo pulito. La deodorazione è uno strumento che, evitando l'invadenza dell'odore altrui, frappone simbolicamente una distanza tra noi e gli altri. Paura degli odori. Non a caso, come spiegano gli antropologi, il passaggio dalle società tradizionali alla modernità ha visto un superamento dei sensi corti, tatto, gusto e odorato, che richiedono vicinanza fisica, e un sempre maggiore spazio lasciato a quelli lunghi, vista e udito, che possono funzionare anche a distanza. Alla base della diffidenza verso gli odori corporei c'è però anche un altro fattore: l'olfatto non mente. I sistemi cerebrali che processano gli odori ci consentono di individuare potenziali minacce, scrive Mariella Pazzaglia della Sapienza di Roma in uno studio pubblicato nel 2015 da Current Direction in Psychological Science. Gli odori corporei funzionano da autenticatori della affidabilità nelle relazioni sociali. Tutto ciò può far paura all'uomo contemporaneo, che teme di sentirsi smascherato agli occhi e al naso degli altri. Diverso uguale sporco. D'altra parte, accanto al rifiuto della sporcizia e degli odori, con la modernità si diffondono sempre più anche pratiche quali i trattamenti estetici e la depilazione, oggi diffusa anche tra i maschi, che segnalano il nostro bisogno di rimuovere la nostra parte animale rappresentata da inestetismi e peli corporei. C'è poi un altro aspetto che rende l'igiene personale così rilevante. La mancanza di igiene è collegata al senso di contaminazione e alla repulsione del diverso, prosegue Ferrero Camoletto. Lo straniero, percepito come pericoloso, il deviante, il barbaro, sono associati all'idea di sporcizia. È così in tutte le società. Basta pensare all'India, in cui il solo contatto con chi appartiene a una casta inferiore implicava contaminazione fisica e morale. Le rappresentazioni di sporco e pulito e di puro e impuro sono ancorate alla sfera valoriale e all'orientamento politico e religioso dei soggetti, scrivono Giuseppina Speltini, Stefano Passini e Davide Morselli in un saggio uscito nel 2010 sul Giornale Italiano di Psicologia. Gli studiosi avevano sottoposto a 450 soggetti un questionario sul tema, arrivando a dimostrare come l'igiene personale ricopra valori simbolici connessi proprio alla discriminazione sociale. Paura dell'emarginazione. Il fastidio che proviamo verso chi non si lava adeguatamente ha poi altri significati più profondi. L'igiene personale ha a che fare con il controllo del proprio corpo, spiega Ferrero Camoletto. Le persone che non hanno cura del proprio corpo sono considerate incapaci di badare a se stesse. Questo capita nei bambini, negli anziani non autosufficienti e in chi è considerato socialmente deviante, come i clochard. Tutti i soggetti, insomma, con cui non vogliamo identificarci. Un corretto grado di igiene personale è dunque associato alla capacità di vivere in società. Paese che vai. È però vero che non tutti al mondo abbiamo lo stesso concetto di igiene personale. Quante volte all'estero ci sarà capitato di stupirci del fatto che solo in Italia abbiamo i bidet, oppure che nel Regno Unito è ancora diffusissima la moquette, da noi ritenuta soltanto un covo di acari? Si tratta di punti di vista, insomma. Del resto, se l'indagine citata in apertura parla di una grossa fetta di italiani che si fa la doccia una volta al giorno, secondo una ricerca di Euromonitor, condotta nel 2014 in Europa, Stati Uniti e Asia, le cose variano da luogo a luogo. Interpellando 6.600 persone tra i 15 e i 64 anni, è emerso che la frequenza con cui ci si lava interamente varia tantissimo, dalle 12 volte a settimana in Brasile fino alle 4,5 volte in Cina, Regno Unito, Giappone e Germania. Quanto pesa il marketing? Discorso simile per le diverse abitudini in tema di lavaggio delle mani. Secondo lo Hygiene and Health Report 2018-2019, voluto da Essity, multinazionale svedese che si occupa di prodotti igienici, in Cina il 55% della popolazione non ritiene necessario pulirsi dopo aver medicato una ferita. In Svezia il 67% non si lava le mani dopo aver toccato un animale e in Olanda il 58% degli intervistati non se le lava prima di mangiare. Le ragioni di queste differenze? Principalmente culturali. Le abitudini igieniche socialmente apprese sono influenzate infatti da tanti fattori. Da un lato, ciascuno di noi impara come e quando lavarsi in famiglia, ma un peso lo hanno anche le esperienze nel gruppo dei pari, così come l'influenza dei media, spiega la sociologa. Secondo molti studiosi, c'entra infatti anche il marketing, che crea bisogni che prima non avevamo e che impone nuovi standard igienici.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, a cura del canale YouTube VIR, La forza delle parole, lettura di Ilaria. In questa puntata un estratto da L'avventura del vampiro del Sussex.
3: Buon ascolto.

Holmes aveva letto attentamente un biglietto che gli era stato recapitato con la seconda posta. Poi, con quel risolino secco, il più prossimo equivalente per lui di una risata, me lo lanciò. Per una mescolanza di moderno e medievale, di praticità e di fantasia sfrenata, credo che questo sia davvero il massimo. Lei che ne dice, Watson? Lessi quanto segue. 46 Old Jury, 19 novembre. Oggetto: vampiri. Signore, il nostro cliente, signor Robert Ferguson, della Ferguson & Muirhead Commercianti in Tè di Mincing Lane, ci ha richiesto informazioni in data odierna circa i vampiri. Dal momento che la nostra società si occupa esclusivamente di valutazione di impianti, l'argomento non rientra nel nostro campo e pertanto abbiamo consigliato al signor Ferguson di mettersi in contatto con lei per esporle il suo problema. Non abbiamo dimenticato il suo brillante intervento nel caso Matilda Briggs. Con osservanza, distinti saluti, Morrison, Morrison & Nod per EJC. Matilda Briggs non era una giovane donna, Watson, disse Holmes in tono di reminiscenza. Era una nave collegata al ratto gigante di Sumatra, una storia per la quale il mondo non è ancora pronto. Ma cosa sappiamo sui vampiri? È un argomento che rientra nel nostro campo? Tutto è meglio di questa calma mortale, ma sembra davvero che ci troviamo proiettati nel bel mezzo di una favola dei Grimm. Allunga il braccio, Watson, e dia un'occhiata sotto la V. Mi piegai all'indietro per prendere il grosso volume di riferimenti del quale parlava. Holmes se lo appoggiò in bilico sul ginocchio, cominciando a scorrere con occhio attento e nostalgico i resoconti dei vecchi casi mescolati alle informazioni raccolte lungo tutto il corso della sua vita. «Viaggio della Gloria Scott!» lesse. «Brutto affare, quello!» «Ho la vaga impressione che Lene abbia tratto uno dei suoi racconti, Watson, anche se il risultato non fu tale da spingermi a congratularmi con lei. Victor Lynch, il falsario, Lucertola velenosa o Gila, o un caso interessante, Vittoria la bella del circo, Vanderbilt e lo Yeggman, Vipere, Vigor la meraviglia di Hammersmith. Guarda, guarda, caro vecchio librone, non sbaglia mai. Senta questo, Watson, vampirismo in Ungheria e ancora vampirismi della Transilvania. Voltava pagina dopo pagina con grande interesse, ma dopo un breve attento esame scaraventò per terra il volume con un ringhio di delusione. Ah, robaccia, uomo!

0: Watson, robaccia! Cosa abbiamo a che fare noi con cadaveri ambulanti che possono essere costretti nella tomba solo trapassandogli il cuore con un bastone appuntito? È follia pura! Ma senza dubbio, gli dissi, il vampiro non era necessariamente un morto. Poteva anche essere un vivo. Ho letto, per esempio, di vecchi che succhiano il sangue dei bambini per mantenersi giovani. Ha ragione, Watson. È una leggenda citata in uno di questi riferimenti. Ma dobbiamo davvero prestare attenzione a simili cose? Siamo gente con i piedi per terra e così dobbiamo restare. Il mondo è già abbastanza grande per noi. Non c'è bisogno che ci si mettano anche i fantasmi. Temo che non possiamo prendere il signor Robert Ferguson molto sul serio. Forse questo biglietto viene da lui e potrebbe illuminarci un po' su cosa lo preoccupa. Prese dal tavolo una seconda lettera che era rimasta dimenticata mentre era assorbito dalla prima. Cominciò a leggerla con un sorrisetto divertito che, via via, si trasformò in un'espressione di estremo interesse e concentrazione. Finito di leggere, rimase per un po' sovrappensiero con la lettera che gli ciondolava dalle mani. Poi, con un sussulto, si riscosse da questo sogno ad occhi aperti. «Chismans, Lamberley. Dov'è Lamberley, Watson?» «Nel Sussex, a sud di Horsham.» «Non molto lontano, eh? E Chismans?» «Conosco quella zona, Holmes. È piena di vecchie case alle quali è stato dato il nome di chi le costruì secoli fa. C'è Oldsleys e Harveys e Carringtons. Le persone sono state dimenticate, ma i loro nomi vivono in quelle case.» «Precisamente», disse in tono distaccato. Era tipico del suo carattere orgoglioso e riservato di non ringraziare, se non raramente, chiunque gli fornisse un'informazione che comunque catalogava immediatamente e accuratamente nel cervello. «Penso che ne sapremo un bel po' di più su Chismans Lamberley prima di aver finito. Come speravo, la lettera viene da Robert Ferguson. A proposito, dici di conoscerla?» «Conoscere me? Sarà meglio che la legga.» Mi porse la lettera. Portava lo stesso indirizzo della precedente. «Caro signor Holmes, i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi a lei, ma la faccenda è talmente delicata che è difficile parlarne. Riguarda un amico per conto del quale agisco. Circa 5 anni fa, questo signore sposò una peruviana, figlia di un mercante peruviano che aveva incontrato in connessione con l'importazione di nitrati. La signora in questione era molto bella, ma il fatto che fosse straniera e di un'altra religione creava sempre una divergenza di interessi e di sentimenti fra lei e il marito, così che, dopo un certo tempo, il mio amico cominciò forse a raffreddarsi nei suoi confronti e a considerare il loro matrimonio come uno sbaglio. Sentiva che vi erano lati del carattere di sua moglie che non avrebbe mai potuto conoscere o capire. La situazione era tanto più penosa in quanto era la moglie più affettuosa che uomo possa mai avere, in apparenza assolutamente devota. Veniamo ora al punto che le spiegherò meglio a voce quando ci incontreremo. In effetti le ho scritto solo per darle un quadro generale della situazione e per sapere se è disposto a interessarsi del caso. La signora cominciò ad assumere strani atteggiamenti, del tutto contrari al suo carattere dolce e gentile. Era la seconda moglie del mio amico, il quale aveva avuto un figlio dalla prima. Questo ragazzo aveva allora 15 anni ed era molto caro e affettuoso, anche se, purtroppo, invalido per un incidente occorsogli durante l'infanzia. 2 volte la moglie fu sorpresa nell'atto di aggredire questo povero ragazzo, senza la benché minima provocazione. Una volta lo colpì con un bastone lasciandogli un profondo segno sul braccio. Ma questo era ancora niente rispetto a come si comportava col proprio figlio, un delizioso bambino di quasi 1 anno. Una volta, circa 1 mese fa, la nurse aveva lasciato il bambino da solo per pochi minuti. Sentendolo urlare, come di dolore, rientrò di corsa nella stanza e vide la signora china sul bambino nell'atto, sembrava, di mordergli il collo. E in effetti, il piccolo aveva sul collo una piccola ferita da cui era uscito molto sangue. La nurse rimase talmente inorridita che voleva chiamare il padrone, ma la signora la scongiurò di non farlo e anzi le diede 5 sterline come prezzo del suo silenzio. Non venne mai data nessuna spiegazione e per il momento la cosa fu messa a tacere. La nurse però ne era rimasta molto impressionata ed allora cominciò a tenere d'occhio la padrona e a sorvegliare attentamente il bambino, che amava moltissimo. ma ebbe l'impressione che come lei teneva d'occhio la madre tenesse d'occhio lei, e ogni volta che era costretta a lasciare solo il piccolo, la madre aspettasse l'occasione buona per aggredirlo. Giorno e notte la nurse proteggeva il bambino, e giorno e notte la madre, silenziosa e vigile, sembrava stare in agguato, come un lupo con un agnello. A leggerlo le sembrerà incredibile, ma la prego di prendermi sul serio, perché potrebbero essere in gioco la vita di un bambino e la sanità mentale di un uomo. Alla fine arrivò un terribile giorno, quando non fu più possibile tenere il marito all'oscuro. La nurse aveva i nervi a pezzi, non ce la faceva più, e gli raccontò ogni cosa. Gli sembrò, come probabilmente ora sembra a lei, una storia incredibile. Sapeva che sua moglie era una tenerissima madre e, eccezion fatta per le aggressioni al figliastro, una tenerissima madre. Perché mai avrebbe dovuto far del male al suo adorato bambino? Disse alla nurse che stava sognando, che i suoi erano i sospetti di una pazza e che non avrebbe tollerato quelle calunnie su sua moglie. Mentre discutevano, risuonò all'improvviso un grido di dolore. I due corsero insieme alla nursery. Immagini quello che provò il mio amico, signor Holmes, vedendo la moglie rialzarsi dalla sua posizione in ginocchio accanto alla culla e scorgendo del sangue sulla gola del bambino e sul lenzuolo. Con un grido di orrore, girò il volto della moglie verso la luce e le vide un alone di sangue intorno alla bocca. Era stata lei, lei senza alcun dubbio, a succhiare il sangue di quella povera creaturina. Ora la situazione è questa. La donna è confinata nella sua camera. Non ha fornito alcuna spiegazione. Il marito è sull'orlo della pazzia. Lui ed io sappiamo ben poco del vampirismo, oltre al nome. Avevamo sempre creduto che si trattasse di una qualche fantasiosa leggenda straniera. E invece proprio qui, nel cuore del Sussex... Beh, di tutto questo potremo parlare domattina. Acconsentirà a ricevermi? Acconsentirà ad usare le sue straordinarie capacità per aiutare un uomo prostrato e sconvolto? In caso affermativo, abbia la cortesia di telegrafare a Ferguson, Cheesemans, Lamberley e sarò da lei alle 10 di domani mattina. Con i migliori saluti, Robert Ferguson. Post scriptum. Credo che il suo amico Watson abbia fatto parte della squadra di rugby del Blackheath quando io giocavo come tre quarti in quella del Richmond. È l'unica presentazione personale che posso fornirle. «Ma certo che me lo ricordo!» dissi posando la lettera. «Big Bob Ferguson, il miglior tre quarti che Richmond abbia mai avuto! È sempre stato un bravo ragazzo! È proprio da lui preoccuparsi tanto per un amico!» Holmes mi guardò pensieroso, scuotendo la testa. «Non mi rendo mai conto dei suoi limiti, Watson!» disse. «Lei è davvero una fonte di possibilità inesplorate! Faccia il bravo, vada a spedire un telegramma!» Mi occuperò volentieri del suo caso. Il suo caso? Non dobbiamo lasciargli credere che questo sia un ospizio per malati di mente. Certo che è il suo caso. Gli mandi quel telegramma e poi lasciamo le cose come stanno fino a domattina. Puntuale alle 10 del mattino seguente, Ferguson entrò nella nostra stanza. Lo ricordavo come un uomo alto, squadrato, dotato di un'agilità e una velocità che lo avevano portato alle spalle di molti attaccanti. Certo, non c'è nulla di più deprimente nella vita che incontrare un atleta conosciuto nel fiore degli anni e oramai ridotto a un rudere. La sua imponente ossatura si era come afflosciata, i capelli biondi erano molto radi, le spalle incurvate, e temo che anche lui, vedendomi, provasse le stesse sensazioni. «Salve, Watson!» disse, e la sua voce era rimasta profonda e cordiale. «Sei un po' diverso dall'uomo che ho gettato oltre le corde sugli spettatori all'Old Deer Park. Immagino che anche io sono un po' cambiato, ma sono questi ultimi giorni che mi hanno fatto invecchiare. Vedo dal suo telegramma, signor Holmes, che è inutile fingere di venire per conto di qualcun altro.» «È più semplice trattare direttamente», rispose Holmes. «Ha ragione, ma puoi immaginare come sia difficile quando si parla dell'unica donna che uno si è impegnato a proteggere ed aiutare. Oh, cosa posso fare? Come posso andare alla polizia con una storia del genere? Eppure è necessario proteggere i bambini. Si tratta di pazzia, signor Holmes? Di qualcosa nel sangue? Ha incontrato mai un caso simile? Oh, per amor di Dio, mi dia un consiglio perché non so più dove battere la testa!»
1: «È molto naturale, signor Ferguson. Ora si accomodi, si tranquillizzi e risponda a qualche mia domanda. Le assicuro che io so ancora benissimo dove battere la testa e sono sicuro che troveremo una soluzione. Per prima cosa, mi dica quali iniziative ha preso. Sua moglie è ancora in contatto con i bambini? C'è stata una scenata terribile. È una donna molto affettuosa, signor Holmes. Se mai una donna amò un uomo con tutto il cuore e tutta l'anima, questa è lei. Il fatto che io abbia scoperto questo orribile, incredibile segreto l'ha sconvolta. Non ha voluto nemmeno parlare. Non ha risposto ai miei rimproveri. Si è limitata a guardarmi con uno sguardo angosciato, disperato. Poi è corsa in camera sua e si è chiusa dentro a chiave. Da allora si è rifiutata di vedermi. Ha una domestica che era con lei da prima che ci sposassimo. Si chiama Dolores. Un'amica più che una domestica. È lei che le porta da mangiare. Allora il bambino non è in pericolo immediato. La signora Mason, la nurse, ha giurato di non lasciarlo né notte né giorno. Posso fidarmi ciecamente di lei. Sono più preoccupato per il povero piccolo Jack, poiché come le ho scritto, lo ha aggredito 2 volte. Ma non lo ha mai ferito? No, lo ha colpito selvaggiamente. E la cosa più terribile è che un povero sciancatello inoffensivo... I lineamenti taglienti di Ferguson si ammorbidirono mentre parlava del ragazzo. Si crederebbe che le sue condizioni muoverebbero a compassione chiunque. Una caduta da bambino e una lesione alla spina dorsale, signor Holmes. Ma è rimasto il ragazzo più caro e dolce che ci sia. Holmes stava rileggendo la lettera del giorno prima. Chi altro abita nella casa, signor Ferguson? 2 domestici, che sono con noi da poco. Uno staliere, Michael, che dorme in casa. Mia moglie, io, mio figlio Jack, il bambino, Dolores e la signora Mason. Questo è tutto. Mi è parso di capire che lei non conoscesse a fondo sua moglie quando vi siete sposati. La conoscevo solo da poche settimane. Da quanto tempo è con lei questa Dolores?
0: Da qualche anno.
1: Allora Dolores la conosce meglio di lei.
0: Sì, si potrebbe dire così.
1: Holmes prese nota.
0: Immagino, disse, che sarei più utile a Lamberley che qui. È un caso che richiede soprattutto un'indagine personale e diretta. Se la signora rimane nella sua stanza, la nostra presenza non le darà alcun disturbo. Naturalmente alloggeremo alla locanda. Ferguson ebbe un gesto di sollievo.
1: Oh, è ciò che speravo, signor Holmes. C'è un ottimo treno alle 2 da Victoria, se lei vuole venire.
0: Certo che verremo. In questo periodo non sono molto occupato. Posso dedicarle tutte le mie energie. Naturalmente Watson verrà con noi. Ma ci sono prima un paio di punti sui quali vorrei essere sicuro prima di partire. Se ho ben capito, questa infelice signora, a quanto pare, ha aggredito entrambi i bambini, il suo e quello della sua prima moglie.
1: Esattamente. Ma si è trattato di aggressioni diverse, no? Ha picchiato suo figlio. Una volta con un bastone e una volta selvaggiamente con le mani.
0: Ha detto per quale motivo?
1: No, tranne che lo odiava. E lo ha ripetuto varie volte.
0: Beh, è una cosa che capita con le matrigne. Diciamo una gelosia postuma. La signora è gelosa di natura?
1: Sì, molto. Gelosa con tutta la veemenza del suo appassionato amore tropicale.
0: Ma il ragazzo, se non sbaglio, ha 15 anni e probabilmente ha una mente molto sviluppata, vista la costrizione cui è soggetto il corpo. Lui le ha in qualche modo spiegato il motivo di quelle aggressioni?
1: No, ha detto che erano del tutto immotivate.
0: A parte questi episodi, andavano d'accordo per il resto del tempo?
1: No, non c'è mai stato affetto tra loro.
0: Pure lei dice che è un ragazzo affettuoso.
1: Non c'è il mondo figlio più devoto. La mia vita è la sua vita. È totalmente preso da ciò che io dico o faccio.
0: Holmes prese nuovamente nota. Per un po' rimase a pensare in silenzio. Senza dubbio, prima di questo secondo matrimonio, lei e il ragazzo eravate grandi camerati. Eravate molto vicini l'uno all'altro, no?
1: Moltissimo.
0: E il ragazzo, visto il suo temperamento, era sicuramente molto affezionato al ricordo della madre.
1: Affezionatissimo.
0: Mi sembra un ragazzo molto interessante. C'è un'altra cosa circa queste aggressioni. Quelle contro il bambino e quelle contro suo figlio sono avvenute nello stesso periodo?
1: Nel primo caso sì. Fu come se l'avesse presa una frenesia e si fosse scagliata contro entrambi. La seconda volta è stato solo Jack a soffrirne. La signora Mason non aveva nulla da lamentarsi circa il bambino.
0: E questo complica la situazione.
1: Non la seguo, signor Holmes.
0: Può darsi. Uno formula delle ipotesi provvisorie in attesa che il tempo o altri elementi le confermino o le neghino. Brutta abitudine, signor Ferguson, ma è una debolezza umana. Temo che il suo vecchio amico qui presente abbia tracciato un quadro esagerato dei miei metodi scientifici.
1: Comunque per ora mi limito a dire che il suo problema non mi appare insolubile e che ci troverà alla stazione Victoria alle 2. Era una serata cupa e nebbiosa di novembre, quando, dopo aver lasciato i bagagli al Checkers, la locanda di Lamberley, percorremmo in carrozza il terreno argilloso del Sussex, lungo un viale tortuoso, fino a raggiungere l'antica e isolata casa colonica dove abitava Ferguson. Un fabbricato grande ed esteso, con un corpo centrale molto antico, due ali recentissime, alti camini in stile Tudor e un tetto a spioventi acuti, macchiato di licheni, costruito a lastroni. I gradini erano consunti al centro fino ad essere concavi e le antiche tegole che rivestivano il portico portavano il marchio di un uomo con una forma di formaggio, dal nome del costruttore originario. All'interno i soffitti erano solcati da pesanti travi di quercia e il pavimento sconnesso aveva qua e là ceduto. Da tutta quell'enorme casa fatiscente emanava un odore di vecchiaia e decadimento. Ferguson ci condusse in una grandissima sala centrale, dove in un enorme antico caminetto con un paravento di ferro sul retro che recava la data 1670, ardeva e scoppiettava un magnifico fuoco di ceppi. Guardandomi intorno, notai che la stanza era uno strano miscuglio di date e di luoghi. Le pareti, rivestite a metà di legno, potevano benissimo risalire all'antico proprietario terriero del XVII secolo. Nella parte superiore, invece, dove i pannelli di quercia erano sostituiti da stucco giallo, era appesa una bella collezione di utensili ed armi sudamericane, senza dubbio portate dalla signora peruviana, chiusa nella sua stanza al piano superiore. Holmes si alzò, con quella scattante curiosità propria della sua mente inquisitrice, e li esaminò molto attentamente. Tornò a sedersi pensieroso. «Allò!» esclamò. «Allò!» Uno spaniel era sdraiato dentro una cesta nell'angolo. Avanzò lentamente verso il padrone, camminando con difficoltà. Le zampe posteriori si muovevano in modo strano e la coda sfiorava il pavimento. Cleccò la mano di Ferguson.
0: «Che c'è, signor Holmes?»
1: «Il cane! Che cos'ha?»
0: «È quello che il veterinario non è riuscito a capire. Una specie di paralisi. Ha pensato a una meningite spinale. Ma sta guarendo. Fra poco starei bene, non è vero, Carlo?»
1: Un fremito, come di assenso, fece tremolare la coda abbassata. Il cane volse il suo sguardo triste dall'uno all'altro di noi. Sapeva che stavamo parlando di lui.
0: «È successo improvvisamente?» «In una sola notte.»
1: «Quanto tempo fa?»
0: «Saranno 4 mesi.»
1: «Molto interessante. Molto suggestivo.»
0: «Cosa ci trova, signor Holmes?»
1: «Una conferma di quanto avevo già pensato.»
0: «Per amore di Dio, che cosa pensa, signor Holmes? Per lei forse è solo un esercizio intellettuale, ma per me è una questione di vita o di morte. Mia moglie, una potenziale assassina, il mio bambino in costante pericolo. Oh, non giochi con me, signor Holmes, è una cosa terribilmente seria.»
1: Il massiccio regbista tremava da capo a piedi. Holmes gli posò una mano sul braccio per tranquillizzarlo.
0: «Temo che la soluzione, quale che essa sia, le procurerà un gran dolore, signor Ferguson», disse. «Cercherò di risparmiarla al massimo. Per ora non posso dire di più, ma prima di lasciare questa casa spero di avere qualcosa di definito.» «Dio lo voglia! Se mi scusate, signori, salgo in camera di mia moglie per vedere se c'è stato qualche cambiamento.»
1: Rimase assente per qualche minuto, durante i quali Holmes esaminò ancora una volta quegli strani oggetti appesi alla parete. Quando tornò, era chiaro dal suo volto che non c'era stato alcun progresso. Portò con sé una ragazza alta, esile, dalla pelle scura.
0: «Il tè è pronto, Dolores», disse Ferguson. «Veda che la signora abbia tutto ciò che desidera.»
2: «Lei è molto malata!»
1: esclamò la ragazza, lanciando uno sguardo indignato al padrone.
2: «Lei non chiede mangiare! Lei è molto malata! Necessario, dottore! Io spaventata a stare sola con lei senza dottore!»
1: Ferguson mi guardò con una muta domanda negli occhi.
0: «Sarei felicissimo di rendermi utile.» «La signora sarebbe disposta a vedere il dottor Watson?»
2: «Io portare lui, non chiedere permesso. Lei bisogno, dottore.»
0: «Vengo con lei.»
1: Seguì la ragazza, tremante e spaventata, su per le scale lungo un antico corridoio. Alla fine c'era una massiccia porta rinforzata con sbarre di ferro. Guardandola, pensai che se Ferguson avesse cercato di entrare a forza nella stanza della moglie, non ci sarebbe riuscito tanto facilmente. La ragazza trasse di tasca una chiave e i pesanti battenti di quercia cigolarono sui cardini. Entrai e Dolores mi seguì chiudendosi la porta alle spalle. Sul letto era distesa una donna chiaramente in preda a febbre alta. Non era del tutto cosciente, ma al mio ingresso volse verso di me due begli occhi spaventati e ansiosi. Vedendo uno sconosciuto, sembrò rilassarsi e con un sospiro si abbandonò sul cuscino. Rivolgendole qualche parola per tranquillizzarla, le presi il polso e la temperatura. Le pulsazioni erano affrettate e la temperatura alta, ma ebbe l'impressione che la sua malattia fosse più mentale e nervosa che fisica.
2: «Sta così un giorno, due giorni! Io ho paura, lei muore!»
1: disse la ragazza. La donna volse di me il bel viso arrossato.
2: «Dov'è mio marito?»
1: «Al piano inferiore e vorrebbe vederla.»
2: «Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere!»
1: Poi sembrò divagare nel delirio.
2: «Un demonio! Un demonio! Oh, cosa posso fare con questo demonio?»
1: «Posso aiutarla?»
2: «No! Nessuno può aiutarmi! È finito! Tutto è distrutto! Qualunque cosa io faccia, tutto è distrutto!»
1: La donna doveva essere in preda a qualche morbosa fantasticheria. Non riuscivo proprio a vedere l'onesto Bob Ferguson nei panni di un demonio.
2: «Signora», le dissi, «suo marito l'ama teneramente. È profondamente addolorato per ciò che sta succedendo.»
1: Mi guardò di nuovo con quei suoi splendidi occhi.
2: «Mi ama, sì, ma che forse io non amo lui. Non lo amo al punto da sacrificarmi pur di non spezzargli il cuore. Ecco come lo amo. Eppure ha potuto pensare... ha potuto parlare di me in quel modo!
1: È sconvolto dal dolore, non riesce a comprendere!»
2: «No! Non può comprendere! Ma dovrebbe avere fiducia!»
1: «Proprio non vuole vederlo?» le chiesi.
2: «No! No! Non riesco a dimenticare quelle sue terribili parole, quel suo sguardo! Non voglio vederlo! Adesso vada! Lei non può far nulla per me! Una cosa gli dica! Voglio il mio bambino! Ho diritto di avere il mio bambino! È l'unico messaggio che posso mandargli!»
1: Si girò con la faccia al muro e non disse più una parola. Tornai da basso, dove Ferguson e Holmes sedevano ancora accanto al fuoco. Ferguson ascoltò cupamente il resoconto della mia visita.
2: «Come posso mandarle il bambino?» esclamò. «Come posso sapere quale strano impulso può prenderla? Come posso dimenticare il momento in cui si è alzata dalla culla con le labbra insanguinate?»
1: Rabbrividì al ricordo.
2: «Il bambino è al sicuro con la signora Mason e là deve rimanere!»
1: Un'elegante cameriera, l'unica cosa moderna di quella casa, aveva portato il tè. Mentre lo stava servendo, la porta si aprì ed entrò un giovane. Un ragazzo singolare, pallido e biondo, con gli occhi azzurro chiaro nei quali brillò un subitaneo lampo di emozione e di gioia quando si posarono sul padre. Gli corsi vicino abbracciandolo con l'abbandono di una fanciulla innamorata.
3: «Oh, papà!»
1: gridò.
3: «Non ti aspettavo così presto! Ti sarei venuto incontro! Oh, sono così felice di vederti!»
1: Ferguson si svincolò dolcemente da quell'abbraccio, un po' imbarazzato.
2: «Vecchio mio!» disse carezzandogli teneramente i capelli biondi. «Sono tornato presto perché i miei amici, il signor Holmes e il dottor Watson, hanno acconsentito a seguirmi per passare la serata con noi!»
3: «È il signor Holmes l'investigatore?»
2: «Sì!»
1: Il ragazzo ci osservò con uno sguardo molto penetrante e, mi parve, piuttosto ostile.
2: «E l'altro suo figliuolo, signor Ferguson?» chiese Holmes.
1: «Non potremmo conoscerlo?»
2: «Dì alla signora Mason di portare giù il bambino!» disse Ferguson.
1: Il ragazzo si allontanò con una strana andatura di nocciolata che con l'occhio del medico diagnosticai dovuta a una debolezza della spina dorsale. Tornò subito dopo seguito da una donna alta e magra che portava in braccio un bellissimo bambino, biondo, con gli occhi scuri, uno stupendo incrocio di sangue sassone e latino. Ovviamente Ferguson lo amava molto perché lo prese in braccio coccolandolo teneramente.
2: «Chi potrebbe mai avere il coraggio di fargli del male?»
1: mormorò guardando la piccola cicatrice rossa sulla gola di quell'angioletto. Fu in quell'attimo che per caso mi cadde l'occhio sul viso di Holmes e notai la strana intensità della sua espressione. Sembrava una faccia scolpita nell'avorio antico e lo sguardo che per un momento era passato dal padre al bambino fissava ora qualcosa dall'altro lato della stanza. Seguendo quel suo sguardo pensai che stesse osservando fuori dalla finestra, notando il giardino malinconico e sgocciolante di pioggia. È vero che all'esterno una mezza persiana si era chiusa e in parte ostruiva la vista, ma senza dubbio era proprio la finestra che Holmes stava fissando con tanta concentrata attenzione. Poi sorrise e tornò a guardare il bambino.
0: Sul collo grassoccio spiccava la piccola cicatrice. Senza parlare, Holmes la esaminò con cura. Alla fine prese una delle manine con le fossette che gli si agitavano davanti. «Arrivederci, ometto! Hai iniziato la tua vita in modo strano! Nurse, vorrei scambiare due parole con lei in privato!» La trasse da parte e parlò concitatamente per pochi minuti. Sentì solo le ultime parole. «Spero che presto potrà stare tranquilla!» La donna, che sembrava una creatura silenziosa e scorbutica, si ritirò col bambino. «Che tipo è la signora Mason?» chiese Holmes. «Esteriormente niente di speciale, come ha visto, ma ha un cuore d'oro e attaccatissima al bambino!» «A te piace, Jack?» disse Holmes volgendosi improvvisamente al ragazzo, il cui viso espressivo si oscurò mentre scuoteva la testa. «Jack è molto deciso nelle sue simpatie e antipatie», disse Ferguson circondando col braccio le spalle del ragazzo. «Per fortuna io gli sono simpatico!» Il ragazzo mugolò appoggiando la testa sul petto del padre. Con gentilezza, Ferguson lo spinse via. «Ora scappa, piccolo Jack!» gli disse e lo osservò con affetto mentre si allontanava. «Sa, signor Holmes», continuò quando il ragazzo si fu allontanato, «ho davvero l'impressione di averle fatto fare un viaggio a vuoto. Infatti cosa può fare se non offrirmi la sua comprensione? Dal suo punto di vista il caso deve apparire estremamente delicato e complesso». «Delicato, certamente», rispose Holmes con un sorriso divertito, «ma molto complesso non direi. Ha richiesto delle deduzioni mentali, ma una volta che queste deduzioni sono confermate punto per punto da vari incidenti separati, il soggettivo diventa oggettivo e possiamo onestamente dire di aver raggiunto lo scopo. In effetti l'avevo raggiunto già prima di lasciare Baker Street. Tutto il resto non è stato che osservazione e conferme». Ferguson si portò la grossa mano alla fronte. «Per amor del cielo, Holmes!» esclamò con voce roca. «Se lei riesce a vedere la verità in questa faccenda, non mi tenga sulle spine! A che punto mi trovo? Cosa devo fare? Non mi importa di come abbia scoperto la verità, purché l'abbia davvero scoperta!» «Le debbo una spiegazione, e l'avrà. Mi consente però di agire a modo mio? La signora è in condizione di riceverci, Watson? Sta male, ma è perfettamente lucida. Benissimo, è solo in sua presenza che potremo chiarire la situazione. Saliamo da lei!» «Non vorrà vedermi!» gridò Ferguson. «Oh sì che lo vorrà!» disse Holmes. Scrisse frettolosamente poche righe su un foglio di carta. «Almeno lei ha ingresso libero, Watson. Vuole per cortesia consegnare alla signora questo biglietto?» Salì di nuovo e diedi il foglietto a Dolores, che mi aprì cautamente la porta. Un attimo dopo sentì un grido all'interno, un grido in cui sembravano fondersi gioia e stupore. Dolores si riaffacciò. «Li riceverà! Ascolterà!» disse. Chiamai Ferguson e Holmes che salirono di sopra. Quando entrammo nella stanza, Ferguson fece un passo o due verso sua moglie, che si era alzata a sedere sul letto, ma la donna tese la mano a respingerlo. Ferguson si lasciò cadere in una poltrona, e Holmes gli si sedette accanto, dopo aver fatto un inchino alla signora, che lo guardava a occhi spalancati, pieni di stupore. «Penso che potremo fare a meno di Dolores», disse Holmes. «Oh, benissimo, signora, se lei preferisce che rimanga, non ho obiezioni». «Dunque, signor Ferguson, io sono un uomo molto occupato, con molti impegni, e devo necessariamente essere diretto e stringato. L'operazione più rapida è la meno dolorosa. Per prima cosa voglio tranquillizzarla. Sua moglie è una donna molto buona, molto affettuosa e molto calunniata». «Me lo dimostri, signor Holmes, e le sarò per sempre debitore». «Lo farò, ma per farlo dovrò infliggerle un'altra profonda ferita». «Non mi importa, purché lei possa discolpare mia moglie. In confronto a lei tutto il resto della terra non ha alcuna importanza». «Mi consenta allora di illustrare il ragionamento che mi è passato per la mente a Baker Street. L'idea del vampiro mi sembrava assurda. Cose del genere non rientrano nella criminalità inglese. Ma le sue osservazioni erano precise. Lei aveva visto la signora rialzarsi dalla culla del bambino con le labbra insanguinate». «È così! Non le è venuto in mente che si può succhiare una ferita aperta per altri scopi che non quello di tirarne il sangue? Nella storia inglese non c'è forse stata una regina che succhiò una ferita per trarne fuori del veleno?» «Veleno!» «Una famiglia sudamericana. Il mio istinto sentiva la presenza di quelle armi sulla parete prima ancora che i miei occhi le vedessero. Quando notai la piccola faretra vuota accanto al minuscolo arco per uccelli, era proprio quello che mi aspettavo di vedere. Se il bambino fosse stato graffiato con una di quelle frecce intinte nel curare o in qualche altra infernale droga, sarebbe morto se il veleno non fosse stato succhiato fuori. E il cane? Se qualcuno intendeva servirsi di quel veleno, non lo avrebbe prima sperimentato per vedere se non aveva perso la sua virulenza? Non avevo previsto il cane, ma appena l'ho visto l'ho collocato nella mia ricostruzione. Capisce ora? Sua moglie temeva un attacco del genere. Lo vide mentre veniva compiuto e salvò la vita al bambino, ma evitò di dirle la verità, perché sapeva quanto lei amasse il ragazzo e non voleva spezzarle il cuore.
2: Jackie!
0: L'ho osservato poco fa mentre le coccolava il bambino. Il suo viso si rifletteva chiaramente nel vetro della finestra, sullo sfondo della persiana chiusa, e scorsi una tale gelosia, un tale odio crudele quali raramente ho visto su un viso umano.
2: Il mio Jackie!
0: Deve affrontare la realtà, signor Ferguson, che è ancora più penosa perché si tratta di un amore contorto, un amore maniacale, morboso, per lei e forse per la madre morta, che lo ha spinto ad agire. Si sta consumando l'anima con l'odio per questo splendido bambino, bello e sano, mentre lui è malaticcio.
2: Mio Dio, è incredibile!
0: Ho detto la verità, signora? La donna singhiozzava col viso nascosto nel cuscino. Ora si volse al marito.
2: Come potevo dirti una cosa simile, Bob? Sapevo che colpo sarebbe stato per te. Meglio aspettare che fosse qualcun altro a dirtelo. Quando questo signore, che sembra avere poteri magici, ha scritto che sapeva tutto, e sono stata felice.
0: Penso che un anno in un posto di mare sarebbe la mia prescrizione per il signorino Jackie, disse Holmes alzandosi. C'è ancora una cosa non chiara, signora. Possiamo capire benissimo le sue aggressioni al signorino Jackie, e la pazienza di una madre ha un limite. Ma come ha avuto il coraggio di lasciare il bambino in questi ultimi 2 giorni?
2: Avevo informato la signora Mason. Lei sapeva.
0: È quello che pensavo. Ferguson era in piedi accanto al letto, con le mani tese e tremanti.
3: Ho l'impressione, Watson, che questo sia il momento in cui dobbiamo uscire di scena, sussurrò Holmes. Se lei prende un braccio della troppo fedele Dolores, io prenderò l'altro.
0: Bene, aggiunse mentre si chiudeva la porta alle spalle. Credo che possiamo lasciarli a risolvere il resto da soli. Ho solo un'altra annotazione su questo caso. La lettera che Holmes scrisse come risposta a quella con cui si è aperto il mio racconto. Diceva così: Baker Street, 21 novembre. Oggetto: vampiri. Egregio signore, con riferimento alla sua lettera del 19 ultimo scorso, desidero informarla che ho esaminato la richiesta del vostro cliente, il signor Ferguson, della Ferguson & Murhead Commercianti in Tè di Mincing Lane, e che la cosa è stata portata a felice conclusione. Ringraziandola per la raccomandazione, con distinti saluti.

Avete ascoltato un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, lette da Ilaria. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube Vir, la forza delle parole.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.